0: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
4: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
5: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
6: Pronti? Partenza? Convenienza! Dall'11 al 16 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio da 100 grammi in offerta prendi 3 e paghi 2, i fagiolini primavera surgelati Findus da 600 grammi a 3,45 euro e le patatine Crocchias tradizionali da 280 grammi a 1,85 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
5: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
7: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di tumori cutanei.

0: Sono le 11 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
5: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
7: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani e Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
9: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
10: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
11: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
1: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 12:00. Buongiorno, benvenuto da CIFAD.
1: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
0: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
1: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
0: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
2: CIFAD, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Tragedia a Roma, lungo Viale Marconi a sud della capitale. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale nella tarda serata di ieri. I due giovani, entrambi italiani, erano la guida di due moto che si sono scontrate. Sono morti nell'impatto. I mezzi sono stati sequestrati dalla polizia locale, tuttora impegnata nella ricostruzione dell'esatta dinamica di quanto accaduto.
3: A Foggia, tre arresti per tre omicidi, due tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per episodi di estorsione e danni di imprenditori foggiani realizzati con metodo mafioso e al fine di agevolare la mafia del posto. Il blitz è stato eseguito all'alba in un'operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Bari e dalla procura di Foggia con coordinamento della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Dagli arrestati, due esponenti di spicco della mafia garganica per il duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella. Fermato anche il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno avvenuti, in corso perquisizioni e controlli del territorio.
4: E la cronaca ci porta a Napoli, dove uno sguardo di troppo a una ragazzina è costato tre coltellate a un 14enne in piazza Municipio. Trasportato in gravi condizioni in ospedale e ricoverato in prognosi riservata, l'aggressore è un 15enne fermato

0: Risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta USA. È inaccettabile, l'Iran ci prende in giro, tuona Trump, che mercoledì vola da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e le scorte di uranio arricchito. Intanto, dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder mediatore e il Cremlino annuncia che gli inviati USA Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per colloqui.
1: Al tempo tornano i temporali. Dopo una breve pausa, le condizioni meteo sono previste di nuovo in peggioramento su parte del paese a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che aprirà una fase movimentata e dinamica che ci accompagnerà nel corso della settimana. Venti di burrasca al centro-nord, allerta gialla per Lombardia, Toscana e Umbria. Temperature minime in aumento al centro-sud, venti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Ben ritrovati dalla redazione, Lele Casina al microfono per la nuova edizione delle notizie che arrivano dalla nostra isola. Andiamo su unionesarda.it, sull'home page, l'allarme, l'alta tensione nelle carceri sarde, i sindacati, agenti aggrediti dai detenuti, situazione sempre più critica, disordini nelle carceri bancali e nella colonia penale di Isiri, due episodi denunciati dai sindacati Consipa e Sinap. A proposito di questo, le parole del segretario nazionale del sindacato Consipa, Roberto Mello, Melis, ha detto: ribadiamo la necessità di garantire condizioni operative adeguate, organici sufficienti e strumenti idonei affinché il personale possa affrontare con efficacia e sicurezza la sempre più frequente criticità presente negli istituti penitenziari. E poi la politica regionale: questo pomeriggio alle 15 a Villa Devoto il vertice di maggioranza voluto dalla governatrice Todde, che vedrà presenti i segretari capigruppo dei partiti del campo largo oltre agli assessori regionali. I temi: la manovra da 750 milioni di euro, la sanità, l'azzeramento delle tasse aeroportuali per compensare il possibile aumento delle tariffe in continuità territoriale. Omicidio Moci di Monserrato, oggi è il giorno degli interrogatori dei tre giovani indagati per l'omicidio del 23enne di Villa Cidro. I tre compariranno davanti alla giudice Secchi per gli interrogatori di garanzia, che potrebbero portare altri elementi per ricostruire cosa sia successo nella notte tra il 22 e il 23 aprile scorso in piazza Settimio Severo a Monserrato. E poi ci spostiamo a Villa Sordo, dove nella giornata di ieri un uomo è stato arrestato dai carabinieri per due volte in un giorno. Nel pomeriggio aveva rubato la bicicletta dal giardino di un operaio. Posto ai domiciliari, sarebbe evaso e nella serata avrebbe chiamato il 112 perché ha aggredito il giovane di 30 anni. È stato trattenuto in caserma in attesa del giudizio con il rito direttissimo di questa mattina. Due appuntamenti per oggi su Radiolina: alle 14.30 a voi la linea, la mezz'ora di terapia per i tifosi del Cagliari e non solo, alle 18.30 anche su Videolina l'informatore sportivo dalla CIA alla promozione con Alberto Masu. A proposito di sport, il calcio, allenamento pomeridiano da Semini per il Cagliari, da verificare le condizioni.

0: situazione di Mina, De Iole, Mazzitelli. Zepetro va verso la squalifica per cumulo di ammunizioni. Domani si dovrebbe sapere date e ore della partita contro il Torino. È tutto per adesso, a più tardi.
1: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
2: E vuoi sapere perché?
1: Perché conviene! Ascolta gusto.
3: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
7: Pronti a sognare? La grande magia del teatro torna per il terzo anno al Teatro d'Oglio di Cagliari. Con C'era una volta, i personaggi più amati dai bambini salgono sul palco. Dalla Pimpa al Gruffalò, fino a Hogwarts. Scegli l'abbonamento, costa meno e hai il tuo posto riservato per ogni spettacolo. Attenzione, solo dal 12 al 19 maggio, promo Early Bird in galleria a soli 65,50 euro per 5 spettacoli. Abbonamenti disponibili dal 12 maggio ore 10 su Box Office Sardegna. Teatro d'Oglio, la magia comincia qui.
8: A tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
9: Una vergogna venire a fare visite tra vostra figlia.
10: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
11: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
10: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
12: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
10: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
13: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fa in una vita intera.
10: Da maggio al cinema.

0: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta, in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Cerchi un centro completo per bellezza e benessere? Cosa mi consigli? Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
2: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
3: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
5: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Villa Simius. Dal 14 maggio ti aspettiamo a Villa Simius in via Pascoli con tante offerte, come l'acqua panna naturale da 1,5 litro a 30 centesimi, il pollo alla diavola, 4 salti in padella Findus da 400 grammi a 3,82 euro e i succhi di frutta yoga da 1 litro a 1,25 euro. Passa a trovarci il 14 maggio, ti aspettiamo in via Pascoli a Villa Simius. La Coop sei tu.

0: Matta io, ma sono matta.
1: Sono le 12 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche colf e badanti?
9: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
11: E vuoi sapere perché?
10: Perché conviene! Ascolta gusto.
12: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
14: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
15: Radiolina presenta La Strambata.
16: Le 12:32 minuti, ben trovati da Stefano Birocchi a tutti gli ascoltatori, un saluto anche da Manuel Cozzolino che ci assiste in regia e prosegue quindi la nostra giornata insieme sulle frequenze di Radiolina. Vi ricordo che ci vedete anche in video in diretta sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, sul Radio Player, ci potete seguire tramite Alexa, Spotify e ci vedete anche in differita dalle 17 sull'Unione Sarda TV al canale 12 del digitale terrestre. Iniziamo con i trasporti, ci sono molte notizie in questi giorni, insomma con l'inoltrarsi di maggio iniziano a scaldare i motori, i trasporti in vista della stagione estiva. Intanto c'è una notizia dall'home page di Unione Sarda, le rassicurazioni di Aero Italia sugli stoccaggi di jet fuel sono sotto controllo, assicura la continuità territoriale assicurata con la Sardegna. Questo è un po' il timore di aumenti del costo dei voli e delle frequenze. Ma oggi c'è una giornata particolare perché nell'ambito di una giornata di sciopero nazionale protestano anche i dipendenti della SOGAER, che è la società di gestione dell'aeroporto di Elmas. 4 ore di sciopero che inizieranno tra poco alle 13. Noi siamo collegati con Michele Palenzona, il segretario regionale della FIT CISL. Ben trovato Michele.
11: Buongiorno e grazie per l'invito.
16: Insomma, state per iniziare questa protesta, ahimè, che si è resa necessaria dopo diversi tentativi, no? Di trattativa per diverse questioni molto importanti per i lavoratori. Ricordiamo quali sono.
11: Sì, allora, innanzitutto lo sciopero è di tutti i lavoratori del gruppo Soger, quindi Soger, Soger Dyne e Soger Security. Sì. Le ragioni dello sciopero sono legate al mancato riconoscimento delle indennità pregresse per quanto riguarda le ferie, le domeniche e il lavaggio dei dispositivi di protezione individuale, poi la mancata erogazione di un premio per il 2025 pur avendo superato i 5 milioni di passeggeri e la non apertura per discutere di un premio per l'anno 2026.
16: Insomma, quindi questioni, sono rivendicazioni fondamentalmente contrattuali, no? Come spesso capita, che però, come dire, sottolineano, evidenziano un disagio lavorativo per una realtà così importante come l'aeroporto di Cagliari, che sta crescendo, lo ricordavi anche tu, insomma, enormemente come traffico.
11: Sì, esatto, la questione è proprio questa, cioè in un aeroporto che cresce e cresce anche grazie ai lavoratori, non troviamo giusto che non si discuta del bene dei lavoratori. Come in tutte le attività esiste un contratto nazionale e poi esiste una contrattazione di secondo livello che permette ai lavoratori di acquisire ulteriormente dei benefici.
16: Naturalmente. Ecco, quindi adesso la vostra manifestazione di protesta si svolge all'interno dell'aeroporto dalle 13, quindi tra circa mezz'ora cosa succederà?
11: Dalle 13 alle 17 si svolge la manifestazione, cioè la manifestazione, ci sarà un presidio e le società lavoreranno con delle squadre minime che sono già decise dalla legge sui servizi essenziali.
16: Quindi i servizi essenziali verranno naturalmente garantiti.
11: Ovviamente.
16: E ci sarà un presidio che avete allestito nell'area check-in, giusto?
11: Esattamente, più o meno chi conosce l'aeroporto di Cagliari nella zona della Rosa dei Venti.
16: Benissimo. Ok, quindi insomma, per tutti quelli che si recheranno all'aeroporto, se vedono questo movimento, sanno, se ci stanno ascoltando, di che cosa si tratta. Allora, continueremo a parlare con Michele Palenzona, abbiamo ancora qualche minuto per approfondire questo tema. Adesso però, Michele, resta con noi perché ascoltiamo un brano, c'è Runway.

0: Erano Lady Gaga e The Key con Runway, che significa pista, e noi a proposito di pista torniamo in aeroporto perché nell'ambito dello sciopero nazionale c'è anche uno sciopero dei dipendenti della Sogaer, Sogaer Din o Dain e Sogaer Security, quindi la società di gestione dello scalo di Elmas, con tutte le varie organizzazioni che sovrintendono appunto al personale e alla sicurezza, è organizzata dalla CGIL, CISL e UIL, le federazioni del trasporto, FILT, quindi FIT e UIL Trasporti, e noi siamo in collegamento con Michele Palenzona, proprio segretario regionale di FIT CISL. Michele, insomma, abbiamo detto insomma quali sono un po' le motivazioni, quindi non sono stati riconosciuti gli arretrati, indennità delle ferie, le maggiorazioni domenicali, addirittura non viene rimborsato il lavaggio dei dispositivi di protezione individuale, quindi i gilet, insomma una situazione che, come dire, non è compatibile con un aeroporto invece che va a gonfie vele. Avete tentato anche di mediare in prefettura a Cagliari, ma c'è stato nulla di fatto.
1: Sì, esatto, ci siamo trovati anche in prefettura, ma anche in prefettura non abbiamo trovato un accordo. Ci tengo a dire che non vengono pagati gli arretrati, perché da dopo la firma dei rinnovi contrattuali sono entrati a regime i pagamenti, però le sentenze, anche la giurisprudenza attuale, riconosce degli arretrati e noi non vogliamo arrivare a passare attraverso la giurisprudenza, ma a trovare un accordo con le società.
0: Certo, ecco, tutto ciò dicevamo con diciamo un po' confligge con un aeroporto che invece sta andando molto bene. Che cosa dice la società? Cioè, qual è la motivazione?
1: Ma diciamo che siamo un po' lontani su quali periodi di arretrato vorrebbero essere pagati, perché la giurisprudenza attuale sta parlando di 10 anni. Ovviamente troveremo una mediazione, ma non possiamo accettare una mediazione che sia intorno al 50% di quello che la giurisprudenza dice.
0: Ecco, c'è qualcuno che sta ipotizzando che insomma i vertici siano un po' distratti in questo periodo perché ci sono grandi manovre, no, per la privatizzazione. Voi come vedete questo aspetto?
1: Ma noi coi dirigenti abbiamo avuto un dialogo continuo, anche se non siamo arrivati a un accordo, e ci auguriamo che non siano distratti da questo, perché l'aeroporto deve andare avanti e deve percorrere tutta un'estate, per cui se fossero distratti ci sarebbero dei problemi. Noi ci auguriamo che non sia così, ecco.
0: Ecco, a proposito della privatizzazione, insomma, questa operazione sta nascendo un po' fra le polemiche. Il vostro sindacato come la valuta?
1: Ma la nostra posizione è sempre stata e continua ad essere che non siamo appassionati alle proprietà. Quello che ci interessa è che venga fatto un piano industriale, che ci venga illustrato e che vengano garantite le retribuzioni e i posti di lavoro. Questa è la base di qualsiasi eventuale nuovo assetto societario.
0: Naturalmente, insomma, poi ci si augura che venga rispettata l'equilibrio fra i vari scali, no? Perché sarà, come dire, una rete unica di aeroporti e la paura è quella che venga penalizzato un aeroporto piuttosto che un altro. Poi insomma ci sono altri aspetti che approfondiremo magari più avanti. Intanto, allora, vi ricordo,
1: certo,
0: c'è questa iniziativa di protesta sindacale all'aeroporto di Elmas, inizierà tra pochissimo alle 13 nell'area check-in, sono 4 ore di sciopero, seguiremo poi gli sviluppi. Grazie Michele Palenzona, segretario regionale della FIT CISL.
1: Grazie molto a voi, grazie a voi, grazie mille, buona giornata,
0: a presto.
2: La strambata su Radiolina.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Fino al 16 maggio potrai acquistare in offerta le fettine scelte di bovino a 1,69 euro netto e i fusi e le sovraccosce di pollo a 59 centesimi netto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
2: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì caratterizzata da un temporaneo rinforzo della pressione sul Mediterraneo, anche in Sardegna, dunque avremo condizioni buone, prevalenza di schiarite, qualche annuvolamento al mattino e nubi alte stratificate di passaggio, ma la giornata sarà caratterizzata in prevalenza dal sole su gran parte del territorio sardo. Le temperature aumenteranno nei valori massimi per la presenza di venti da sud e da sud-ovest con valori fino a 25-27 gradi durante il pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: 12:46 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora la strambata su Radiolina. Ci occupiamo ora di un fenomeno che è di questi tempi, la desertificazione commerciale nei centri storici, che non è più un fenomeno isolato, ma davvero una criticità che sta attraversando tutta l'Italia da nord a sud, e la Sardegna è particolarmente colpita insieme allo spopolamento dei centri, soprattutto nelle zone interne dell'isola, e c'è una proposta di legge attualmente all'esame della Commissione Attività Produttive della Camera. Confcommercio Sud Sardegna è intervenuta con una nota proprio ieri per commentare e sottolineare gli aspetti critici che riguardano la nostra isola. Siamo collegati con Marco Mainas, il presidente di Confcommercio del Sud Sardegna. Ben trovato Marco.
1: Ben trovati a voi, buongiorno a tutti, grazie.
0: Insomma, questo fenomeno è davvero sempre più preoccupante, se ne parla da anni ormai, però ancora insomma poco è stato fatto.
1: Ma noi abbiamo prestato e abbiamo dimostrato una certa sensibilità nei confronti della desertificazione dei centri storici, tant'è vero che recentemente proprio all'interno dell'aula del Consiglio Comunale Cagliaritano di Palazzo Baccaredda abbiamo organizzato addirittura un evento proprio dove si parlava della desertificazione dei centri storici, e adesso anche noi siamo in linea con la Confcommercio nazionale, che insomma spinge questa legge, la C-362, attualmente, così come avete detto, all'esame della Commissione dell'attività produttiva della Camera, che è dedicata alla tutela e valorizzazione delle attività commerciali nei centri storici.
0: Ecco, che cosa si prevede in questa proposta di legge?
1: Attualmente con la Bolkestein chiunque può aprire un'attività senza nessuna particolare regola, e mentre invece con l'attuazione di questa nuova legge saranno i comuni che dovranno determinare di istituire delle zone del commercio nei centri storici, aree nelle quali l'apertura di nuove attività o il trasferimento di sede, i cambi di destinazione commerciali oppure gli ampliamenti e subentri non sarebbero più completamente liberi, ma proprio subordinati a una specifica autorizzazione comunale. E questo è molto importante. Chiaramente Confcommercio chiede che queste diciamo commissioni comunali vengano supportate dalla partecipazione della stessa Confcommercio, perché certo, per non discriminare anche determinate attività, cercare un pochino di conoscendo tutte le caratteristiche e le peculiarità dei vari centri storici, cercare un attimino di collaborare con le amministrazioni comunali, ma per il resto siamo abbastanza favorevoli ad un'attività di questo tipo.
0: Certo, normalmente il dito viene puntato sempre contro la grande distribuzione, i centri commerciali, ma è tutta colpa dei grandi centri commerciali o ci sono anche altre responsabilità? Perché i centri commerciali naturali si stanno svuotando?
1: Ma allora, il problema è abbastanza complicato, e comunque il centro storico è stato oggetto di particolare interesse per determinate attività. Infatti il problema è che in alcuni comuni i centri storici stanno diventando, e noi non vorremmo che diventassero solo così, o zone di ricettività particolari come diciamo diverse strutture che sono state create, oppure la cosiddetta attività che produce solo ed esclusivamente aperitivi e non il classico negozio di vicinato, che può creare connessione anche con gli stessi abitanti dei centri storici. Addirittura abbiamo analizzato anche il fatto che nei centri storici abbiamo sempre più la popolazione sempre più anziana, quindi servono anche quelle strutture di prima necessità per poter far fronte anche alle necessità degli stessi abitanti.
0: Certo, perché non è solo un aspetto economico, commerciale, ma è proprio un aspetto che ha una rilevanza di carattere sociale. Continueremo a parlarne con Marco Mainas. Adesso Marco resta con noi perché ascoltiamo Farfalle nello stomaco di Ciofia Noemi.

0: Farfalle nello stomaco, Ciofi e Noemi, insomma, vengono un po' di farfalle nello stomaco, però in senso di disagio, quando si parla della desertificazione dei centri storici. È un vero peccato. Ne stiamo parlando con Marco Mainas, presidente di Confcommercio del Sud di Sardegna, perché c'è una proposta di legge nazionale in discussione alla Camera, nella Commissione Attività Produttive, proprio per cercare di invertire questa tendenza. Allora, Marco, stavamo dicendo, insomma, non è solo la chiusura di un negozio di prossimità, di un negozio, di un'attività commerciale nel centro storico, non è solo un fatto economico, ma è un fatto sociale, cioè si perde tantissimo, un punto di riferimento importante ogni volta che chiude una serranda, definitivamente.
1: Direi, e tra l'altro, se vi do un po' di numeri, perché cioè, siamo abituati anche a ragionare in termini numerici, in 13 anni sarebbero sparite circa 129.000 attività commerciali in sede fissa nei centri storici, qui parliamo anche in ambito nazionale, sì. Chiaro.
0: Abbiamo anche il dato regionale?
1: Il dato regionale ancora non l'abbiamo, ecco. Perché la cosa è abbastanza, diciamo, fresca, e noi adesso sicuramente avremo qualche dato regionale, ma non si distoglie assolutamente da quelli che sono, diciamo, la tendenza del nazionale. Abbiamo nei centri storici il calo supera il 25%, le edicole addirittura meno 50%. Negozi di abbigliamento e calzature circa meno 37%, quindi insomma sono delle situazioni, anche perché il negozio di vicinato, l'attività così come viene intesa e così come la intendiamo noi, anche le botteghe storiche che facevano parte dei centri storici, erano quelle che facevano proprio connessione con gli stessi abitanti, si creava proprio anche molta solidarietà nell'ambito dei centri storici, perché anche Cagliari ha delle particolarità. Abbiamo un centro storico abbastanza ampio, che si divide in 4+ zone, e ogni quartiere del centro storico è come vivere all'interno di una città, però rappresentata dai vari paesi, perché il centro storico cagliaritano, io tra l'altro l'attività da agente immobiliare, una delle cose che prediligevo era proprio andare in giro per il centro storico a fare le classiche notizie, perché si trovava di tutto e di più. Oggi è una situazione dove si vede proprio la desertificazione commerciale, dove non si trovano più tutte le attività di un tempo.
0: Quindi insomma i centri storici in questo modo perdono identità, con tutta la rete di relazioni sociali e anche di servizi essenziali, molto spesso, perché dicevamo proprio un negozio è un presidio anche di sicurezza, di certezza, un punto di riferimento per gli abitanti della zona e non solo. Ora, abbiamo detto quali sono un po' le iniziative che si stanno discutendo a livello nazionale con questa proposta di legge, quindi l'agevolazione di zone proprio del commercio nei centri storici, con una serie di aiuti, di sostegni e di normative a favore di questa possibilità. Voi tra l'altro invece chiedete anche, come Confcommercio Sud Sardegna, l'apertura di un tavolo permanente di confronto, no, con le amministrazioni locali nei comuni più in difficoltà da questo punto di vista.
1: Sì, lo stiamo facendo, anche perché chi meglio, o perlomeno noi come Confcommercio, poi ci sono anche le altre associazioni che comunque all'interno della quale sono contenute tutte le federazioni di settore che compongono il tessuto economico cagliaritano e non solo. È chiaro che noi andiamo in aiuto all'amministrazione comunale per poter proteggere il commercio tradizionale, ma cercare di proteggerlo con regole trasparenti, senza arbitrarietà e senza penalizzare ingiustamente alcune imprese. Non chiediamo meno concorrenza, ma serve più qualità commerciale, quello che chiediamo, cioè proprio cose, insomma, per evitare che i centri storici diventino tutti uguali, pieni di attività insomma identiche e poco legate alle città. Quindi cercheremo e chiediamo più diversificazione, proprio perché è così che si animano i centri storici, creando delle attività che possano servire proprio per la socialità degli stessi abitanti.
0: Molto bene, allora seguiremo naturalmente l'evoluzione di questa iniziativa così importante. Intanto grazie a Marco Mainas, presidente di Confcommercio Sud Sardegna, a presto, grazie anche a voi per averci seguito fin qui, ma la strambata prosegue, abbiamo un piccolo break e poi torneremo insieme su Radiolina.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 12 e 59 minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Ancora ben trovati dalla redazione.
6: In apertura parliamo di antivirus. Sono risultati positivi una cittadina francese, cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius attraccata ieri alle Canarie, della quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure e si innalzeranno i controlli nel principio di massima precauzione. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM, dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici.
5: Dall'estero, l'Iran respinge il piano statunitense giudicando eccessive le richieste di Trump, ma apre negoziati da una posizione di dignità e opportunità e assicura il rispetto di un eventuale accordo su queste basi. Il presidente americano giudica però inappropriata la lettera di rifiuto di Teheran. Intanto una petroliera che trasportava greggio iracheno ha attraversato lo stretto di Hormuz.
6: L'alto rappresentante UE Callas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, siederebbe a entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Dello stesso avviso il titolare della Farnesina Tajani, secondo cui il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa e non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'Unione Europea. Ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace, ha detto Tajani.
5: Il delitto di Garlasco per Alberto Stasi, Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno dei sospetti su Andrea Sempio, lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. La giovane non avrebbe mai citato il nuovo indagato e sempre secondo Stasi non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi.
6: Voltiamo pagina, una raccolta firme con centinaia di adesioni per impedire la realizzazione a Bologna del villaggio per senza tetto proposto da Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni, il sedicenne rimasto ucciso la notte di Capodanno a Cran Montanà. L'idea di intitolargli la struttura nasce da una scoperta postuma. Solo dopo la morte la famiglia ha saputo che il ragazzo aiutava di nascosto i senza dimora della città, portando loro cibo. A mobilitarsi contro il progetto residenti e commercianti della zona preoccupati per i disagi. Il capogruppo della Lega in Comune Matteo Di Benedetto chiede che il progetto venga sospeso. Un grande dispiacere, commenta il padre di Giovanni.
5: Economia, nel commercio e nel turismo negli ultimi 6 anni gli addetti sono cresciuti di 3.

0: soffiatori Tosa Siepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Radio Lina. Radio Notizie.
2: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio, resta alta l'attenzione sul caso Davis Dossena dopo Cagliari Udinese. L'attaccante bianconero ha accusato il difensore rossoblu di un insulto razzista, mentre Dossena ha respinto con forza ogni addebito. Alla Domus gli ispettori della Procura federale hanno raccolto testimonianze. Ora decide il giudice sportivo che tra domani e mercoledì può archiviare o disporre nuovi provvedimenti. Passiamo alla Serie C. La Torres ha iniziato nel migliore dei modi il play-out battendo il Bra 1-0 a Sestri Levante. A decidere la gara è stato Di Stefano, segno nel primo tempo con il decimo gol stagionale. I rossoblù hanno sfiorato anche il raddoppio, mentre Zaccagno ha difeso il vantaggio. Sabato al Vanni San si gioca il ritorno, la salvezza è più vicina. E passiamo al basket. La Dinamo ha chiuso la stagione di Serie A con una sconfitta sul campo della Germani Brescia, che ha vinto 92-71 e ha blindato il secondo posto. Il Banco di Sardegna è arrivato in Lombardia senza obiettivi di classifica, con rotazioni ridotte e già retrocessa. Ha sofferto soprattutto nel primo tempo. Dopo l'intervallo è arrivata la reazione con buie, ma la rimonta si è fermata sul meno 10. Passiamo al tennis. Il TC Cagliari ha vissuto un altro fine settimana ricco di risultati. Nei campionati a squadre sono arrivate 4 vittorie tra serie B1 e B2. La B1 maschile ha battuto Brindisi, resta punteggio pieno. Successi anche per la B1 femminile contro Casale Monferrato e per la B2 femminile a Battipaglia, entrambe prime nei rispettivi gironi. Nel padel intanto il club festeggia l'accesso ai playoff. Chiudiamo con l'atletica. Si è chiusa Ulassa e la 13ª edizione del Sardinia Trail. Stephen Book ha dominato la gara vincendo anche la terza e ultima tappa dopo 33,7 km con partenza e arrivo nel paese Ogliastrino. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV, su Videolina e Radiolina dalle 18.30, l'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
3: Pronti? Partenza? Convenienza! Dall'11 al 16 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio da 100 grammi in offerta prendi 3 e paghi 2, i fagiolini primavera surgelati Findus da 600 grammi a 3,45 euro e le patatine Crocchias tradizionali da 280 grammi a 1,85 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
4: Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
6: Per Dormire, design for wellness.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
8: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro, riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
9: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
10: Con l'Unione Sarda, lo speciale Cavalcata Sarda. Sabato 14 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: 13 e 7 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora la strambata su Radiolina. Apriamo una finestra sul TG di Videolina in onda. In questo momento mi ha raggiunto la collega Egidia Angela Secchi dalla redazione per le anticipazioni. Bentrovata Egidia Angela.
1: Ciao Stefano, buongiorno. Buongiorno a chi ci ascolta. Apertura dedicata alla politica, perché oggi è il giorno del vertice di maggioranza sul tavolo.

0: C'è l'imminente variazione di bilancio, si parla di sanità, ma ci sono anche i trasporti, le divisioni sulla tassa aeroportuale, tema che domani, lo ricordiamo, sarà al centro della seduta del Consiglio regionale, con l'opposizione che attacca e dice dal campo largo soltanto accordi di potere. Poi ancora la dermatite, scatta nel Nord Sardegna il piano di prevenzione contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini, l'ASL di Sassari ha avviato la nuova campagna vaccinale dopo la consegna delle prime 10.000 dosi da parte dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna. E ovviamente la profilassi si è resa necessaria dopo i casi che sono stati registrati nel sud-ovest dell'isola. Poi ancora la riforma della protezione civile, questo è il terzo titolo, con la Sardegna che è capofila in Italia su questa riforma. Abbiamo sentito l'assessore all'ambiente regionale Laconi, con la nuova norma ha detto sono stati organizzati al meglio tutti i servizi per affrontare l'intero ciclo del rischio. Poi un servizio ancora di cronaca con Maurizio Landi, che è andato in giro questa mattina presto per vedere la situazione del traffico. Tutti noi sappiamo, insomma, che è una situazione un po' così difficile al mattino presto, specialmente per chi esce, insomma, per accompagnare figli a scuola e quant'altro. E stamattina abbiamo documentato quello che succedeva all'ingresso della città in via Riva di Ponente. Insomma, a volte si impiega, la sensazione è che si impieghi meno tempo ad arrivare dall'Interland a Cagliari nella strada a scorrimento veloce e poi invece si perde tantissimo tempo quando ci si ingavona, è proprio il caso di dirlo, all'interno della città. E poi lo sport con purtroppo, insomma, un titolo mesto, un quinto titolo mesto, quello del TG, perché l'Olbia è in caduta libera dopo, insomma, è precipitata nel giro di poche stagioni, adesso in eccellenza, era in Serie C, lo ricordiamo, quindi insomma una brutta parabola. E poi una stagione tormentata, quella che si chiude anche per la Dinamo, che è scesa dalla 1 alla 2, quindi due servizi, abbiamo fatto un unico titolo. Questi i principali titoli, siamo in attesa anche di sapere qualcosa sugli interrogatori di garanzia dei tre giovani che sono stati arrestati per l'omicidio di Monserrato del 22 aprile scorso, e per sapere di più, insomma, se hanno parlato o meno la ricostruzione dell'omicidio, anche perché ricordiamoci che ancora non si sa esattamente chi abbia sparato a Mocci. Quindi chi dei tre sono tutti arrestati per omicidio e anche per rapina aggravata, non si sa chi dei tre abbia premuto il grilletto, se naturalmente è uno di questi tre, perché sono indagati allo stato attuale e arrestati, ma è tutto ancora una storia da scrivere questa.
1: Naturalmente seguiremo gli sviluppi, quindi tramite il TG di Videolina, Radiolina, ma anche unionesarda.it, dove c'è l'informazione sempre aggiornata in tempo reale. Allora, molte grazie, Gidi Angela, buon lavoro e buon proseguimento.
0: Saluto a tutti.

0: talk about.
1: La strambata su Radiolina.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
6: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.
7: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
9: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
1: La strambata.
10: Radiolina, Stefano Birocchi, La Strambata, alle 13:17 minuti. Tra poco ascolteremo il post del lunedì di Beppe Anziani dalla taglio basso della prima pagina dell'Unione.

Ben trovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 11 maggio 2026. Chi decide per Cagliari? A cura di Beppi Anziani. C'è baruffa nell'aria e non si tratta degli effluvi del celebre profumo degli anni Ottanta. A Cagliari la baruffa torna al suo significato originario. Una rissa, per fortuna solo verbale, tra i tanti protagonisti della vita cittadina che prendono cappello e piazzano paletti qua e là. Due vicende, più di altre, raccontano bene il clima. La Posidonia e l'America's Cup. La prima è storia antica. Intoccabile, preziosa per l'ambiente, ma brutta e maleodorante quando si accumula sulla spiaggia del Poetto. Altrove il problema si affronta. Ad Alghero, dove di turismo qualcosa capiscono, la Posidonia viene spostata in aree dedicate e poi ricollocata a fine stagione. A Quartu, il sindaco Milia, in piena trance elettorale, ha già mandato le ruspe sulla parte di Poetto di sua competenza. A Cagliari, no. Si discute, si temporeggia e si aspetta il maestrale. Poi c'è l'America's Cup. Tra meno di 10 giorni, Cagliari ospiterà le regate preliminari di uno degli eventi velici più seguiti al mondo. Il villaggio sarà allestito nella parte piacevolmente rinnovata del porto. Alle spalle, però, resta l'eterno cantiere di Via Roma, questa volta nella corsia riservata alla metro, con lavori partiti 2 mesi fa, senza che nessuno sia riuscito a convincere l'Arst a rinviarli a dopo le regate. Ci saranno buone ragioni, come quelle di chi ha deciso che non si potrà neppure coprire con decorose lenzuola pubblicitarie la vista del cantiere, destinata a finire nelle telecamere che dovrebbero raccontare le bellezze della città. Regione, comune, Arst, ambientalisti. Chi decide davvero per Cagliari? Era il post del lunedì, a cura di Beppi Anziani. Il post del lunedì vi attende ogni settimana in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 26 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
9: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Fino al 16 maggio potrai acquistare in offerta le fettine scelte di bovino a 1,69 euro netto e i fusi e le sovraccosce di pollo a 59 centesimi netto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
11: Con l'Unione Sarda, lo speciale Cavalcata Sarda. Sabato 14 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: E siamo arrivati alle 13.30 con la strambata, ancora Stefano Birocchi con voi dai microfoni di Radiolina. Restiamo a Cagliari perché da dopodomani, dal 13 maggio fino al 15 maggio, il Centro Culturale La Vetreria di Pirri ospita tre giornate dedicate a un tema importante, quello dell'inclusione sociale e scolastica. È un'iniziativa promossa dai CEMEA della Sardegna, cioè i Centri di Esercitazione e i Metodi dell'Educazione Attiva, insieme ai partner del progetto GOOD, sostenuto dall'impresa sociale Con i Bambini. Scopriamo gli obiettivi e il programma con Renato Perra, responsabile proprio dei CEMEA della Sardegna. Ben trovato su Radiolina, Renato.
1: Grazie, saluto a tutti e a tutti.
0: Ho detto bene, Centri di Esercitazione e Metodi dell'Educazione Attiva, CEMEA.
1: Sì, CEMEA della Sardegna, perché poi ci sono degli altri CEMEA un po' in tutta Italia, è un movimento che nasce in Francia e serie di reti.
0: Con degli obiettivi molto importanti, come quelli di queste tre giornate che avete promosso, raccontaci un po'.
1: Sì, intanto è importante dire che le tre giornate sono all'interno di una settimana più ampia, che è la settimana dell'inclusione del patto educativo di comunità di Pirri.
0: Ecco.
1: Ormai 7 anni fa abbiamo costituito il patto educativo grazie alle iniziative in particolare dell'Istituto Comprensivo, del suo dirigente. Abbiamo costruito nell'arco di questi anni numerosi progetti, tra cui questo progetto GOOD, che ha l'obiettivo di costruire occasioni di inclusione per i bambini e le bambine sia all'interno della scuola che all'esterno della scuola. Adesso è passato un primo anno e mezzo di attività e ci sembrava il momento giusto per fare una pausa di riflessione, di aprire il progetto alla collettività, riflettere insieme a tutti e tutte su quello che stiamo facendo, confrontarci, approfondire ulteriormente in particolare tre temi: quello dell'inclusione scolastica, ci saranno docenti sia dell'istituto comprensivo ma del MEUCI che parteciperanno, dell'università, quindi uno sguardo sull'inclusione scolastica davvero dall'infanzia all'età adulta, con poi invece diversi interventi che riguardano l'inclusione territoriale, quindi le attività sportive, le attività del tempo libero, i centri estivi. E poi abbiamo pensato che fosse importante un tema che riguarda più voi, cioè il tema di come si comunica la disabilità all'esterno. Certo. E quindi attraverso i media, sì, abbiamo il piacere di ospitare Francesca Cardu, che insomma ci farà una sua lettura su come viene raccontata la disabilità anche dentro i media.
0: Insomma, un momento molto importante di confronto, no? Voi l'avete immaginato, sì, come un cantiere un po' aperto a tutti, quindi addetti, sì, ai lavori, familiari, insegnanti, volontari, no?
1: Sì, anche nella tre giorni, diciamo, si alternano dei momenti più legati a una comunicazione, quindi con degli esperti che parlano, ma in particolare nella giornata di giovedì dalle 16 fino alle 19 invece facciamo dei tavoli di discussione, quindi tutti e tutte possono partecipare, stare in un tavolo, discutere e quindi portare il proprio contributo, e oltre che confrontarsi con gli altri riguardo alle tematiche, alle diverse tematiche che questa tre giorni affronta.
0: Benissimo, Renato, invece, sì, prego.
1: Chiudiamo poi invece il venerdì con un momento in cui cerchiamo di tirare un po' le fila, ci aiuteranno in questo anche la Presidente della Municipalità, l'Assessora alla Pubblica Istruzione, il Dirigente dell'Istituto Comprensivo e poi ABC Sardegna, che ci offre invece uno sguardo rivolto al futuro con i progetti di vita, insomma un tema molto importante, oggetto di una riforma a livello nazionale in questo momento che cambia un po' le regole del gioco, ecco, delle persone con disabilità.
0: Certo, Renato, ricordiamo dove si trova il programma e come si può partecipare.
1: Allora, il programma si trova nei principali canali sia dei CEMEA della Sardegna che del patto territoriale. Si può partecipare semplicemente venendo a trovarci in vetreria presso il Centro Culturale della Vetreria in via Italia 63 a Cagliari Pirri. Mercoledì, giovedì e venerdì tutti e tre i giorni dalle 16 alle 19, poi ci sono un programma molto più ricco nei giorni precedenti e nei giorni successivi con il patto territoriale, che propone numerose attività, concerti, momenti dedicati allo sport, al gioco, insomma. Andate a guardare il programma e troverete davvero un ricchissimo panorama di opportunità.
0: Benissimo, grazie Renato Perra, vi seguiremo. Adesso ancora la musica, I Just Might, Bruno Mars.

0: 13:39 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora Radiolina, la strambata. Adesso ci trasferiamo a Torino. Abbiamo parlato stamattina in Caffè Corretto con Francesca Figus del Salone Internazionale del Libro, che aprirà i battenti il 14 maggio fino al 18, e adesso noi parliamo delle manifestazioni collaterali, in particolare del Salone del Libro OFF, cioè il programma diffuso, no, del Salone Internazionale, che insomma propone incontri, spettacoli, attività culturali al di fuori degli spazi espositivi della fiera. E dall'anno scorso, quindi quest'anno sarà la seconda edizione, c'è un coinvolgimento particolare anche della Sardegna attraverso il circolo Antonio Gramsci, e noi siamo collegati con Chiara F, che tutti conosciamo come una cantautrice insomma di assoluto livello, siamo abituati a farci coccolare dai suoi brani e dalle sue melodie, ma lei è anche nel direttivo del circolo Gramsci, e quindi adesso ci racconta un po'. Bentrovata Chiara.
1: Ciao Stefano.
0: Insomma, buongiorno. Voi state proponendo per la seconda volta Trame Leggere. Insomma, già il titolo è,
1: sì,
0: fa venire i brividi.
1: Abbiamo giocato, esatto, ma è una cosa che abbiamo un'idea che abbiamo avuto nel gioco di parole che c'è, sia legato, insomma, ci siamo lasciati ispirare un po' da Maria Lai, quindi da un,
0: certo,
1: personaggio che ormai è entrato nella tradizione della nostra terra. E anche le trame, naturalmente, non c'è bisogno di spiegarlo, legate ai libri, ai vari racconti che proponiamo.
0: Naturalmente. E quindi voi dal 15, il 16 e il 17 proponete,
1: esatto,
0: una serie ricchissima di incontri. Raccontaci un po' di cosa avete organizzato per quest'anno, che dicevo il secondo, dopo il successo dell'anno scorso.
1: Esatto, allora l'anno scorso sicuramente è andata benissimo, abbiamo pensato di riproporre, di portare avanti anno dopo anno questa stessa rassegna. Il nostro intento è sempre come circolo sardo, quindi non dei sardi ma sardo, infatti abbiamo un sacco di volontari comunque di provenienza mista, non siamo soltanto sardi, anche se nel direttivo così è, ma abbiamo pensato, come facciamo spesso, di invitare delle persone che già potevano essere ospiti al Salone del Libro, quindi nei vari stand delle varie case editrici, oppure anche persone che non sono state invitate al Salone del Libro ma hanno fatto uscire libri magari quest'anno e hanno il piacere di venire a presentarlo a Torino all'interno di un contesto comunque molto accogliente e familiare, come può essere quello della nostra associazione, della nostra sede.
0: Certo, quindi sicuramente presentazioni di libri, presentazioni letterarie, ma voi aggiungete anche,
1: sì,
0: visite guidate, naturalmente concerti, spettacoli teatro.
1: Esatto, spettacoli teatrali, abbiamo fatto un po' un misto di tutto, diciamo, perché proprio crediamo nella comunicazione che passa attraverso la parola e la parola che passa attraverso i vari tipi di arte, quindi anche il teatro e anche la musica.
0: Ecco, raccontiamo un po' le visite, per esempio, dove si svolgeranno.
1: Allora, le visite guidate in realtà sono state pensate seguendo un libro che è stato scritto, adesso non me l'hai chiesto tu, non lo faccio apposta, ma è stato scritto dal nostro presidente,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: si chiama Enrico Laerte Corona,
0: certo, no,
1: sì, ha scritto un libro
0: lo
1: su
0: salutiamo.
1: Porchedu, era, sì, lo salutiamo, lui ha scritto un libro su Porchedu che è uscito pochi mesi fa. E appunto in questo libro si raccontano le varie diciamo strutture presenti a Torino, ma un po' anche in tutta Italia, costruite da questo ingegnere che ha avuto, diciamo, l'illuminazione di utilizzare il cemento armato in una maniera in cui prima non era mai stato utilizzato, quindi ha tirato su degli edifici meravigliosi, e il tour infatti consiste nel portare le persone che parteciperanno a vedere e a capire qual è stata la sua intuizione così creativa, se vogliamo dire, in diverse zone di Torino.
0: Benissimo, insomma, poi il programma, ecco, è ricchissimo, dicevamo, dove si trova il programma e come si fa a partecipare?
1: Il programma lo trovate in tutte nei social e nel sito del Circolo Gramsci, nel Circolo Sardo di Torino Antonio Gramsci. Per partecipare, insomma, tutti gli eventi sono gratuiti, per cui venite che vi aspettiamo. Ci saranno anche degli appuntamenti culinari inseriti tra i diversi appuntamenti. Ci trovate in Corso Umbria 28B, molto vicino al centro di Torino, è raggiungibile facilmente anche con i mezzi.
0: Tu ti esibirai?
1: No, no.
0: Perché tu adesso sei,
1: quando si organizza.
0: Quando sei organizzatrice, ovviamente sarai
1: esatto.
0: ben impegnata, perché davvero il programma
1: abbastanza.
0: È ricchissimo. Allora, ci saranno altre occasioni anche per ascoltare la musica
1: però
0: di Chiara F.
1: Però ci beviamo una birretta volentieri, per chi vuole venire, insomma, un caffè e una birretta non si nega mai.
0: Molto bene. Allora, ricordiamo Trame Leggere, Salone Internazionale del Libro Off, Circolo Gramsci, 15, 16 e 17 maggio. A presto.
1: Grazie, ciao Stefano, ciao ciao.
0: Ciao.
2: La strambata su Radiolina. Campionato mondiale supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del campionato mondiale supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo.

0: 84 centesimi. Olio extravergine 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Pronti a sognare? La grande magia del teatro torna per il terzo anno al Teatro d'Oglio di Cagliari. Con C'era una volta, i personaggi più amati dai bambini salgono sul palco. Dalla Pimpa al Gruffalò, fino a Hogwarts. Scegli l'abbonamento, costa meno e hai il tuo posto riservato per ogni spettacolo. Attenzione, solo dal 12 al 19 maggio, promo Early Bird in galleria a soli 65,50 euro per 5 spettacoli. Abbonamenti disponibili dal 12 maggio ore 10 su Box Office Sardegna. Teatro d'Oglio, la magia comincia qui.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
5: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di tumori cutanei.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì caratterizzata da un temporaneo rinforzo della pressione sul Mediterraneo, anche in Sardegna, dunque avremo condizioni buone, prevalenza di schiarite, qualche annuvolamento al mattino e nubi alte stratificate di passaggio, ma la giornata sarà caratterizzata in prevalenza dal sole su gran parte del territorio sardo. Le temperature aumenteranno nei valori massimi per la presenza di venti da sud e da sud-ovest con valori fino a 25-27 gradi durante il pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Prosegue la strambata su Radiolina anche in questa ultima parte della mattinata. Io sono Stefano Bidocchi. Tra poco avremo i social trend con Enzo Asuni, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ma adesso ancora la musica, c'è Fulminacci, maledetto me.

0: 13:51, ultimi minuti per la strambata di quest'oggi. Ancora Stefano con voi dai microfoni di Radiolina. Mi ha raggiunto in studio, come anticipato, Enzo Asuni, social media manager del nostro gruppo editoriale. Ben trovato Enzo, di cosa ci parli oggi?
1: Buongiorno Stefano Birocchi, buongiorno a chi ci ascolta. Parliamo di Eurovision Song Contest 2026, visto che domani ci sarà la prima semifinale.
0: Si parte.
1: Con la
0: semifinale, certo.
1: No, sì. No, diciamo che parte dalla semifinale. Ecco. Non ci sono delle fasi iniziali. Infatti dovrebbero
0: non ci
1: un attimo
0: sono gli ottavi, no?
1: Esatto.
0: I quarti, no?
1: Dovrebbero un attimo rivedere qualcosa dal punto di vista organizzativo in tal senso. Ecco. Domani ci sarà appunto la prima semifinale, si esibirà anche il nostro Salda Vinci nella prima semifinale. Ricordiamo che la seconda sarà giovedì 14. Salda Vinci, che rappresenterà l'Italia con il brano Per sempre sì, ha staccato il biglietto per partecipare all'Eurovision, grazie ovviamente alla vittoria del Festival di Sanremo. Salda Vinci, diciamo, canterà nella prima semifinale, ma si è già giudicato il biglietto per la finale, perché fa parte dei Big Five, quindi i cinque paesi fondatori dell'Eurovision,
0: ecco,
1: insieme a Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. Ricordiamo che quest'anno non saranno cinque, ma saranno quattro questi Big Five, perché la Spagna ha voluto rinunciare a partecipare alla 70ª edizione in protesta, come segno di protesta per la presenza di Israele, in quanto sostiene che, visto che la Russia non può partecipare, vorrebbe lo stesso trattamento anche per Israele. Poi non entriamo dal punto di vista politico della roba. Musica e politica secondo me dovrebbero viaggiare su due binari differenti. Comunque l'Italia appunto canta in semifinale, un qualcosa che vediamo da pochissimo tempo. Inizialmente sentivamo giusto uno strato del brano dei Big Five durante una delle due semifinali, però da qualche anno, mi pare tre, si dà spazio anche a questi artisti, ai Big Five, per far empatizzare il pubblico con i brani. Ricordiamo che l'Italia non può votare per l'Italia, così come nessun membro di nessun paese può votare per il proprio paese. Questo ovviamente per questioni demografiche, perché altrimenti i paesi più grandi vincerebbero a tavolino. Cos'altro dire? Si tratta della 70ª edizione, quindi sicuramente
0: numero tondo.
1: Quindi sicuramente ci sarà tanto spettacolo. L'Italia ha vinto solo tre volte, così anche l'Austria, paese appunto ospitante, che ha vinto anche l'anno scorso. L'Italia ha vinto appunto tre volte con Gigliola Cinquetti, Toto Cutugno e Imoneskin nel 2021. Secondo te potrebbe essere la quarta volta questa?
0: Lo so, cosa dicono i bookmakers?
1: I bookmakers definiscono Salda Vinci come uno degli outsider più pericolosi di questa edizione, perché questa, diciamo che il neomelodico all'estero piace più di quanto non piaccia all'italiano. Ecco, a meno che non sia nato nella zona campana. A me piace, devo dirti la verità.
0: Però il sound è comunque coinvolgente. Poi il testo a noi può creare dei pregiudizi, ad alcuni può far storcere il naso, però indubbiamente è un brano orecchiabile, e insomma chi non parla italiano ovviamente non comprende il testo, non avrà sovrastrutture, ecco, probabilmente. Poi c'è a chi piace, anche i romanticoni, insomma, che vedono anche nel matrimonio un argomento, come dire, di assoluto livello su cui confrontarsi in un testo anche di una canzone popolare, ecco.
1: Sono molto curioso sicuramente di vedere la coreografia, perché farà sicuramente spettacolo. Tra l'altro diciamo anche
0: poi,
1: che
0: ecco, questa sua gestualità, il segno dell'anello, insomma.
1: Esatto. E poi comunque
0: chissà, come dire, i paesi più del nord Europa, che sono un po' più freddini, come reagiranno. Magari quelli del sud, la Grecia, no? La Spagna non c'è, ma magari
1: l'Azerbaigian,
0: Portogallo potrebbe piacere molto.
1: No, secondo me ha ottime possibilità, nel senso che comunque c'è stata veramente molta attenzione. Diciamo anche che il brano partecipante all'Eurovision con più stream in assoluto, ovviamente complice anche la vetrina di Sanremo. Quindi staremo a vedere, domani vedremo le prime impressioni del pubblico lì appunto a Vienna.
0: Bene, bene, poi tu ci aggiornerai, perché sei sempre puntuale in queste tue rassegne, anche che riguardano il mondo dello spettacolo, di cui si parla tantissimo sui social, naturalmente.
1: Esatto.
0: Da qui i social trend. Allora, grazie Enzo Asuni, grazie anche a voi per averci seguito. La strambata per oggi termina qui. Noi torniamo puntuali domani alle 12:30. Un saluto da Manuel Cozzolino in regia e da Stefano Birocchi.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13:59.
1: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
2: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
1: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
2: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
1: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
2: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Furia di Trump contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta degli Stati Uniti. È inaccettabile, l'Iran ci prende in giro, tuona Trump, che mercoledì volerà da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e sulle scorte di uranio arricchito.
3: L'alto rappresentante UE Callas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e legami col Cremlino, siederebbe da entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Anche il titolare della Farnesina Tajani afferma: il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'UE. Ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace, ha detto.
4: Il delitto di Garlasco per Alberto Stasi. Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno di sospetti su Andrea Sempio. Lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. La giovane non avrebbe mai citato il nuovo indagato e, sempre secondo Stasi, non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi.
3: Antivirus: sono risultati positivi una cittadina francese, cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave Focolai Ondius, attraccata ieri alle Canarie, dalla quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure e innalzeremo i controlli nel principio di massima precauzione. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM, dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici.
4: Maltempo, tornano i temporali dopo una breve pausa. Le condizioni meteo sono previste di nuovo in peggioramento su parte del paese a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che aprirà una fase movimentata e dinamica che ci accompagnerà nel corso della settimana. Venti di burrasca al centro-nord, allerta gialla per Lombardia, Toscana e Umbria. Temperature minime in aumento al centro-sud, venti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno.
3: Il calcio: nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince 3-2 in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0, si chiude stasera con Napoli-Bologna.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Gli interrogatori di garanzia dei giovani arrestati per omicidio volontario in concorso e rapina aggravata per il delitto di Leonardo Mocci, ucciso con un colpo di pistola al petto lo scorso 22 aprile a

0: bilancio, sanità, ma anche i trasporti con le divisioni sulla tassa aeroportuale, tema domani al centro della seduta del Consiglio regionale. L'opposizione attacca dal campo largo solo accordi di potere. La Sardegna a capofila in Italia sulla riforma della protezione civile, l'assessora Laconi, con la nuova norma organizzati al meglio per affrontare tutto il ciclo del rischio. Via la campagna vaccinale dei bovini nel nord Sardegna contro la dermatite nodulare, oltre 10.000 le dosi già consegnate alla ASL di Sassari. Cagliari ricorda i moti del pane, iniziative del comune per ricordare la rivoluzione di 120 anni fa e ricordare un momento fondamentale della storia della città. L'esperienza didattica nel liceo musicale sfocia in una vera orchestra. Dopo l'esperienza al Calagonone Jazz, Nuoro alla Swing Orchestra diventa un progetto stabile con progetti ambiziosi. Lo sport, caduta libera per l'Olbia che in poche stagioni è precipitata dalla Serie C all'eccellenza, stagione tormentata per la Dinamo che scivola in A2. E il Cagliari rimanda la salvezza che può comunque arrivare nella prossima sfida casalinga da giocare con il Torino. Si attende di conoscere la data ma anche le decisioni del giudice sportivo dopo le accuse di razzismo risvolte dall'Udinese e Davis Dossena. È tutto per questa edizione del nostro GR. Un saluto dai GD Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Bentrovati all'appuntamento con il commento dell'Unione Sarda dell'11 maggio 2026. Quelle scorie pericolose, a cura di Enrico Pilia. Le scorie affiorano quando l'obiettivo si sposta una settimana più avanti. Inevitabilmente. Giochi bene per oltre un tempo, ti affacci spesso dalle parti del portiere avversario. Ma l'imprevisto è dietro l'angolo, non solo nel calcio. Non segni e segnano gli altri. Perché ci credono, perché hanno un atletismo impressionante e gente che sottoporta dimostra di avere più fame. E quindi... Le scorie, la rissa, lo show peggiore per una manifestazione sportiva di vertice, siamo in Serie A. Immagini che in tempo reale hanno fatto il giro del mondo, il prodotto calcio che perde appeal e la parte più nervosa e ormonale dei 22 in campo che prende il sopravvento. L'episodio sotto indagine, presunti epiteti di stampo razzista, Dossena contro Davis, verrà chiarito presto. C'è una versione, quella del Cagliari, e quella dell'Udinese, che è diametralmente opposta. Ci sarà una coda, velenosissima, dove non si parlerà di calcio. Sul campo, però, resta anche il risultato. Il Cagliari è riuscito a rendere meno piacevole questo finale di stagione con un'altra batosta. Figlia, prendiamo spunto dai commenti del dopogara, dell'imprecisione, della disattenzione, tessi, nonostante l'atteggiamento giusto. Un passo falso. L'ottavo su 18 partite giocate alla Unipol Domus, che colloca ancora la squadra guidata da Pisacane nel girone degli incerti.

Sarebbe un clamoroso epilogo se dovessimo assistere, fra 3 settimane, a uno spareggio. Uno scontro con una squadra, la Cremonese, che comunque lancia segnali di vita. Vedi il successo di ieri. Quel maledetto, benedetto punticino è lì. Aspetta solo le maglie con i 4 mori. Cari ragazzi, metteteci le mani sopra e via. Vacanze meritate. Nulla da dire sull'impegno, sul carattere, sull'applicazione. Il Cagliari si deve sentire sicuro per queste voci, ma quell'imprecisione nei passaggi, nel ripartire e nell'area avversaria è un difetto grave che l'Udinese, una su tutte, non ha mostrato. A Cagliari abbiamo visto squadre come il Sassuolo, il Bologna, che senza dubbio hanno qualità e organici interessanti, ma non sono decisamente superiori ai nostri. Guardarsi bene dal mettere insieme una serie di errori, come quelli che hanno tenuto il Cagliari a quota 37, e le scorie, col traguardo che si allontana col tempo che diminuisce, affiorano. C'è il tifoso che mugugna allo stadio, dopo aver urlato a squarciagola con l'Atalanta, quello che si sfoga sui social, mentre la squadra cerca di tenere fino alla fine. Arriva il Toro, alla Domus c'è un'altra occasione. Era il commento dell'Unione Sarda a cura di Enrico Pilia. Il commento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
1: E vuoi sapere perché?
0: Perché conviene! Ascolta gusto!
2: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
4: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
5: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Scusi, tra 7 e 30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche COLF e badanti?
7: Certo, CAF CIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere?
9: Cosa mi consigli?
8: Infinity Care di Francesca Pilia a Quarto. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro.
9: E per i capelli completamente lisci?
8: Trattamento cheratina vegetale a 99 euro.
9: Perfetto! Come posso contattarli?
8: Infinity Care, via Danimarca 6, Quarto Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
10: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
12: Con l'Unione Sarda, lo speciale Cavalcata Sarda. Sabato 14 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
3: Istituto di Radiologia di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità, noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla, TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica, unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. 070 657 000.

0: in collaborazione con Istituto di Radiologia di Rio.
1: A voi la linea.
2: Cagliari con Caprile in porta, Zepedro, Rodriguez, Dossena, Obert. A dopo Gaetano, quello ruscio, Palestra, Esposito e Mendy. Gaetano ne approfitta in verticale per Mendy, Esposito, il destro! Che sfiore il palo, sembrava gol, dato l'illusione perché poi il pallone è andato nella rete, nella parte chiaramente posteriore. Attenzione a Zaniolo dietro di lui, il pallone per Esposito, Gaetano, il destro, sinistro e il pallone toccato. Sfiora il palo alla sinistra di Okoye. Signor Dionisi ha detto che va bene così, finisce così il primo tempo. 0-0, più Cagliari che Udinese. Peccato per il gol mancato, peccato per quel rigore poi tolto che ancora qualche dubbio ci lascia nonostante il replay e la decisione del VAR. Però un buon Cagliari, vivace, che si è reso pericoloso in varie occasioni con tiri da fuori e non hanno centrato lo specchio della porta. Pallone rimane al limite del rigore, ancora all'indietro per Zepedro. Là dopo il destro, il cross dall'altra parte, Esposito sul battaggio sul palo di Mlacic. Buxa trova Zaniolo al limite del rigore, Zaniolo contro Rodriguez, il sinistro e il palo esterno. Vantaggio dell'Udinese con un'imbucata di Solé per Camara. Ha bruciato Palestra e poi ha messo verso l'area di rigore, l'area piccola di rigore, dove ha trovato il gol la squadra friulana al 56esimo minuto con Buxa che ha ribadito in rete dalla linea di porta praticamente. Dopo che trova molto bene sulle mani, poi in avanti per Esposito, limite l'area di rigore, Esposito, il destro, il diagonale, out! Sulla destra di Okoye, bella azione da parte del Cagliari, il destro in diagonale di Esposito, finisce a un metro alla destra della porta di Okoye. Esposito sul secondo palo, Dossena, la deviazione sulla linea di Castro in una traiettoria col pallone in linea con la nostra visione che stava finendo sotto l'incrocio dei pali. Bel colpo di Dossena piazzato, colpo di testa che stava andando a insaccarsi all'incrocio dei pali alla destra di Okoye, salvato da Castrom. Zappa in verticale per Mendy, il pallone in mezzo, Mendy la stoppa, Mendy e le parate, poi ancora Mendy e ancora Castrom che sembra che abbia parato il rigore della finale di Champions. Indemoniato Castrom, come se avete segnato un gol. Palla recuperata da Obert, sulle mani, a destra per Gaetano che potrebbe anche crossare, lo effettua verso il centro, Mendy la tocca, Albarassin la mette in mezzo, era davanti alla porta, invece di tirare l'ha voluta passare verso il centro. E poi Atta verso Davis, ancora il duello con Dossena, poi ancora Davis, sfida fuori gioco, va il numero 9, inseguito da sulle mani, Davis, il pallone in mezzo e la rete dell'Udinese per il 2-0, Gueye. E finisce qua la possibilità per il Cagliari di portare a casa la salvezza. Il triplice fisco del signor Dionisi, vince l'Udinese 2-0, le reti di Buxa e Gueye al 96esimo minuto.
3: Buon pomeriggio alle 14.35 minuti, questo lunedì 11 maggio doveva essere una voi la linea di festa, di festeggiamenti con una salvezza in tasca, aritmetica, invece purtroppo il Cagliari è caduto in casa contro l'Udinese, il Lecce ha perso contro la Juventus, ma la vittoria della Cremonese contro il Pisa tiene ancora incerti i destini di queste tre squadre per quanto riguarda l'ultima squadra che accompagnerà Pisa e Verona in Serie B e le altre due che invece si salveranno. La nostra diretta di A Voi la Linea con i nostri contatti, lo 070 41 505 per intervenire in diretta, dire la vostra nel post partita. Tanti commenti che sono arrivati in diretta, qualcuno magari non ha avuto modo di poter intervenire, quindi occasione oggi anche per dare il vostro pensiero a distanza di due giorni, seppure con un animo magari un po' più rilassato, per tutto quello che è successo in Cagliari Udinese, oltre al risultato anche quella furiosa baraonda nel finale a causa dell'episodio tra Dossena e Davis, di cui forse si saprà qualcosa in più tra oggi e domani, soprattutto domani con il giudice sportivo che comunicherà le eventuali squalifiche. Sembrerebbe che Dossena non siano state carpite parole neanche nel labiale, nelle immagini di Alberto Dossena. Ciò che rimane è che una versione del Cagliari, una versione dell'Udinese, una versione di Davis, una versione di Dossena anche sui social. E poi c'è anche da dire che, a prescindere da tutto quello che si è visto nel finale di partita tra Cagliari e Udinese, a prescindere da chi abbia detto cosa, se è stato detto qualcosa, indubbiamente non ha fatto bene al calcio. Lode invece ai tifosi dell'Udinese che, nonostante appunto la baronda finale, sono stati molto sportivi anche con i tifosi delle Cagliari, quelli soprattutto vicino a loro, dove non c'è stato nessun tipo di problema, anzi l'incitamento da parte dei tifosi friulani a rimanere in Serie A, anche perché forse a quanto pare la trasferta in Sardegna per loro non è così pesante. Anzi, Alberto Masu, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Lele, buon pomeriggio a tutti. Direi che non è pesante soprattutto per la natura dell'Udinese, che ha goduto un buon bicchiere di vino bianco e che spera di sorseggiarne altre il prossimo anno, giusto?
3: Vedremo. L'aperitivo più che altro, visto che stai citando la rubrica o no?
4: Beh no, cito quello che ha detto lui in conferenza stampa.
3: Per Runiac, sì, per Runiac.
4: Esatto,
3: sì, assolutamente.
4: È stato uno dei momenti più belli del pomeriggio, visto che insomma poi il resto non c'era tanto da,
3: da godere. Una cosa positiva di Runiac e una negativa. Positiva sicuramente questo aspetto che hai sottolineato di calmare le acque, assolutamente, nel post partita in conferenza stampa. L'altro è che purtroppo non parla ancora in italiano, quindi diventa un problema anche per le conferenze stampa. Ormai 2 anni, almeno 3 parole in croce ce le saremmo augurato. Guarda, ti faccio una sorpresa, Alberto, lo sai chi c'è a fianco a me?
5: Che sorpresona, che sorpresona.
3: La riconosci la voce?
4: Enrico Pidì.
5: EP Supercarni anche, sì. Ho visto che hanno aperto a 4.
3: Citano me pure, lo sai?
5: Sì.
3: No, nel senso che poi
5: per la carne?
3: No, l'acquerella me la prendo io poi dopo.
5: Ah, okay, sì.
4: Vabbè, allora che problema c'è?
5: Io sono inattaccabile, per ovvie ragioni anagrafiche.
3: E tu lo stai facendo apposta. Uè
5: Masu, come butta?
4: Bene.
3: Che giovane che è Enrico Pidì, a capo delle pagine sportive dell'Unione Sarda.
5: È conscio di esserlo.
3: Conscio di esserlo. Quelle scorie pericolose.
5: Intanto saluto i ragazzi dall'altra parte del vetro.
3: Voleva
5: arrivarci
3: citando il 340 87 15 015.
5: Sono due icone della radio in
3: Giuseppe
5: Sardegna.
3: Valdes.
5: Esatto.
3: Giuseppe e Valdes.
5: Ah, non ne ho visto due, forse.
3: No.
5: Forse perché ho bevuto una birra a pranzo.
3: Benissimo così. E questo, è solo l'inizio.
4: È un film famosissimo. Giovannone Conscio Lunga, bravo Enrico, bravo.
3: Sì,
4: bravo.
3: Ma io, vabbè, vi lascio la trasmissione, andate voi.
5: No, sei tu il conduttore e tu, noi allora, ci inchiniamo.
3: No, non inchinatevi, soprattutto sappiate che alle 15 meno un minuto dovete chiudere.
5: Ma ha perso il Cagliari?
3: Perché c'è Casa Cusa. Il Cagliari avrebbe perso sabato.
5: Salvo?
3: No, non ancora.
5: Salvo ricorso?
3: Salvo ricorso? No, non salvo? No, non ancora.
5: Però questa agonia, io la definisco professionalmente un'agonia, nel senso che comunque è lungo questo traguardo, a un metro che si allontana, un metro e mezzo, due, tre, una settimana.
3: E poi tutto quello che dicevamo, si salva prima degli altri anni, no, uguale.
5: Però non mi è piaciuto, insomma. Io ho visto poi nel dopogara, filtriamo, dicono imprecisione, disattenzione, l'atteggiamento giusto. Beh, l'atteggiamento giusto quando mancano imprecisione e disattenzione. Cioè il gioco delle parti nella sala stampa non mi ha convinto questa volta, lo dico da osservatore non mai neutrale, però osservatore appassionato. Non mi è piaciuto il dopo gara. In partita ho visto un buon Cagliari, l'ultimo Cagliari, io ho sentito i tuoi highlights, sono tanti.
3: Il primo tempo,
5: Adesso ero in auto, mi scuso per il ritardo, ma colpa del traffico.
3: Non se ne era accorto nessuno, ma vabbè.
5: Ci picchia.
3: Abbiamo spoilerato.
5: Volevo fare il figo. E allora, insomma, il traffico, traffico, ciao, il Cagliari mi è piaciuto molto, i primi 65 minuti molto, poi quelli hanno avuto la voglia di farcela fino alla fine. Non so se Alberto è d'accordo.
3: Alberto?
4: Ni, nel senso che fatto io la domanda.
5: Ma come, eravamo a fianco?
4: Forse... Sì. Allora sì.
3: Poi ci ha ripensato.
4: No, nel senso che io ho fatto la domanda a Pisacane dicendo che forse non era il Cagliari delle ultime settimane, perché è vero che il Cagliari ha creato tante occasioni, ha sfiorato il gol più volte, però sembra una squadra disordinata, mentre nelle precedenti gare c'era una squadra che teneva bene il campo, che teneva le distanze, dunque non dava spazio agli avversari. Con l'Udinese il Cagliari ha ricevuto e sembrato quasi andare all'assalto all'arma bianca, e ha dato spazio alla squadra a cui invece non devi dare spazio.
5: Sì, sono, poi sono Esiziali in contropiede. Ti è piaciuto Esiziali?
3: Bellissimo.
4: Lo segno, posso usarlo?
5: Sì. Ah, quando vuoi, anche a casa.
4: Grazie.
3: Sì. Invece il mio piacere del Cagliari, cioè l'aspetto che mi è piaciuto, è sul primo tempo per una squadra che ha aggredito l'Udinese, che non si era mai visto a Cagliari in questo modo continuo per tutto il primo tempo. Il Cagliari rimaneva sempre lì ad aspettare, invece il Cagliari ha aggredito l'Udinese e sembrava veramente una squadra con la testa libera. Poi è bastato quel gol a inizio ripresa, che ormai la collezione, e il Cagliari è andato in confusione.
5: Lele, tu hai il cuore noi lo usiamo per amare, il cuore però non basta in questi casi, non basta, ci vuole testa, ci vuole il fisico, ci vuole la voglia sino alla fine. Questi hanno avuto più cuore, più testa per 95 minuti.
3: Quanto rischia Alberto il Cagliari? Ricordiamo, Cremonese e Lecce devono vincerle tutti e due le squadre, tutte e due le partite. Il Cagliari deve perderle tutti e due per retrocedere. E per fare
5: spareggio, ho scoperto spareggio, grazie a Fabiano Gaggini, doppia partita. Lo spareggio andata e ritorno, bellissimo.
4: Sì, sarebbe divertentissimo.
5: Beh, per te una Cremona, stagione che continua.
3: Poi a Cremona è piacevole a fine maggio, inizio giugno.
5: Una delle città caldo, più dolci, no? Tra l'altro.
3: Caldo terribile.
5: Ok.
3: E vabbè. Ma il Lecce non può finire a pari punti.
5: No, il Lecce se fa 2-2, noi 0-2, il Lecce è salvo.
3: E poi non c'è una combinazione, giusto, con Lecce?
5: No, c'è lo spareggio Cagliari-Cremonese in caso di 0-2 del Cagliari. E 2-2 è difficilissimo nella Cremonese.
3: L'Udinese?
4: Sì, diciamo che
3: in casa dell'Udinese, poi ha in casa
5: il Como.
3: Cremonese e Como. Udinese e Como, sì.
4: Cremonese Como.
3: No, Udinese, la prima partita con l'Udinese e la seconda.
5: Se volete insistere con questo teatrino, fate pure.
3: Mentre lei c'è
5: e il Valdés ce ne andiamo da un'altra
3: mentre
5: parte.
3: Mentre lei c'è al Sassuolo nella prossima,
5: sì,
3: giusto?
5: Sì, okay. Sì.
3: È
5: sì.
3: Giusto per fare un po' il punto della situazione. Quanto rischia il Cagliari, Alberto?
4: Secondo me zero, perché è vero che manca la salvezza matematica, ma c'è quella geografica, nel senso che Cagliari in una posizione. Enrico, questa ti è piaciuta?
5: È la prima volta che sento salvezza geografica, anche questa me la appunto. No, adesso me la gioco oggi con Sinner, magari.
3: Spiegamela.
5: Sì, ecco, questo tutta la Sardegna vuole sapere.
3: Perché?
4: Per la posizione in classifica del Cagliari.
3: A geografica per quello.
4: Di vantaggio. Certo,
5: ma non è che ha detto a geografica?
4: No, geografica. Mi piace più geografica.
5: Il Cagliari ha 100 punti in più.
4: 6 punti in 2 giornate, erano 9 in 3 giornate. È complicato che il Cagliari riesca a perdere, o meglio, potrebbe anche perderle. È più complicato che le vinca la Cremonese queste ultime due gare.
5: Poi posso fare una domanda ad Alberto?
4: Subito.
5: È il mio sogno, posso fare una domanda ad Alberto? Come ti spieghi, Alberto, questa incostanza, questo calo, questi cali vertiginosi, quei 2 punti in 10 partite, 5 punti in 10 partite? Come te lo spieghi? Pure è un organico giovane, forte, potente.
4: E forse quello, lo sai. Proprio il fatto che sia una squadra con una media, un'età media molto, molto bassa, molto giovane. Tu mi insegni da giovane che i giovani hanno questi grandi picchi di entusiasmo, magari hanno qualche difficoltà nei momenti difficili. Bisogna riuscire invece a tenerli sempre sul pezzo.
5: E noi giovani siamo così dolcemente complicati, sì. Come diceva
4: sempre più emozionati anche.
5: Esatto, sì.
3: Io vi mollo e ve lo dico.
5: Fra la trasmissione è nelle tue mani, Lele.
3: Tu che percentuale dai al Cagliari? Quanto rischia?
5: Salvezza 90, cioè 90%, ma non voglio pensarci.
3: 10% lo lasci.
5: Al cuore non si comanda,
3: Siamo sulle.
5: L'ho buttata così.
3: Carlo Fancello, buon pomeriggio.
5: A proposito di gente che se ne intende,
3: Carlo.
6: Ciao,
3: sta già ridendo, immaginati un po', è già entrato nella parte direttivo del Cagliari Fan Club.
6: Mi state facendo divertire.
3: Ascolta, Carlo, mi dici la prima parola che ti viene in mente, che si possa dire in radio?
5: A me
3: di Cagliari,
5: a me non chiederlo.
3: No, di Cagliari Torino. Di Cagliari Torino, per Cagliari Torino,
6: alta tensione.
3: Ok, allora appena Pilia, il capo delle pagine sportive, darà il via. Dovete scrivere via WhatsApp al 340 87 15 015 alta tensione cuoricino rosso blu.
5: Devo dargli via
3: non
5: quando?
3: Cuoricino scritto cuoricino,
5: i cuoricini rosso-blu. Quelli che scrivono chiocciola, sì, esatto. In parola.
3: Ok, quindi
5: a che ora devo darlo questo ok?
3: Quando vuoi tu, all'improvviso dici via. Ok. Quindi lo
5: un
3: dice
5: altro sogno che si
3: quindi
5: realizza.
3: Non ancora, non scrivete perché non vai.
5: No, no, no, no.
3: Quando Enrico Piria darà il
5: sono le 4
3: prima
5: delle 3
3: prima delle 14:55 diciamo, okay, giusto, okay, il tempo, okay, di dare il tempo. Ok, cioè Valdés che è veramente contento.
5: Questa, è, radio, che sta questa è la radio che vorremmo fare tutti.
3: E Alberto Maso proprio lo liberiamo perché secondo me non regge assolutamente. Carlo, quanto rischia il Cagliari?
6: Un pochino
3: per Masu 0%, sì. Per Pilia 10%.
5: Sì.
6: No, per me c'è cioè, un 15%. Allora, io sono uno di quelli che sono stati ad Ascoli, sono stato a Napoli per lo spareggio col Piacenza. Io non ho tutta questa grande fiducia, cioè ho fiducia, ma sono molto scaramantico, nel senso che
3: e non dici niente, va bene.
6: Ho sofferto troppo ad Ascoli, ho sofferto tantissimo a Napoli. Gli spareggi non mi piacciono per nulla, per niente, e siccome sono arrivati sempre inaspettati con l'Ascoli, col Cagliari che era praticamente salvo, era,
5: sì, è vero,
6: se vi ricorderete, molti di voi ricorderanno, e col Napoli eravamo nella situazione in cui è la Cremonese adesso. Quindi col Napoli, a Napoli col Piacenza. Non lo so.
3: Va bene, va bene.
6: 10%, qualcosa in più del 10% la rifiamo.
3: Va bene, va bene. L'importante è non arrivare allo spareggio.
6: Le cose che avete detto, allenatore alla prima esperienza, giocatori molto giovani. Cioè, avessimo una squadra un pochino più esperta, forse darei delle percentuali più alte, però così mi voglio tenere buono.
3: Con una squadra più esperta forse il Cagliari sarebbe stato già salvo. Siccome lasciamo Alberto, Carlo rimani. Alberto, non sì. Ci sarà Zeppedro espulso? Cioè no, ammonito ed era diffidato, quindi verrà squalificato, non è stato espulso. E poi c'è da verificare Mina, De Jole, Mazzitelli, giusto?
4: E poi Dossena, la questione Dossena Davis, naturalmente. Sì, allora senza di Zeppedro, intanto c'è la curiosità di vedere se in questo modo riuscirà a giocare Zappa, che è un po' il.
3: Beh, l'alternativa è che riporti dietro a Palestra di nuovo.
4: Sì, beh, non è perché escluderlo questo. Insomma, l'ha già fatto altre volte, certo. non è impossibile. Questione Mina, chiaramente bisogna vedere se recupera dal problema muscolare che ha avuto durante il riscaldamento della gara con l'Udinese, e ti dico che. Noi spesso abbiamo criticato Mina, però se sentite la sua assenza in un momento così importante della stagione, magari sarebbe riuscito a tenere un po' meglio la linea difensiva e il rapporto con gli altri reparti per evitare tutti quegli spazi. A posteriori, soprattutto quando poi il giocatore non c'è, è facile da dire.
3: Poi, grazie Alberto.
4: Partita come quella col Torino, l'ultima cosa, sì. Prima di lasciare, la partita col Torino, poi chiunque giochi deve riuscire a fare questo benedetto punto in modo tale da chiudere.
3: Grazie mille, ricordo l'appuntamento stasera alle 18:30 con l'informatore sportivo.
5: Grande produzione di Alberto Maso.
3: Dalla C alla promozione, grandi ospiti perché c'è l'allenatore dell'Ilva Maddalena che è alle fasi nazionali per la promozione, Gianluca Favarin, Romy Fuch, futuro presidente del Monastir, e Marco Carboni, attuale presidente, futuro vicepresidente del Monastir. Appuntamento su Radiolina e Videolina alle 18:30. Grazie Alberto, buon lavoro.
4: Grazie a voi.
5: Attenzione.
3: Vai.
5: Alta tensione.
3: Cuoricino
5: rosso-blu.
3: Devi dire?
5: Fate il numero.
3: No, devi dire via.
5: Via, via, via, via, via, via.
3: Non male che gliel'avevo anche detto, vabbè.
5: Via col televoto anche.
3: Oh, eccoli qua, stanno già arrivando.
5: Che bello.
3: Stavano solo aspettando, pendevano dalle tue labbra.
5: Cuoricino rosso-blu.
3: Dal tuo via.
5: Che bello. C'è un messaggio di una tifosa, eh?
3: Spara.
5: Daniela che ci
3: sì?
5: dice siete bravissimi.
3: Sì.
5: Lele è molto bello, tu un po' meno. E
3: io
5: basta.
3: Su questo messaggio vorrei una certificazione.
5: Mi è appena arrivato.
3: Però vabbè, lasciamo assolutamente perdere perché oggi Enrico è. Ma cosa hai mangiato a pranzo?
5: Pizza margherita.
3: Ma c'è da controllare fino alla doping prima di entrare.
5: E anche una sì. 0,25
3: è
5: chiara.
3: Quello. Però dai. Sei nell'età che reggi queste cose qua o no?
5: No, gli niente. Anziani devono bere acqua gassata San Gemini.
3: Carlo, a proposito di roba da bere, cosa c'era
5: Carlo
3: nell'aperitivo?
5: Ragazzo,
3: no,
5: Carlo
3: cosa c'era nell'aperitivo organizzato dalla Cagliari Fan Club?
5: Quello che oggi la rubrica di Lele ha celebrato, aperitivo rinforzato.
6: Esatto.
3: No, però non voglio banalizzare una bella iniziativa, dai, perché comunque sì, Cagliari Fan Club, comunque i tifosi del Cagliari sono sempre lì ad accogliere le tifoserie avversarie. Con l'Udinese viene sì, facile, ragazzi, perché sono altrettanto
5: complimenti
3: simpatici.
5: A Carlo per
3: però
5: quello
3: grande
5: che
3: successo
5: fa.
3: C'era un sacco di gente, c'era Nicola Riva, c'era gente che è arrivata da fuori per questo, perché hanno capito che si magnava.
5: Io per colpa del traffico ho evitato
3: io sono
5: c'era un blocco alla playa assurdo veramente.
3: Carlo, raccontaci.
6: Sì, è vero, confermo. Volevo tirarvi le orecchie, però è vero.
5: No, c'era Carlo, non hai idea.
6: Abbiamo iniziato un po' tardi perché anche le corriere che arrivavano dal Sulcis con tutte le vivande hanno fatto molto tardi a causa del traffico. Allora l'iniziativa, abbiamo approfittato della venuta dei tifosi di questo club storico dell'Udinese, la Zebretta del Friuli, che festeggia quest'anno i 50 anni di vita, col quale abbiamo da sempre ottimi rapporti, per organizzare questo aperitivo rinforzato tra tifosi, ma non solo, perché ha partecipato anche la scuola del tifo di Cagliari, c'erano i nostri amici dei giuristi Rotto Blu, che sono sempre un po' nascosti, ma c'erano, hanno presenziato, hanno dato il loro contributo. Insomma, abbiamo voluto creare un momento di amicizia e di convivialità, perché per noi il calcio è questo, è anche questo, cioè persone che si incontrano, facciamo festa. Il calcio non può essere solo tensione, insulti, cori e quant'altro, sul quale sull'argomento non mi esprimo. Sono cose che fanno bene al calcio, fanno bene alle tifoserie, tant'è che avete visto che dopo l'aperitivo i tifosi dell'Udinese ci hanno voluto ringraziare con quel bellissimo coro di solidarietà. Sì, sì. Ecco. Diciamo che sono dei momenti che fanno molto bene allo sport in generale, al calcio e alla nostra tifoseria.
5: Poi Carlo, insomma, a fine partita un po' il calcio ha offerto lo spettacolo peggiore per i tanti ragazzini dentro, che fuori, c'erano.
3: Fuori obiettivamente.
6: Però qui faccio l'avvocato, sì. Allora, più il tifoso. Io finché non ho certezze...
5: Assolutamente, anche noi lo stiamo tenendo, tra virgolette, basso.
6: Sono molto veloci, come sempre, utilizzando i social, a esprimere giudizi, pareri.
3: Rimane, scusami Carlo se ti interrompo, rimane che quello che si è visto in campo, a prescindere se fosse vero o non vero, provocato, parole,
5: pessimo show,
3: inguardabile.
5: Tanto, immagini che in un attimo fanno il giro del mondo, il prodotto calcio non perde il suo appeal, insomma, non bene.
3: Carlo, anche contro il Torino ci sarà un'iniziativa del genere o no? Giusto per avvertire tutti coloro che...
6: Allora, contro il Torino...
3: Sempre che ci dicano l'orario e il giorno, ecco.
6: Sicuramente ci sarà un grandissimo abbraccio e d'affetto e d'amicizia, di stima per Pavoletti.
3: Benissimo, ecco. Grazie Carlo.
6: Non posso anticipare nulla, se non mi spennano quelli che stanno...
5: Beh, potrebbe essere l'ultima nel Cagliari.
3: Da non perdere, assolutamente, da contratto sì, poi vedremo dal punto di vista dirigenziale. Grazie Carlo, un abbraccio.
6: Un abbraccio a voi.
5: Ciao Carletto, amico. Ciao.
3: Ricordo l'appuntamento con Casa Cus alle 15, subito
5: ho
3: dopo
5: visto
3: di
5: Matta,
3: noi.
5: Bellissimo.
3: È già pronto Andrea Matta.
5: Sfolgorante.
3: Con i suoi ospiti, c'è anche Andrea Sidi, Special Olympic, quindi ci fa particolarmente piacere ritrovarlo. Tanti hanno mandato messaggi, abbiamo qualche minuto, 4 minuti abbiamo esattamente.
5: Beh, intanto siamo anche in attesa, oltre che dalla data di Cagliari-Torino, anche di
3: che
5: decisioni.
3: Che sarà domani, perché in base a cosa succederà tra Bologna
5: stasera
3: e Napoli, tra Napoli e Bologna, tra Bologna e Napoli, Napoli-Bologna, comunque
5: Napoli.
3: Se il Napoli dovesse vincere tutte le partite che riguardano la Champions, anche il Napoli, sarebbero ridotte, nel senso che alla fine la prossima non sarebbe da partita contemporanea ad altre.
5: Okay.
3: Quindi. E poi c'è punto interrogativo del derby
5: Torino e poi
3: del
5: derby romano, che si voleva celebrare credo di pomeriggio, e poi attendiamo la decisione del giudice sportivo su cosa penserà di fare la Lega Calcio, la federazione, scusami, sul caso Dossena, che comunque resta un caso. Qui do una bacchettata alla stampa nazionale, che ha subito inzuppato il biscotto sul razzismo, su cose. La reazione di Davis è stata fortissima,
3: sì.
5: Quella del Cagliari altrettanto ferma, quindi io non so assolutamente da
3: assolutamente
5: che parte. Io ho conosciuto Dossena così marginalmente, mi sembra uno lontanissimo da fare queste cose. Poi sai, le scorie, come ne ho parlato oggi sull'Unione Sarda in prima pagina, le scorie a un certo punto affiorano, e 6-0-2 insomma è tosta.
3: Diciamo che per quanto riguarda le prossime partite, domani si saprà di più. C'è il problema del derby, perché Roma-Lazio non si può giocare in notturna, non si potrebbe giocare neanche alle 15 di domenica, perché c'è la finale al Foro Italico Francesco che è lì a fianco, per una questione di ordine pubblico potrebbe essere disposto un altro orario, altro giorno. C'era la possibilità del lunedì alle
5: incredibile,
3: alle 15, e questo comporta lo spostamento di tante partite di lunedì alle 15. Le televisioni hanno detto di no. Alle 12.30 c'è Sarri che non si presenterà in panchina, e poi alle 12.30 non è che risolvi il problema a Roma, perché da qui che escono i tifosi ci sono quelli che arrivano prima per il tennis. Comunque il
5: a proposito di tennis, adesso la Sardegna si spaccherà in due, perché alcuni ascolteranno Andrea Matta, altri guarderanno Sinner.
3: È più tardi Sinner.
5: Adesso
3: no, tu non
5: più
3: dire,
5: tardi,
3: è più tardi.
5: Domani
3: è dopo, è
5: sì.
3: dopo, è dopo.
5: Prima c'è Andrea Matta.
3: Ah, prima c'è Andrea Matta con Casa Cusse su Radio Rina, da non perdere assolutamente. Dicevo, probabile che
5: oppure Cagliari... l'audio di Andrea è...
3: non mi fa finire
5: l'audio di Andrea e le emoji di Sinner.
3: Può essere un'idea. Li facciamo fare la radiocronaca ad Andrea Matta di Sinner.
5: Sì, va bene, sì.
3: Uno degli orari possibili, data possibile per Cagliari Torino assieme alle partite di Cremonese e Lecce è domenica alle 15. Ok?
5: Cosa,
3: non sarà domenica.
5: Cosa devo dire?
3: No, non sarà domenica. Lo scoprirete domani.
5: Io
3: sulle pagine dell'Unione.
5: Molto dell'opportunità.
3: No. Mi sembri.
5: Domani Unione Sarda con tutto lo specchietto di possibili spareggi.
3: Ok.
5: Presentiamo Coppa Italia, campionato di stasera, il Monastir, parla anche Fuche che sarà ospite qui alle 6:30. E poi Sinner, l'Esperia che ha vinto una fase 1 pazzesca. E poi gli amatori che sono saltati oggi per ragioni di spazio. Oggi c'è una bella pagina di calcio amatori che è uno dei tornei più seguiti dai nostri lettori.
3: Quindi da non perdere, abbiamo ancora un minuto. Cosa vogliamo
5: parliamo
3: dire?
5: Un po' di te.
3: No, c'è una cosa importantissima e velocissima. Il Cagliari ha dei giocatori da riscattare. Chi assolutamente riscatteresti e chi invece lasceresti andare? Tra tutti quelli che il Cagliari è stato argomento
5: ieri.
3: Ma
5: io ho dei dubbi su Foloruncio, dei dubbi su Kilickskoi per quello che dice Pisacane.
3: Ma tu
5: riscatterei Palestra se possibile.
3: Ma non c'è questa opzione.
5: Non c'è l'opzione. Io direi che deve dare intanto un bellissimo abbraccio a Pavoletti.
3: Ok.
5: Penserei a Foloruncio, che comunque si è inserito bene anche nel gruppo.
3: Ed è duttile.
5: Altri che abbiamo, se il Cagliari Dossera non ci interessa.
3: E in prestito, secco. Nel caso dovrebbe ritornare in prestito o un'altra formula a fine.
5: Altri da riscattare che abbiamo?
3: No, dicevo Foloruncio, 8 milioni sono tanti per una squadra come il Cagliari, per un 28enne.
5: Molti.
3: Però sì, per la sua duttilità, per come si è integrato.
5: Beh, nel Cagliari di Pisacane ha fatto il suo.
3: Ma perché c'è anche il dubbio?
5: È servito.
3: Eventualmente?
5: Sì. Pisacane. C'è il dubbio su tutti i riscatti.
3: Ah, no, sull'allenatore dicevo.
5: No.
3: Ok, no, allora.
5: No, mi pare che Pisacane sul campo, anche dalle parole di Giulini, si sia conquistato una riconferma.
3: Bisogna fare un punto.
5: Sì, dai, non scherziamo. Ragazzi, su,
3: grazie Enrico Pini. Grazie. Giuseppe Valdes in regia. L'appuntamento con A Voi la Linea è il lunedì prossimo. Non dico nulla perché l'ultima volta, mamma mia, per i superstiziosi non ha portato fortuna. Grazie per aver giocato con noi. Noi ci si sente domani per il GR, poi martedì invece per domani sera alle 18.30 con Giovani di Categoria. Ciao a tutti.
1: A Voi la Linea. In collaborazione con Istituto di Radiologia de Riu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 14:59.
7: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
8: Ma stai leggendo un catalogo?
7: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
8: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
7: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
8: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americana è stata generosa e razionale, mentre il presidente Trump l'aveva bollata come inappropriata. Oggi è prevista a Bruxelles la riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiedieranno domani una riunione dei ministri della difesa sulla situazione nello stretto di Hormuz. È in corso intanto una riunione di sicurezza del governo israeliano presieduta dal primo ministro Netanyahu a Gerusalemme. Al centro del summit ci sono gli sviluppi riguardanti la la risposta dell'Iran alla proposta americana e i colloqui con il Libano in programma a Washington nei prossimi giorni.
9: È stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei 4 passeggeri del volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. L'ha disposto il sindaco Luigi Mennella, che ha firmato un'ordinanza in cui si stabilisce per il giovane un periodo di isolamento di 45 giorni. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio.
10: Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la Procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara dell'approccio sessuale da parte di Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione che, diventata cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. È quanto i PM hanno contestato all'indagato nell'interrogatorio del 6 maggio, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere.
9: A 3 settimane dalla scomparsa, ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni, sparita insieme con i 2 figli adolescenti e a 4 cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Piacenza diretti in Friuli, dove è stata trovata la loro auto parcheggiata. Sospendere le ricerche, allargarne il perimetro o ripiegare su un'attività informativa. Sono queste le 3 ipotesi che verranno valutate entro oggi in una serie di riunioni tra Procura di Piacenza, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Sarà poi la Prefettura di Udine a prendere la decisione finale sul dispositivo di ricerche.
10: I magistrati della Procura Generale della Corte di Appello di Milano stanno valutando interrogatori all'estero in merito alle nuove verifiche sugli elementi che hanno portato la grazia per Nicole Minetti, quanto si apprende dalla stessa Procura. L'edizione odierna del Fatto Quotidiano riporta le dichiarazioni di una donna che avrebbe lavorato nella tenuta di Minetti e del suo compagno in Uruguay, secondo la quale Minetti non avrebbe mai cambiato stile di vita rispetto agli anni in cui era in Italia.
9: Marc Marquez ha già iniziato il suo periodo di recupero dopo la doppia operazione delle scorse ore, in seguito alla brutta caduta durante la sprint del Gran Premio di Le Mans. Il pilota della Ducati ha subito 2 interventi chirurgici a Madrid. Il primo alla spalla destra, dove sono stati tolti 2 pinne che gli davano problemi e risistemato il nervo radiale. Il secondo al piede destro, dove è stata messa una placca al quinto e un pin al quarto metatarso.
10: Ed è tutto, a più tardi.
11: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
12: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Radio Lina, Radio Notizie.
14: Buon pomeriggio da Maurizio Landi e benvenuti a una nuova edizione del GR di Radiolina. Apriamo con la cronaca giudiziaria. Gli interrogatori di garanzia dei giovani arrestati per omicidio volontario in concorso e rapina aggravata per il delitto di Leonardo Mucci, ucciso con un colpo di

0: L'assenza dei tre nel luogo del delitto, trovato il loro DNA nei mozziconi di sigaretta che si trovavano sul posto. Le indagini comunque continuano. La settimana, parliamo di politica, si apre con il vertice di maggioranza. Sul tavolo l'imminente variazione di bilancio, sanità, ma anche i trasporti, con la divisione, le divisioni sulla tassa aeroportuale. Tema domani al centro della seduta del Consiglio regionale. L'opposizione attacca dal campo largo, solo accordi di potere. La Sardegna capofila in Italia sulla riforma della protezione civile. L'assessora Lacconi, con la nuova norma, organizzati al meglio per affrontare tutto il ciclo del rischio. E via la campagna vaccinale dei bovini nel nord Sardegna contro la dermatite nodulare. Oltre 10.000 le dosi già consegnate all'ASL di Sassari. E Cagliari ricorda i motti del pane, iniziativa del comune per ricordare la rivoluzione di 120 anni fa, un momento fondamentale della storia della città. L'esperienza didattica nel liceo musicale sfocia in una vera orchestra. Dopo l'esperienza al Calagonone Jazz a Nuoro, la Swing Orchestra diventa un progetto stabile con obiettivi ambiziosi. Caduta libera per l'Olbia, che in poche stagioni è precipitata dalla Serie C all'eccellenza. Stagione tormentata per la Dinamo, che scivola in A2. E il Cagliari rimanda la salvezza, che può comunque arrivare nella prossima sfida casalinga da giocare con il Torino. Si attende di conoscere la data e anche le decisioni del giudice sportivo dopo le accuse di razzismo rivolte dall'Udinese e Davis a Dossena. Bene, tutto per questa edizione del GR, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona serata.
1: I want it to be free.
2: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
2: Globo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
2: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
6: Oh, picciocco, su! Senti mia! Noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene! Senti, custa!
7: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
10: Radiolina. Radiolina e il CUS Cagliari presentano Casa CUS. Conduce Andrea Matta.
11: Lunedì 11 maggio, bentornati, questa è Casa CUS Cagliari a Radiolina. Un saluto da parte di Andrea Matta. Che cos'è Casa CUS? È il programma che per 25 minuti circa vi porta dentro il mondo del Centro Universitario Sportivo di Cagliari, con le sue sedi, il suo cuore pulsante di San Lucchessa, il Polo Nautico dei Calafati, il Centro Sportivo Molentargius Saline di Quarto Sant'Elena e poi ovviamente il Polo Universitario Sportivo Casa della Scherma e del Settore Ritmica per quest'anno. Vi ricordiamo subito quelli che sono i nostri contatti, CUS Cagliari Official, sulla pagina Instagram e sulla nostra pagina Facebook, poi il sito cuscagliari.it, poi insomma il nostro canale 12 dove siamo in leggerissima differita, ma ovviamente ci siamo. Di cosa parliamo in questa puntata? Parliamo delle prossime avventure delle rappresentative universitarie di Cagliari ai campionati nazionali universitari in programma dal 22 maggio al 31 a Novara, come centro, diciamo, come polo centrale, chiamiamola così, poi vi spieghiamo meglio insomma di cosa si tratta.

0: vi portiamo dentro San Lucchese con la nostra sala paschina e poi raccontiamo quelle che sono le attività della Special Olympics Italia Team Sardegna. Lo facciamo prima però di, insomma, andiamo a vedere un pochettino quelli che sono stati i finali, i risultati di questo fine settimana. Partiamo dal volley, quindi dalla sconfitta in gara 2 finale playoff per la C femminile, che ha perso 3-2 contro la GS Aquila, e invece la vittoria in gara 1 della maschile, sempre in finale contro la Timeout Olbia, per 3-0. La famiglia giocherà a gara 3 in casa, la maschile invece giocherà la seconda gara in trasferta a Olbia. Vittoria in trasferta per la DR2 maschile di basket 59-76 contro il basket settimo. E poi invece nel tennis la sconfitta casalinga per la D1 femminile contro la 4 Mori A, e poi il pareggio nel derby dell'Hockey su Prato in serie A1 maschile contro l'HT Sardegna per 2-2. Dicevamo, parliamo di quelle che sono insomma le attività delle squadre dei CNU. Lo facciamo in realtà adesso, mentre era qua e si preparava per il secondo blocco, ho avuto un'illuminazione. Bentornato Andrea Siddi, intanto.
1: Buonasera a tutti.
0: Insomma, uno dei responsabili di Special Olympics Italia Team Sardegna, ma in realtà anche allenatore del futsal maschile,
1: sì,
0: che è parte
1: sì,
0: CNU.
1: Sì.
0: Quindi ho detto, mettiamo insieme le due cose, non ti lascio in panchina per utilizzare un termine sportivo, e ti porto subito in campo e ti schiero. Giocherai a fianco di Andrea Vaggio. Benvenuto, bentornato Andrea.
2: Ciao Andrea, buonasera, buonasera.
0: Dunque, che cosa sono i CNU? Campionati nazionali universitari. In quell'occasione l'Università d'Italia, sotto l'egida della Federcusi, si affrontano in tantissimi sport, diciamo che è un po' la chiusura di quella creatività universitaria nazionale. Mentre andiamo a vedere, caro Fabio, il video, lo spot di lancio realizzato dallo staff comunicazione dei CNU, iniziamo un po' a parlare di quello che appunto sarà il CNU del Cuscagliari. Riparto da Andrea Vargiu, caro Siddi. Lo faccio perché insomma il calcio a 11 è uno degli sport con più tradizione tra le rappresentative universitarie.
2: Ma diciamo che negli ultimi anni abbiamo sempre portato qualche medaglia, e quindi questo ci rende sicuramente d'orgoglio in un campionato che fa dell'agonismo il suo punto di forza, nel senso che comunque sono tutte squadre molto molto attrezzate. Per quanto riguarda il calcio, arrivano alle fasi finali le 12 migliori CUS d'Italia. Quest'anno, visto che tra l'altro ci sono dei CUS che nelle ultime edizioni mancavano da parecchio tempo, quindi per quanto ci riguarda noi saremo impegnati in un girone a tre, dove passerà la vincente del girone. Con noi siamo stati abbinati con Chieti e con Modena Reggio Emilia, quindi un girone abbastanza ostico, però ovviamente cercheremo di fare il massimo che è quello che poi abbiamo sempre cercato di fare negli ultimi anni.
0: Ricordiamo tra l'altro anche, Andrea scusami, Camerino, Cassino, Tor Vergata, Parma, Palermo, Unical, sto leggendo quelli che sono gli altri CUS che parteciperanno alla fase finale, insomma Sassari, perché diciamo che Cagliari e Sassari sono le università che poi si affrontano anche molto spesso nelle fasi finali del calcio a 11, poi Catania e Catanzaro, queste sono le 12 squadre che parteciperanno alla fase finale del calcio a 11. Andrea, tra l'altro, se non sbaglio, una buona parte dei giocatori che parteciperà ai CNU fa parte anche della prima squadra del Cuscagliari.
2: Sì, è vero, questo è vero. Abbiamo quest'anno 6-7 giocatori che fanno parte della prima squadra, che milita, come sappiamo, come sapete tutti, in promozione. Quindi questo ci dà una mano anche per creare quel gruppo squadra che poi fa la differenza, ecco, in un torneo da dentro o fuori, ecco. Quindi noi ci vedrà subito impegnati lunedì 25 a mezzogiorno, diciamo in un orario non consone alle nostre abitudini, però giocheremo lunedì 25 contro Chieti. Poi se dovessimo vincere avremo martedì di riposo e poi per giocarci praticamente le semifinali contro un eventuale vincente tra Catania e Sassari. Questo è un po' il programma per quanto riguarda la settimana.
0: Volevo tranquillizzarti, o giochi a mezzogiorno, giochi alle 9.30, quindi insomma giochi la mattina, sì, giochi all'ora di pranzo, Andre, non è che si va molto oltre.
2: Sì, esatto.
0: Obiettivi finali, quindi dove si può arrivare?
2: Ma obiettivi finali, quest'anno prima di tutto volevo salutare anche il CT, tra virgolette, degli ultimi anni, che è Claudio Meloni, che le auguro una pronta guarigione, che non è stato benissimo negli ultimi periodi, e quindi quest'anno abbiamo una nuova guida tecnica, che poi è Marco Lantieri, che conoscete benissimo perché certo. È l'attuale tecnico della promozione di calcio. Quindi obiettivi quali sono? Quello di sicuramente di fare bene, di divertirci, di far fare una bellissima esperienza ai ragazzi, che è quello che conta. E qui bisogna comunque ringraziare veramente il sacrificio del CUS, perché non è mai scontato, però in un periodo abbastanza difficile il CUS comunque riesce sempre ad avere le risorse per poter fare queste esperienze, ecco, ai ragazzi, quindi questo sicuramente è tanto di cappello.
0: Grazie Andrea Vargiu, grazie mille, non si sbottona comunque, direttore tecnico, visto buona
1: giustamente,
0: non si sbottona, così, niente da fare. Andiamo insomma da Marco Benucci. Marco, bentornato.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buon pomeriggio anche a te, insomma tu sarai in panchina della rappresentativa universitaria di basket. Parto un po' da quello che dicevo con Andrea prima, ovvero insomma una buona parte, o meglio una bella fetta della rappresentativa di basket gioca nella serie di R1, quindi nella squadra che diciamo, ha trovato la promozione.
3: Assolutamente sì, su 12 elementi 7 fanno parte della Serie D, che ha vinto il campionato quest'anno regionale, è stata promossa in Serie C.
0: E quindi insomma è anche un motivo di vanto anche per il CUS avere una buona parte di quelli che sono i giocatori che giocheranno appunto ai CNU. Marco, quali saranno i vostri avversari? Vi state preparando insomma in vista della trasferta in Piemonte?
3: Assolutamente sì, questa settimana rinizieremo gli allenamenti con il gruppo, perché anche gli altri 5 giocatori non fanno parte della nostra squadra, quindi dobbiamo cercare il modo di amalgamarci bene. E il fatto che abbiamo fatto già anche degli allenamenti prima della qualificazione, perché noi siamo passati da uno spareggio prima di qualificarci contro una squadra importante che era Varese, siamo riusciti appunto alla qualificazione anche perché il gruppo ha fatto la sua parte. Sfideremmo Genova, Macerata e Piemonte Orientale nel girone e poi cercheremo insomma di qualificarci per la fase finale.
0: Quindi diciamo che giocate contro i padroni di casa, ecco. La novità rispetto agli altri anni, diceva prima Andrea, sottolineava lo sforzo del CUS Cagliari, in realtà perché insomma il basket è al primo, comunque tra le prime volte, no, del CUS Cagliari come squadra maschile che appunto partecipa ai CNU, questo diciamo negli ultimi 10 anni, almeno lo possiamo dare come indicazione di
3: forse,
0: massima.
3: Forse anche degli ultimi 20 anni.
0: Anche degli ultimi 20 anni. Va bene, io però
3: ricordo, sì.
0: Io però per sicurezza, siccome gli ultimi 10 anni me li ricordo, dico 10 anni, poi per i prossimi 20 ci ragioniamo piano piano con i libri scritti dai miei predecessori.
3: Sì,
0: obiettivi?
3: Sicuro, 10 anni sicuro.
0: Ok, obiettivi del campionato?
3: Allora, noi proveremo a dare il massimo, nel senso non sappiamo cosa ci aspetta, perché noi manchiamo in quel panorama delle finali nazionali da più di 10 anni, come dicevi, quindi il livello non lo si conosce benissimo, però penso che noi abbiamo un buon gruppo. Il fatto che siano gruppo e 7-8 giochino già insieme tra di loro agevola sicuramente nei momenti di difficoltà, perché insomma abbiamo fatto un campionato, quindi la squadra riusciamo sempre a trovarla. E io sono sempre abituato a provare a vincere, quindi io dico noi proveremo a vincere naturalmente.
0: Ecco, questa volta invece vedi che Andrea, il buon Matteo, il buon Marco si sbottone, prova ad andare avanti.
1: Mi piace questo atteggiamento, bravo Marco.
0: Grazie Marco Benucci.
3: Grazie Andrea, grazie a tutti voi, un bacio.
0: Prima di andare da Matteo Cogoni, che è già collegato con noi, ciao Matteo, bentornato.
4: Ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Vado un attimino da Andrea, possiamo andare a recuperare, caro Fabio, il contributo numero 8, CNU Futsal, eccolo lì, il 6, scusami, il 6, perdona, ho sbagliato io, così vediamo anche un po' di immagini di questo, della qualificazione, insomma, della gara contro Tor Vergata, se non sbaglio. Sì. Il futsal, il calcio 5 maschile, è una di quelle squadre che insomma partecipa tanto ai CNU, trova la qualificazione e poi può, diciamo, dare l'opportunità a tanti ragazzi anche di sfidarsi contro realtà che sono, diciamo, che non, contro le quali non si potrebbero sfidare, ecco,
1: il bello della rappresentativa, secondo me, oltre a creare dei rapporti umani, ecco, con gli avversari, perché tu magari durante tutto l'anno ci giochi contro, invece rappresentativa fa parte della tua squadra. Il bello è, a livello, diciamo, competitivo, è che in realtà nella rappresentativa dipende un po' da te. Se nella tua squadra di club magari hai un ruolo diverso dove fai quasi da gregario, in rappresentativa si chiede ai giocatori, appunto, di emergere con le proprie caratteristiche. E quindi proprio il bello è questo. Anche noi cerchiamo di fare il salto in più rispetto all'anno scorso. L'anno scorso, ecco, dopo tanti anni in cui il CUS non si qualificava, siamo riusciti a fare il passetto in più, e quindi anche il gruppo ha conosciuto l'esperienza dei campionati nazionali. Adesso con lo stesso gruppo, quasi lo stesso, cerchiamo di fare un salto in più, però sempre con l'obiettivo di creare un gruppo che possa essere negli anni e dare dei risultati continuativi.
0: Mentre torniamo, ecco, in studio, andiamo dal buon Matteo Cogoni. Matteo, bentornato. Con te, insomma, ragioniamo su quello che è, appunto, saranno le sfide del volley. Chi affronterete nel vostro girone? Da dove, che squadre avete battuto, ecco, per arrivare nella fase nazionale? E come vedi il gruppo? Perché anche voi vi state allenando.
4: Allora, sulla maschile adesso siamo diversi anni che comunque riusciamo fortunatamente ad arrivare a centrare le qualificazioni per quanto riguarda poi la fase nazionale, e siamo molto contenti di questo percorso, perché effettivamente non è semplicissimo. Inizialmente partivamo con una squadra veramente di ragazzi universitari che davano sicuramente il loro massimo, ma il livello chiaramente delle altre era abbastanza limitato. Ad oggi invece abbiamo sicuramente saltato di molto il livello, tanto da essere una delle solite che vengono che superano la fase di qualificazione. Quest'anno per la prima volta sono iscritti i Sassari, quindi l'andata e il ritorno è stata fatta con loro, vincendo entrambe le gare. Loro chiaramente la prima esperienza nei campionati nazionali. Adesso andremo fuori la settimana dal 25 maggio in poi, ci vedrà sfidare Macerata, che è un CUS sicuramente interessante, è intorno a diverse società che fanno bene, per cui possono attingere tranquillamente da altre società, e poi Viterbo, che diciamo che allo stesso modo può essere una bella realtà. Per passare alla seconda fase bisogna arrivare o primi o secondi in questo girone a tre, e poi valutare chiaramente i quarti di finale eccetera eccetera con le altre. Sicuramente non sarà un percorso facile, perché sfideremo sicuramente dei top a livello di altre squadre dai quarti in poi.
0: Obiettivi?
4: Hai detto poco fa, vincere,
0: ecco, per fortuna, bene, ecco, perché diciamo siamo partiti da un Andrea Vargiu molto bottonato, no, andiamo lì, vediamo un po' quello che succede, Benucci, Cogoni, ma in realtà anche Siddi, diciamo, puntano su quello che è la vittoria finale, quindi l'obiettivo è far bene, insomma.
4: Sicuramente far bene, però non dimentichiamoci che è veramente una bella esperienza per quanto riguarda tutti i ragazzi, e di conseguenza loro la vivono proprio come una cosa extra societaria, perché poi arrivano tutti da realtà comunque diverse, anche se buona parte possono essere i nostri del CUS, però, o che sono stati già al CUS negli anni precedenti, però la vivono proprio come una cosa di appartenenza all'università, e un bel gruppo di allenamento e di gioco.
0: Va bene, grazie Matteo Cogoni per essere, insomma, stato con noi in questa presentazione di CNU. Poi ovviamente noi vi racconteremo i CNU piano piano sui nostri canali social. Andrea Siddi, stai con noi perché tra poco, insomma, parliamo un po' del tuo core business, come dicono quelli bravi, perché parliamo di Special Olympics Italia Team Sardegna. Prima però andiamo a vedere un po' dove è andata questa volta Sara Paschina.
5: All'inizio di questa stagione sportiva del CUS vi ho già parlato di questo corso, ve lo ricordate? PAF, preparazione atletica funzionale. Venite che vi rinfresco la memoria.
6: La formula di base non è certo cambiata. Musica, allenamenti ogni volta diversi e diversificati in base alle esigenze di ognuno di loro.
5: Qui non si tratta di un semplice allenamento, si tratta soprattutto di crescere insieme e divertirsi. Infatti c'è sempre un clima disteso e rilassato, ci divertiamo faticando noi.
7: Dai, forza Isa, dai!
8: Ma sei calmissima però!
5: Vabbè, ecco, quasi sempre, sì.
9: È in questo clima di bullismo nei miei confronti che si svolgono gli allenamenti. No dai, scherzo, chiunque entri a far parte del nostro gruppo già dopo la prima volta è assolutamente uno di noi.
5: Gli allenamenti variano spesso, è un mix tra l'atletica leggera, la tecnica di corsa di atletica leggera e il funzionale. In questo modo cerchiamo di non annoiarci mai. 8, 9, 10, via! 8, 9, 10, via, correre! Allora Ricky, adesso ne fai altri 3 e poi c'è una sorpresina.
10: Che senso?
9: Ed eccola la sorpresa della giornata. Un salto in alto fuori menù con questo bellissimo tramonto. Vabbè, sì, non tutte le ciambelle escono col buco, ma comunque è stata una bellissima esperienza. Ci siamo divertiti un sacco.
11: Mi sono tentato un salto alternativo.
9: E che è? Ti devono starsene a casa.
7: Lascialo stare.
9: E anche per oggi è tutto. Alla prossima. Ciao Andre, ciao Casa Cus.
0: Grazie alla nostra Sana Paschina che come sempre ci racconta un po' i corsi fitness del Cus Cagliari. Siete ancora in tempo per iscrivervi, quindi cuscagliari.it slash fitness per conoscere quelli che sono i nostri corsi fitness. Allarghiamoci pure, caro Fabio, nell'immagine e apriamo così. È rimasto ovviamente con noi il nostro buon Andrea Siddi. Salutiamo Chiara Anziani.
12: Ciao a tutti.
0: Psicologa nonché vice capodelegazione di Mille Sport in vista dei campionati dei giochi nazionali estivi e il nostro Raffaele Monteleone. Bentornato, benvenuto. Saluti in quel microfono, grazie.
13: Ciao.
0: Ecco, grazie Lele. Diciamo che ecco, sta un po' a voi raccontarci che cosa sono gli Special Olympics. Lo faccio fare a Chiara, così insomma ormai Sider ormai è abituato. Vai.
12: Allora, gli Special Olympics sicuramente adesso avremo i giochi nazionali a maggio, sono ogni 4 anni più o meno, cioè questo grandissimo evento che coinvolge sia tutti gli sport che noi facciamo ma che in generale vengono fatti e sia anche tutte le associazioni di tutta Italia. Sono previsti circa 3.500 atleti che si sfideranno a Lignano per circa 6 giorni di gare e quindi è sicuramente una manifestazione molto molto grande.
0: E sono 110 gli atleti di Mille Sport che parteciperanno del team sport, del team sardo, giusto? Fatemi spiegare,
13: no,
0: perché
13: in realtà i sardi saranno 200,
0: ecco.
13: Quindi partiranno 4 associazioni, hanno aderito a partecipare appunto ai giochi nazionali, saranno Codice Segreto, Stella Speciale, Ogliastra in Forma e Mille Sport. Uh-huh. Mille Sport partirà con una delegazione di 110 persone e poi gli altri diciamo hanno gruppi più piccoli, però comunque saremo una delle regioni con più partecipanti, ecco.
0: Ecco, tra i partecipanti ci sarà anche Lele, quindi Lele, avvicinati al microfono e sì. ragioniamo insieme. Quanti sport fai?
14: Calcio, pallavolo, bulli, bocce e danza.
0: E quindi questi 5 sono i giochi che li farai anche durante i giochi nazionali?
14: No, solo pallavolo.
0: Solo pallavolo, a posto. Gli altri li fai abitualmente dal lunedì al venerdì,
14: sì.
0: Perché ti alleni dal lunedì al venerdì, corretto, ok. Dicevamo prima, quanti giochi nazionali estivi ma anche invernali hai fatto in vita tua? Senza città riposi, no. Se no sembra la geografia, però a occhio. Una decina.
14: Va bene,
0: Una decina, sì. Ok. Quindi però questi giochi ti danno anche l'opportunità di vedere posti che non avresti mai visto più o meno. No. Cioè, Bardonecchia, ci saresti mai andato?
14: Sì.
0: Ma ci saresti mai andato a Bardonecchia in vita tua? Sì.
14: Sì.
0: Sicuro? Sì. Ci sei andato o ci saresti andato?
14: No, sono andato a fare i giochi di nave.
0: Perfetto, quindi diciamo che è un'ottima opportunità, no, ecco, per andare a vedere un po' questi posti. Chiara, torno da te perché il tuo lavoro è fare la psicologa. C'è anche un lavoro attento sui nostri ragazzi, sulle nostre ragazze, sulla gestione dell'ansia, sulla partecipazione, sul fatto che comunque loro debbano stare una settimana fuori casa e già diciamo incasinerebbe qualsiasi tipo di persona non particolarmente abituata. Qui bisogna andarci, bisogna darci un occhio particolare, no?
12: Sì, assolutamente sì. Comunque in una trasferta con così tante persone e di così tanti giorni c'è sicuramente da trovare degli equilibri, sia tra gli atleti che tra i tecnici, tra i volontari, perché ci sono dinamiche che normalmente quasi nessuno è abituato a vivere. Ma inizia il tutto non solo dal momento della gara, ma dal momento della preparazione della valigia, dal dover prendere un aereo, poi dal dover dividere magari una camera in 5-6 persone, quindi ognuno con le sue abitudini, ognuno con le sue piccole necessità, che poi messe per 5 o per 6 diventano una roba che, se uno non riesce a trovare l'equilibrio, esplode. E poi sicuramente man mano che passano i giorni c'è anche la stanchezza, che sia la stanchezza fisica che quella proprio emotiva delle gare, del risultato che magari vorrei ma non arriva, e quindi c'è quell'ansia che inizia a esserci un po' tra tutti, anche tra gli stessi tecnici, perché magari cercano di non farlo vedere ma sono i primi che
0: sono po' ansiati, esatto. E preoccupati. Ricordiamo tra l'altro giochi nazionali estivi a Lignano Sabbiadoro dal 19 al 24 maggio, quindi caro Andrea Siddi, tu farai una bella trasferta lunga, parti da Lignano Sabbiadoro, vai a fare i CNU e poi vai a Teneica.
14: Volevo,
0: cioè tu dal 20 maggio sparisci,
14: inizio
0: dalla
14: a festeggiare
0: famiglia.
14: Il compleanno, io, esatto. Lo faccio il 25, praticamente faccio due settimane di compleanno tra cene e pranzi. Fortunatamente non pago io, quindi ecco, questo è l'unico beneficio che ho. Per il resto giriamo un po' l'Italia e sì, io partirò prima perché sono, insomma, curo l'organizzazione nazionale per il calcio, però poi si uniranno tutte le delegazioni. È comunque un periodo caldo ma anche bello, ricco di soddisfazioni, come per i CNU, Ateneica e i giochi nazionali.
0: Torno un attimo su quella che è la collaborazione tra Special Olympics Italia Team Sardegna e Ateneica, perché insomma sarete ovviamente sul palco durante la cerimonia di apertura, ma sarete anche in campo poi nei giorni successivi.
14: Sì, dall'inizio Ateneica, a quei tempi Olimpica,
0: già fu Olimpica,
14: 2013 se non ricordo male, dalla prima edizione comunque i nostri atleti hanno fatto parte dell'evento, e il messaggio che ha sempre voluto dare è quello di inclusione, e quindi noi diciamo siamo l'esempio che l'inclusione sia possibile, che lo sport sia uno strumento formidabile, e Ateneica coniuga tutti questi elementi e ci dà la possibilità di essere al centro della società, in particolar modo dei giovani, quindi saremo presenti durante tutta la settimana per far conoscere anche le nostre attività a tanti possibili volontari.
0: E un'altra, insomma, delle figure importanti, dicevi tu prima, proprio è quella dei volontari. Chiara, torno da te. In un'organizzazione così grande serve appunto anche e soprattutto l'operazione, l'intervento dei volontari, che siano con i ragazzi, che siano con le ragazze, che coordinino un pochettino tutte quelle che sono le attività, giusto?
12: Assolutamente. Noi quest'anno abbiamo la fortuna di avere con noi nella delegazione anche quattro volontari atleti, insomma, che hanno fatto negli anni l'alternanza scuola-lavoro con noi, e che quest'anno partiranno appunto per giocare con i ragazzi. E sicuramente anche avere dei volontari giovani e quindi coltivare sin dalle scuole questo tipo di mettiamo anche divertimento e cultura, perché comunque in fin dei conti sei in un campo da gioco e giochi, vuoi a calcio, a basket oppure a danza sportiva, è sicuramente molto importante. Senza di loro non riusciremo ad andare avanti solo con i tecnici o con i familiari.
0: Perché... diamo pochissimi secondi. Lele, sei pronto per questa nuova avventura a Lignano Sabbiadoro?
14: Sì.
0: Ok, sei sì. Concentrato?
14: Sì.
0: Meno male, quindi facciamo così. Tanto noi comunque poi ci rivediamo ovviamente durante Atenica, durante Casa Cus speciale Atenica di quest'anno. A quel punto, ecco, noi ci rivediamo a fine dei vostri giochi nazionali e mi racconti un po' tu com'è andata, okay, Lele? Perfetto, è una promessa?
14: Sì.
0: Meno male, ok. Grazie Andrea Sitti, grazie Chiara Anziani, grazie Raffaele Montaleone. Velocissimamente andiamo a vedere un'immagine, cioè quella dei nostri ragazzi dell'Under 15 che hanno vinto il titolo regionale di volley, hanno battuto la Vega Volley della Nova Alta Ibrea, quindi questo è il terzo titolo regionale per il nostro settore volley. Siamo andati un po' lunghi in questo lunedì, ma insomma vi ricordiamo quelli che sono i nostri contatti, Cuscagliari Official per stare sempre collegati con noi, Cuscagliari.it, la nostra chiave d'accesso ai corsi fitness, agli sport, a quelle che sono le attività del mondo del CUS Cagliari. Grazie al nostro Fabio Leoni in regia. È tutto per questa puntata di Casa CUS. Un saluto da parte di Andrea Matta. Casa CUS, torna tra 7 giorni.
10: Radioline e il CUS Cagliari hanno presentato Casa CUS.
15: Sono le 15 e 35 minuti.
16: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
15: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
17: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis, un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
18: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto.
15: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
19: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
15: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
20: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
21: Tranquilla, ci pensiamo noi.
20: Davvero? Anche colf e badanti?
21: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
20: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
22: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
23: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
24: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
25: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
26: Con
1: con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Nella prossima uscita parleremo di tumori cutanei.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti al TG di Videolinea. Come sempre in apertura vediamo i titoli del nostro sommario. È il giorno del vertice di maggioranza, sul tavolo variazione di bilancio, sanità ma anche trasporti con le divisioni sulla tassa aeroportuale. L'opposizione dice solo accordi di potere. Strade cantiere, caos e disagi, lunghe code all'ingresso a Cagliari dalle strade a scorrimento veloce come via Riva di Ponente, traffico rallentato sulla 131 da Olbia a Budoni. La Sardegna capofila in Italia sulla riforma della protezione civile. L'assessora Laconi dice organizzati al meglio per affrontare tutti i rischi. Parte la campagna vaccinale dei bovini nel nord Sardegna contro la dermatite nodulare, oltre 10.000 le dosi già consegnate all'ASL di Sassari. Caduta libera per l'Olbia che in poche stagioni è precipitata dalla Serie C all'eccellenza, stagione tormentata anche per la Dinamo che scivola in A2. Ancora buongiorno e grazie. Dunque la politica regionale in prima pagina, lo abbiamo appena detto, sul tavolo della maggioranza arriva l'imminente variazione di bilancio, si parla di sanità ma anche di trasporti e c'è un nodo da risolvere, c'è questa divisione sulla tassa aeroportuale. Il tema domani sarà al centro della seduta del Consiglio regionale. Sapete bene, le low cost preferirebbero non averla. E adesso sentiamo Stefano Fioretti.
1: Appuntamento a Villa Devoto, teatro del primo faccia a faccia tra PD e 5 Stelle nel dopo tregua referendaria. Ne è poi seguito un secondo più tecnico sulla sanità e tanto è bastato ad agitare i piccoli partiti di maggioranza che hanno rivendicato voce in capitolo e spinto la governatrice a convocare l'intera coalizione. Di fatto il vertice di metà mandato.
2: Rimaniamo convinti che la proposta del campo largo è ancora attuale e bisogna andare avanti con convinzione come stiamo facendo in questi anni. È importante appunto ribadire i punti cardini.
1: Mal di pancia nel campo largo che dalla sanità si sono già estesi su altri fronti, come a dare segnali recente il caso dell'operazione degli aeroporti privati.
3: Credo che ci sia l'esigenza di un maggiore coinvolgimento di tutto il Consiglio regionale e anche delle parti sociali.
1: Sul tavolo di Villa Devoto vecchi e nuovi nodi, alcuni magari da sciogliere con l'imminente variazione di bilancio, occasione quindi per blindare la gestione in Consiglio regionale di oltre 300 milioni dei 750 totali, di cui un centinaio come anticipato proprio per le criticità del sistema sanitario.
4: E ovviamente abbattimento delle liste d'attesa, sostegno al pronto soccorso e medicina territoriale. Credo che sarà la variazione di bilancio il momento di sintesi.
1: Vertice utile inoltre per lavorare a un'intesa e provare a togliere un'altra spina alla tassa di imbarco aeroportuale proprio alla vigilia di una seduta del Consiglio sul tema addizionale che parte del campo largo vorrebbe tagliare almeno per 6 mesi. La mozione delle opposizioni ne propone l'eliminazione in via definitiva.
5: La nostra è una posizione chiara e netta a favore della Sardegna dei Sardi, invece notiamo che ancora una volta il centro-sinistra blittica per questioni di posizionamento e di potere senza alcuna visione.
6: In questo vertice è solo un accordo di potere che si sposta dalla Todde insieme ai piccoli partiti alla Todde con il Partito Democratico e i futuri alleati del campo largo.
0: Traffico a Cagliari, ci sono due punti di emergenza, si chiamano via Riva di Ponente e viale La Playa. Ci siamo andati stamani con Maurizio Lanti.
7: Benvenuti a Cagliari, magari dopo diversi chilometri di strada a scorrimento veloce per poi perdere tutto il tempo guadagnato fino ad allora nella strozzatura di via Riva di Ponente. Basta l'apertura di un cantiere e l'ingresso a Cagliari è un vero e proprio incubo per le migliaia di trasfertisti dalla periferia al centro del capoluogo. Queste immagini sono di oggi tra le 7.30 e le 8. Una lunghissima coda di auto con gli automobilisti accerchiati sia dal numero elevato di veicoli sia da un impianto semaforico che fa da tappo, soprattutto con l'apertura di alcuni piccoli cantieri per la posa in opera di alcuni cavi per i sottoservizi. C'è poi l'area interessata dai lavori pubblici davanti all'ingresso destinato ai mezzi pesanti del porto commerciale. In un sistema viario già fragile mancavano solo i bisonti della strada per rallentare un traffico già pesante di suo. La situazione migliora col passare delle ore per poi ripeggiorare alla chiusura degli uffici e delle attività commerciali che sia per la pausa pranzo che per il fine turno. Insomma, tra i lavori usuranti della città capoluogo si potrebbe anche aggiungere quello del trasfertista.
0: E questi sono i cantieri della 131, siamo nel nord Sardegna, nel tratto tra Olbia, San Teodoro e Budoni. Ci riferisce Silvia Orru.
8: Le auto che procedono in colonnate una dietro l'altra è l'immagine più evidente dei cantieri sulla 131 nel tratto tra Olbia, San Teodoro e Budoni. Lavori lunghi e complessi che attraversano una delle arterie più importanti per i collegamenti tra la Gallura e il resto della Sardegna. Sulla 131 ANAS ha messo in campo un piano da 290 milioni di euro. La parte più consistente degli investimenti, da 120 milioni, si concentra proprio tra Budoni e Olbia. In questo tratto oggi i cantieri più visibili sono quelli per la sostituzione delle barriere centrali. Le lavorazioni occupano parte della carreggiata e costringono i veicoli a procedere su spazi ridotti, con rallentamenti e code, soprattutto nei momenti di maggiore traffico.
9: Abbiamo ristrutturato e adeguato alla 264 tre gallerie, 15 viadotti e sono in corso i lavori di installazione delle barriere NDBA, che sono delle barriere spartitraffico progettate, certificate e omologate da ANAS.
8: Un intervento tecnico necessario, ma con un impatto diretto sulla circolazione quotidiana. Secondo il cronoprogramma, i cantieri legati alle barriere centrali dovrebbero essere rimossi entro luglio.
9: L'investimento sulle barriere tuttora in corso ammonta a complessivi 17 milioni di euro. Entrambi i cantieri verranno ripiegati entro il periodo estivo.
8: Sul fronte delle gallerie, invece, gli interventi di adeguamento sono già completati a Beruiles, Licuponeddi e Siscala. Oggi questi tunnel sono più moderni, più sicuri e inseriti nel piano di trasformazione della 131.
0: E adesso la cronaca, ci occupiamo degli interrogatori di garanzia dei giovani arrestati per omicidio volontario in concorso e rapina aggravata per il delitto di Leonardo Mocci, ucciso con un colpo di pistola al petto lo scorso 22 aprile a Monserrato. Gianmarco Tunis, 23 anni, di Pirri, il fratello di 19, Filippo, hanno scelto il silenzio davanti al giudice e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Stessa scelta anche da parte del terzo arrestato, Daniel Campus, 22 anni, di Quarto, che ha però rilasciato dichiarazioni spontanee per chiarire la sua posizione. Secondo l'accusa, i tre avrebbero attirato Mocci e il suo amico a un appuntamento per la vendita di droga con l'obiettivo di rapinarli. Emergono intanto i riscontri sulla presenza dei tre nel luogo del delitto. È stato trovato il loro DNA nei mozziconi di sigaretta. Le indagini dei carabinieri continuano, coordinate dalla Procura di Cagliari. Ancora dai nostri titoli, la Sardegna è capofila in Italia sulla riforma della protezione civile. Abbiamo sentito l'assessora Laconi con Andrea Secchi.
10: Momento storico, io posso definire, perché da più di 35 anni non avevamo quindi una legge organica sulla protezione civile. Diciamo che è una legge che affronta tutto il ciclo del rischio, dalla prevenzione e previsione sino alla ricostruzione.
11: Un sistema di protezione civile che non lavora solo sull'emergenza ma anche sulla prevenzione, introducendo il concetto di mobilitazione della popolazione in caso di alluvioni, incendi o pandemie. E il punto cardine della riforma della protezione civile approvata all'unanimità in Consiglio regionale, con la Sardegna prima regione italiana ad adeguarsi alla norma nazionale del 2018. Con la legge si inserisce la protezione civile di prossimità.
10: Aumentare il coordinamento e rafforzare il coordinamento tra i territori, cioè enti locali, sindaci che sono le autorità di protezione civile locali, e poi il sistema quindi centrale, creando quindi un sistema che si organizza per ambiti territoriali. Quindi la Sardegna è stata divisa in 49 ambiti territoriali, sono delle aree quindi che è il risultato di comuni che si aggregano, che hanno una omogeneità.
11: Con la riforma attivata nell'isola anche la scuola di formazione della protezione civile,
10: che avrà il compito di formare non solo gli operatori, quindi interni della protezione civile, i tecnici comunali, ma anche tutto il mondo del volontariato, e poi entreremo nelle scuole.
0: Adesso c'è la pubblicità, noi torniamo tra poco.
12: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Nel nord dell'isola è partita la campagna vaccinale contro la dermatite nodulare dei bovini. Ci sono già 10.000 dosi consegnate alla ASL di Sassari. Ora Franco Ferrando ci fa il punto.
13: scatta nel nord Sardegna il piano di prevenzione contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini. L'ASL di Sassari ha avviato una nuova campagna vaccinale dopo la consegna delle prime 10.000 dosi da parte dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna, la profilassi, dopo i casi registrati nel sud-ovest dell'isola.
14: Che però sono stati rapidamente estinti grazie al lavoro dei colleghi dell'ASL di Cagliari e agli allevatori. Grazie alla favorevole situazione epidemiologica dimostrata con le visite cliniche in tutto il territorio del nord Sardegna, che devo ricordare è il territorio che esporta l'80% di vitelli verso il centro d'ingrasso della penisola, il Ministero ha autorizzato lo sblocco delle movimentazioni.
13: Ad Ardara, una delle prime aziende coinvolte nella vaccinazione.
15: Siamo preoccupati. Siamo una prima del genere. Questo è il lavoro di una vita.
16: L'obiettivo è quello di concludere le vaccinazioni entro la prima settimana di agosto, così da poter garantire la movimentazione degli animali in sicurezza. Per questo motivo sollecitiamo gli allevatori affinché contattino i servizi veterinari per organizzare le vaccinazioni. Il sierotipo utilizzato è lo stesso che è stato utilizzato l'anno scorso, che ha dimostrato notevole sicurezza e soprattutto notevole efficacia.
13: Non solo la vaccinazione per la difesa del bestiame dal virus.
14: È necessario adottare le tre misure fondamentali, che sono la lotta agli insetti vettori, l'estinzione rapida dei focolai e la vaccinazione.
17: Il voto nei comuni sono 37 nell'Oristanese, il servizio di Mario Tasca.
18: Nei centri più popolosi della provincia di Oristano il voto amministrativo del 7-8 giugno entra nella fase decisiva. Le candidature sono ormai definite e nei comuni con il maggior peso elettorale si alternano sfide dirette, corse a tre e casi in cui sarà il quorum a decidere l'esito della consultazione. Il comune più grande al voto è Santa Giusta, dove il confronto sarà tra il sindaco uscente Andrea Casu e l'ex primo cittadino Antonello Figus, già sindaco per due mandati. Una sfida che mette di fronte due amministratori esperti e figure già note della politica locale. Ad Arborea la corsa è a tre. La sindaca uscente Manuela Pintus punta al terzo mandato con la lista per Arborea. Contro di lei Luca Montigi, attuale capogruppo della minoranza con Scegli Arborea, e Valeria Manca, presidente del circolo locale di Fratelli d'Italia, candidata con Forza Arborea. A Ghilarza la partita ha cambiato volto nelle ultime ore. Dopo il passo indietro della lista che avrebbe dovuto essere guidata da Sebastiano Caddeo, resta in campo soltanto Eugenia Usai, funzionaria comunale, già assessora e capogruppo uscente della minoranza con la Civica Uniti per Crescere. Contro di lei soltanto il quorum e in caso di vittoria diventerebbe la prima donna sindaca nella storia di Ghilarza. A Mogoro infine si chiude l'esperienza amministrativa di Donato Cau e la sfida è tra l'ex vice sindaco Luca Urrù ed Ettore Melis, consigliere uscente.
17: Tre invece i comuni nel Parte Olla. Sentiamo Sibilla Loi.
19: Sono tre i paesi al voto e cinque candidati a sindaco fra i centri dell'Unione dei Comuni del Parte Olla e Basso Campidano. A Dolianova sono due le liste in campo per le prossime elezioni amministrative. Da una parte il sindaco uscente Ivan Piras si ricandida per il terzo mandato consecutivo. L'attuale consigliere regionale di Forza Italia si presenta a capo di una lista civica denominata Ivan Piras, sindaco Dolianova. Dall'altra parte si presenta Emanuele Caboi, ex consigliere comunale. Sarà alla guida di una lista civica denominata Dolianova Campo Riformista. Da Dolianova Settimo San Pietro, l'attuale sindaco Gigi Puddu sarà in corsa per il terzo mandato di fila a capo di una lista civica di centrosinistra denominata Settimo Progressista Gigi Puddu Sindaco. A contendere la poltrona del primo cittadino ci sarà un ex sindaco di Settimo, Massimo Pugedu, attuale segretario del circolo PD del paese, guiderà una lista civica di centrosinistra cappeggiata dal PD e denominata Settimo Democratica Massimo Pugedu Sindaco. È chiamata a rinnovare il consiglio comunale anche Serdiana. Sarà una corsa contro il quorum, quella dell'unica lista presentata. Candidata sindaca è Alessia Puddu, a capo della lista civica denominata Serdiana Noa.
17: La pubblicità, torniamo tra poco.
20: Tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
21: Ma vergogna venire a fare visite a vostra figlia.
22: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
23: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
22: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
24: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
22: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
24: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fa in una vita intera.
22: Da maggio al cinema.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Villa Simius. Dal 14 maggio ti aspettiamo a Villa Simius in via Pascoli con tante offerte, come l'acqua panna naturale da 1,5 litri a 30 centesimi, il pollo alla diavola, 4 salti in padella Findus da 400 grammi a 3,82 euro e i succhi di frutta yoga da 1 litro a 1,25 euro. Passa a trovarci il 14 maggio, ti aspettiamo in via Pascoli a Villa Simius. La Coop sei tu.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
25: Radiolina Meteo.
26: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M Perigi di Trebi Meteo. Una situazione meteo buona e tranquilla sulla Sardegna nelle prossime ore. Anche nella giornata di domani il tempo si presenta e mantiene stabile, asciutto, con delle belle aperture del cielo, ma soffia parecchio vento e domani sarà in graduale accentuazione, principalmente da ovest-nord-ovest. La giornata di martedì sarà asciutta, variabile tra sole e nubi, nuvolosità sterile che comunque non darà luogo a conseguenti effetti. Le temperature diurne saranno su valori miti piacevoli, in linea col periodo, compresi tra i 22 e i 25 gradi. Maggiori dettagli sull'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
27: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora. Alia.
17: Cagliari ricorda i moti del pane. Fu una rivoluzione 120 anni fa. Sentiamo Massimiliano Reis.
28: È la guerra del pane, a Cagliari scoppia la rivoluzione, malcontento e rabbia per condizioni di vita insostenibili. In quel 1906 la città si infiamma, la vita dei poveri è resa impossibile, è stentata quella dell'impiegato per il continuo crescere dei prezzi che rende Cagliari la città più cara d'Italia, scrive l'Unione Sarda. Le sigaraie della manifattura aprono le agitazioni, a maggio imponente sciopero generale, l'esercito spara sulla folla, muoiono due giovanissimi davanti alla stazione ferroviaria. Per ricordare a 120 anni di distanza quel momento tumultuoso e tragico. Al porto arriva anche la flotta da guerra. Il comune, con l'assessorato alla cultura, da un'idea del giornalista dell'Unione Sarda Francesco Abate, dà vita a eventi che si svolgeranno in luoghi simbolo di quella protesta.
29: Scalette di fronte a San Manifattura saranno intitolate alle sigaraie. Poi ci sposteremo alla stazione ferroviaria, dove il punto dove sono stati uccisi due ragazzi, dove scopriremo una targa in loro ricordo. Nel cortile di Palazzo Baccaredda ci sarà una narrazione storica e il giorno prima, il 14, all'università un importante convegno con anche una mostra dei documenti storici.
30: Il governo Silvio Sonnino rassegnò le dimissioni perché la legislazione d'emergenza per reprimere la mobilitazione sociale non era uno strumento che poteva funzionare.
28: Il comune invita i discendenti dei protagonisti della rivolta del 1906 a partecipare agli eventi in programma a partire dal 14 maggio.
29: Senza dimenticare il concorso che abbiamo fatto d'intesa con il conservatorio per musicisti under 35 che possano dar vita al canto delle sigaraie.
17: E adesso sentiamo questi bravissimi musicisti a Nuoro con Graziano Cano.
0: lo swing e ci mette davvero alla prova, perché noi essendo prima musicisti classici e poi musicisti swing ci dà proprio questa occasione di esprimerci anche attraverso l'improvvisazione, questo senso di libertà.
6: La musica è avere passione per qualcosa e poterla esprimere nel miglior modo in cui si crede, e sarebbe per me la libertà.
7: È la mia passione, infatti mi sono iscritta al liceo musicale per questo motivo e canto sin da quando ero piccola.
8: La grande passione per la musica è la base, ma anche la voglia di mettersi in gioco. Così la swing orchestra del liceo musicale Satta continua a crescere. L'orchestra, coordinata dai musicisti docenti Simone Pala e Mauro Usai, è diretta da Giorgio Cuscito, soprattutto dopo le prime esperienze fuori dalla scuola, come al Cala Conone Jazz, punta a diventare stabile.
9: Per me terapia ha sempre aiutato tantissimo come forma di espressione, modo di parlare, per cercare di star meglio in certe situazioni, e mi ha sempre aiutato tanto.
10: È un linguaggio che mi aiuta a tirare fuori tutto ciò che ho dentro, mi ha sempre aiutato in tutte le situazioni di difficoltà.
11: Dà un senso di mettersi alla prova. Mi piacerebbe in futuro tornarci poi anche da ex alunno.
12: Hanno veramente molte capacità e grande talento musicale, per cui vogliamo creare i presupposti per farli uscire, per varcare magari il mare o per creare delle esperienze nuove. Ecco.
17: Alle 15 il nostro appuntamento con la TG Inchiesta, saremo a Cabras dove i danni delle mareggiate invernali hanno creato problemi di accesso alle spiagge, quindi è corsa contro il tempo per salvare la stagione estiva, ne parleremo con Marco Lai. Adesso la pubblicità, poi arriva lo sport.
13: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
15: Latte.
17: Domenica c'è Cagliari-Torino e intanto si attende il verdetto per Dossena. Ci riferisce Alberto Maso.
16: Abbiamo due partite, dobbiamo fare più punti possibili. Non facciamo calcoli, non li abbiamo mai fatti, per cui bisogna rimanere calmi e cercare di fare più punti possibili.
31: Niente calcoli e niente disperazione. Il Cagliari contro l'Udinese ha fallito il primo match point per centrare la salvezza matematica, ma ha ancora e sempre il destino nei suoi piedi, perché la Cremonese ha sfruttato la sfida casalinga con il derelitto Pisa. Ecco, Pisa, se proprio ci deve essere un rimpianto, per salire a meno 6 da rossoblù e soprattutto meno 1 da Lecce. Il discorso salvezza, da cui è scappata via la Fiorentina, sembra riservato proprio alle squadre di Di Francesco e Giampaolo, che nel prossimo turno saranno impegnate in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Udinese. Gare da giocare in contemporanea con Cagliari Torino, sul quando si dovrà attendere la decisione della Lega, probabilmente in serata. Martedì invece sono attese le decisioni del giudice sportivo, che fermerà per un turno Zé Pedro, arrivato alla quinta ammonizione stagionale che fa scattare la squalifica, e soprattutto dovrà intervenire sul caso Davis e Dossena. Non essendoci prove TV, saranno decisivi i referti dell'arbitro Dionisi e dei commissari di campo e della Procura federale, che difficilmente potranno dire di aver sentito qualcosa sussurrato in campo, se mai fosse accaduto. E a rischiare potrebbe essere addirittura l'attaccante inglese, che negli spogliatoi avrebbe avuto uno scatto d'ira colpendo con una bottiglietta a Dossena proprio sotto gli occhi dei procuratori federali presenti alla Domus.
17: L'Olbia in eccellenza. Sentiamo Giampaolo Cucuru.
32: Capolinea, ora si scende di categoria. Per l'Olbia Calcio, fondata nel 1905, non poteva esserci conclusione più amara nel campionato di Serie D. I play-out sul campo di Ischia, migliore classificata durante la stagione, hanno decretato la retrocessione in eccellenza. Uno scenario che in pochi preventivavano alla vigilia, in considerazione del buon stato di forma e dei risultati ottenuti. Il vantaggio illusorio con Puzzu, cui ha fatto seguito purtroppo la rimonta dei padroni di casa, che si sono imposti per 2-1. Una partita funestata dal lutto in casa Ragazzu, il capitano ha perso la sua cara mamma. Caustici i commenti dei tifosi, che ora chiedono un'operazione piazza pulita per ripartire con ambizione, supportati da una società solida e da volti nuovi. Una caduta verticale dalla Serie C cominciata sotto la gestione Marino. Poi le disavventure dell'allegra brigata degli investitori svizzeri sui Spro e proseguite con la Pro Soccer che hanno regalato alla città tante, troppe vicende extrasportive. Cosa accadrà adesso è difficile preventivarlo. Occorre capire se ci sono i margini per inoltrare una domanda di ripescaggio. Se così non fosse, ci si mette al lavoro per pianificare la riscossa. Certo, ci vorrà del tempo, ma non c'è altra strada.
17: Amarezza anche in casa Dinamo, ci riferisce Franco Ferrando.
1: Finisce con una inevitabile sconfitta all'ottava di fila la stagione più amara della Dinamo Banco di Sardegna. Con mezza squadra, Thomas, Mecon e Marshall via per questioni disciplinari, con Ceron e Visconti infortunati, con la retrocessione già sancita una settimana fa in trasferta in casa di Brescia capolista, non poteva finire diversamente. 92-71 il risultato di una gara mai in discussione, dove anzi i bianco-blu scesi in campo hanno evitato un'umiliazione ancora più grande, contro avversari motivati dalla necessità di blindare il secondo posto in vista dei playoff scudetto. Mersi ci ha dato spazio a chi ha giocato di meno, compreso il centro SEC a ruotate quintetti. Dopo un primo tempo chiuso da Brescia sopra di 26 punti, c'è stata una reazione d'orgoglio sassarese con un break di 14-0 grazie soprattutto a Bui, che ha ridotto il divario. È durato poco, Villan e compagni hanno stretto le maglie e ritrovato la via del canestro e così hanno terminato il lavoro. Finisce in questo modo, dopo 16 anni di successi, questo ciclo della Dinamo nella Serie A di basket.
17: E adesso in Ogliastra per il

0: classico lungo tutto il percorso.
1: Yeah, amazing fair run.
0: Tra le donne, Eva Meyer si prende il suo quinto titolo resistendo nel finale a Tiffany Germain, che la raggiunge dopo una distrazione sul percorso. Roccia, fatica e bellezza, l'Ogliastra non delude mai. Nel finale ho sbagliato strada, ma ho avuto energie per allungare, è sempre bellissimo. La Sardegna è la mia seconda casa e ogni volta che torno mi diverto molto e mi godo scenari unici. Naturalmente vincere rende il tutto davvero perfetto.
2: Abbiamo finito, vi ringrazio e vi saluto. Buon pomeriggio.

0: Sono le 16:06.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Via libera quanto si apprende del Consiglio Affari Esteri alle sanzioni europee contro i coloni israeliani violenti. L'Ungheria ha tolto il veto, finora tenuto fermo contro le misure sulle quali era necessaria l'unanimità. I 27 ministri degli esteri hanno quindi raggiunto l'accordo politico. Non ha raggiunto il necessario quorum invece la proposta di imporre dazi ai prodotti degli insediamenti israeliani. L'accordo politico prevede invece anche nuove sanzioni contro Hamas.
3: L'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americano è stata generosa e razionale, mentre il presidente americano Donald Trump l'aveva bollata come inappropriata. Nelle prossime ore Parigi e Londra presiederanno una riunione dei ministri della difesa dell'Unione Europea sulla situazione di Hormuz. Nello stretto, nelle ultime 24 ore, è transitata una sola petroliera. Nel Golfo Persico quasi 1000 navi risultano ferme per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti sulle catene globali di approvvigionamento.
4: È stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Lo ha disposto il sindaco Luigi Mennella, che ha firmato un'ordinanza in cui si stabilisce per il giovane un periodo di isolamento di 45 giorni. Il ministero della salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio.
3: Delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio.
4: Oggi compie 10 anni la legge 20 maggio 2016 numero 76, nota come legge Cirinnà. Da allora oltre 22.000 coppie dello stesso sesso hanno usufruito delle unioni civili. Si tratta in maggioranza di uomini residenti nelle grandi città, ma secondo le associazioni il numero complessivo sarebbe più alto. Considerando anche le trascrizioni delle unioni celebrate all'estero, le coppie coinvolte supererebbero le 30.000. La legge, in vigore dal 5 giugno 2016, ha introdotto in Italia il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, garantendo diritti e doveri simili a quelli previsti per il matrimonio civile. Restano però alcune differenze, soprattutto sul tema delle adozioni.
3: Lo sport, ciclismo e Giro d'Italia. Dopo il primo giorno di riposo, domani si torna in Italia per una tappa breve, la Catanzaro-Cosenza di 138 km, ma con un finale potenzialmente movimentato. Dopo la prima parte della tappa pedalabile, si arriva alla salita di Cozzo Turno, una lunga arrampicata di 15 km con un dislivello che sfiora i 900 metri. Una salita che potrebbe assottigliare il gruppo dei migliori o essere occasione per una fuga. Le pendenze però non sono troppo impegnative e l'arrivo potrebbe essere la terza occasione in questo giro per i velocisti.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Cotlette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità.

0: e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
7: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
8: Il Cagliari in diretta.
9: Nuovi arrivi. Globo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifà. E ad Orissano, in via Bonn, angolo via del Porto.
11: Pronti? Partenza? Convenienza! Dall'11 al 16 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio da 100 grammi in offerta prendi 3 e paghi 2, i fagiolini primavera surgelati Findus da 600 grammi a 3,45 euro e le patatine Crocchias tradizionali da 280 grammi a 1,85 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Sati Spain e punti vendita aderenti. La COP sei tu.
12: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Con l'Unione Sarda, lo speciale Cavalcata Sarda. Sabato 14 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Un saluto a tutti su Benegattausu, benitorraus a su regionali de Sardegna 1, Bieusu, intendeus che rimonti snova sa de custa edizione, come accendi, come ti sempre, con su sommario. Politica, sa dite sa tobio, in tres partiti su de su campo largo, in San Mesa, in civonti sanidadi, trasporto, su aeroporto, su ma su centro a destra, nata che sa maggioria, e pensende scarire sa scetti. Dermatite bovine, stivarti a sa campagna, può vaccinare su bestiammini in sa azienda, sa de su nord di sa Sardegna, in sa Asla, Tattare, San Civonti, già 10.000 vaccini su pronto. Sa Sardegna, e sa regione italiana così importante, in sa riforma de sa protezione civili, pregiare sa assessore de sa ambiente in Lacconi, se os pronto su combatti d'ogna ripo d'emergenza. Manno in su traffico de macchine se in Castello cantieri si traballa su disagio su esatto mobilista sa che depite in tre bestiri de sa città insomma già non fila sa longa sa in sa vi arriva di ponente. Sports valloni de Serie D solbia noci derivata si sarva in dos anni se stiva a sera de sa Serie C e sa eccellenzia basket una stagione trumentana mera vos a dinamo cadra in sa Serie A d'uso. Sa politica regionale, e ti sa dire, sa tobio, intra sa presidente e sa giunta, Alessandra Todde, e ispartire su de sa maggioria, toto in sa sedi de Villa del Voto in Casteddu, toto varie, si dunque sa voi gusta tobio, che si sono importanti, gusto che arriverà proprio e sa medadi de sa legislatura. Se ho scombito su che si strategia del su campo largo, si era ancora valida, 10, in narona Michele Ciusa, che è su capo dei consiglieri regionali del su Movimento 5 Stelle, ed è preso andare innanti, come ti ho fatto in due anni e mezzo del governo. Non mancano in ogni maniera iscritti finse sa intro della maggioria perché tutto lo scrive tocca resi intervento su possa sanidadi e poi aeroporto su Paola Casula esti consigliera del sinistra futura narra che sta decisione di aeroporto su sindide per allegare tutto varisi con tutto su consiglio con partisi sociali sicuro in sa mesa de Villa del Voto c'è ti finse sa saginata variazioni de bilancio gabbali 750 milioni di euro sapros parti del sud dinare simpreau posa sanidadi prenotazioni può fai visitas pronto soccorso medicina territoriale come dinara Valdo di Nolfo capo dei consiglieri si uniti per Todde un altro argomento sadassa o aeroporto su sa giunta narga si deperi segai o se smesi si sopposizione invece sa narga si deperi annudai e boh, tutto sanno, sa posizione nostra stigrara, narra Paolo Truzzo, capo dei consiglieri di Fratelli d'Italia, depeso Amparai, Sardoso e sa Sardegna. E gli stionendi de sa Tobio, de sa maggioria, Stefano Tunisi, consiglieri de Sardegna al centro 2020, non è che su campo largo, e ben sende, scarira sa scetti, esti un accordo con partire su poteri, scetti, 10, Tunisi. Sa battaglia contro sa dermatite bovina, sti partita sa campagna dove vaccinare su bestiammini, su comincio in sa azienda, sa de su nordi de sa regione nostra. S'istituto zooprofiliattico ha ricevuto donato 10.000 vaccini su sa ASL Tattarese. Poi sa dermatite ricorpia sa azienda, sa de sa Sardegna meridionali, come ti narra Franco Sgarangelo, su direttore del suo dipartimento prevenzione veterinaria. Ma se epidemia è stata primaria, grazie a essa ASL e a essa Levarorisi. Tocca intervenire luego in questa provincia dettata, arriva su 80% dei svitelli, su cavartinti, poi su continenti, arriva proprio in questa zona, su nord di essa regione. Esprimo su vaccino su in Ardara, in Luisa Levarorisi, Vunti, Ariolau, su Mera, San Vassau, in tutto su territorio, Saveste, Rigorpio. 80 aziende, questo alle valori loro, una ragazza stiamo dicendo a Riolao. Sul vaccino andà bene, come tinnare invece Sebastiana Mossa, sa coordinatore del suo servizio malattie infettive dessa ASL Tattarese, sti su Europio, de Sano Passau, Sano Passau ha riservato un montone e aziende, e tutto su un'altra cassa di prefortessa prevenzione, si deppi di boccieri zinzura, sa cavorta, sa dermatite, si deppi di limitare. Epidemia e si deve vaccinare tot su bestiammini 10 nata is autoridades sanitarias. Sa Sardigna est, come ti narra, regione capofila, possui per toccare sa protezione civile, est un momento storico, come ti narra l'assessore regionale dei ambienti Rosana Allaccoli. Del 25 anni non ci viera una riforma vera de su settore, in moi per esultare a ballare ad ogni avasi, narra l'assessore dessa revisione e sa prevenzione. Finse è su momento in noi si deperi riqualificare i dotto. Dunque, non sarà traballare bruso a pizzo su des emergenze ascetti. E sa Sardegna è la prima regione italiana se costumai sa regola nazionale. Si conti stessi a provare in su 2018. E sa maniai a fortare su coordinamento intra entisi locali, amministrazioni comunali, su sistema centrale. Narra ancora l'assessora des ambienti. In Sardegna ci antessi 49. Aria, sa zona, sa e tutta sa protezione civile a rappresentare l'intervento in pari con ogni territorio. Grazie, se gusta riforma, a essurtimo, a Roverri. Finza sa, si scola di formazione della protezione civile, può preparare tutto su personale. Casteddu e su raffico dei macchine, sa donna di et sempre veoso. E donna Mengiano, questi raballoso mera intrai e bessirivuru de sa città. Di gusta, sa situazione intra sa via Riva di Ponente e su viale La Plai, a ribendi del Capoterra, in sa ruga non ci vuoti problema, sa, poita in macchina sa currenti finza sa 100 km orario, ma su problema. Esti quando arribanta in città di su cantiere aperto in sa via Riva di Ponente, proprio si entrare a De Casteddu. Esa automobilista depiti atturare in fila, una fila longa a mera, poi c'è una corsia asceti, in pruso c'è su semaforo duro, che ne conta il camion, manus, pitticus, autobus che viaggianta in sa statali 195 e arribata in Casteddu, si frima in sa zona de su porto. Sa situazione sti meglio su, naraso 10 a sdegire su Mengiano, ma Gesso Rebrandi e Stidorra Peus. Le indagini si su boccimento da Leonardo Mocci sul ciocco del B. De Gidro, morto a pistolettarsi su 22 sul mese aprile in Paule. Poi siete saddi su schinata interrogatori di garanzia, voi stress picciocco su Frimmausu, in corpauso del boccimento volontario. Un di Gianmarco Tunisi, 23 anni, de Pirri, su Vrari Filippo, de 19 anni, Daniel Campus 22 anni e sti reguardo isfrarisi anti decidu de no fue dai ananti su giugi un tevaraso cittiusu accanto anti scarabinerisi e sa procura toto estresi olianta rapinai un amico de Mocci sa vittima duviera compangendi scetro vi ciocco che depiera comprai un montone di droga. I te sozzieti hanno altri subocimento, non si scire e poi non si scire in manco ghini ari isparao. In submentesi, zigiti si indagini, si desmilitare si ghiauso de sabrocura e di sicuro i stress in curpausu viente in sul logo in noi estetio boccio Leonardo Mocci. Sul DNA dei stressi, di fatti, si estetio agattau in sigaretta a regolta dei scarabineri si a vostri subocimento. Su voto in iscomunus de sa Sardigna e su setti e sotto de su mesi che entrano in sa provincia di Aristanesi sarà votata in 37 biddas casi rotto pronto su Viertocra scandidato sindicus e scandidato consiglieri su comune romano esti Santa Giusta e noi santa confrontai su sindico dei moi Andrea Casu su sindico Becciu Antonello Figo Scarigevat su sindico due aborto sa dunque sa amministratori esperti che i cittadini già conoscenti bene. In Arbore invece è scandidato sindaco Giovunti Tresi, in Civunti sa sindica dei Moi, Manuela Pinto, su che è stetti a sindica già due aborto, sa Luca Montici, su capo dei consiglieri dell'opposizione, un salista sceglie Arborea e Valeria Manca, presidente del sud circolo locale dei Fratelli d'Italia, un salista forza Arborea. In Ilarzi, il scandidato sindaco Giovunti Dusu, ma Sebastiano Caddeo ha rinunziato e dunque sa parola sa candidatura di Eugenia Usai Scetti, dipendente del suo comune, che è stata assessora a Righiavis Consiglieri di Minoria, contra essa Scetti, dunque sa su quorum Scetti. A vincere, ha resi sa prima femmina, ha resi eleggia sindica. A essurtimo sul voto in Moguru, spacciera l'esperienza del Donato Cao, il candidato sindico, vonti su viso sindico Beccio, Luca Orru e su consiglieri comunali Ettore Melis. Punti Tresi, invece, sa sbida, sa innui, sravotta in su territorio de s'Unioni, de scommurso parte olla medio basso campidano. Scandidato su sindico su 25, in patti olla lista su 22, della parte su sindico dei Moi Vampiras, che ha riservato due sa legislatura, sa con sa lista Ivan Piras, sindaco d'Olianova. Da s'altra parte, invece, sa certa Emanuele Caboi, consigliere comunale Beccio, Araghia e sa lista civica d'Olianova, campo riformista. Si vota finza se in settimo il nuovo su sindaco dei Moi Gigi Puddu, questi candidato sa tre Bortas e sa lista dinanta settimo progressista Gigi Puddu sindaco. Satro candidato sindaco questi Massimo Pugeddu, su segretario del suo circolo del suo PD del settimo, cara Ghiai sa lista settimo democratica Massimo Pugeddu sindaco. E il suo ultimo su voto in Serdiana c'è un candidato scelto, esti Alessia Puddu, che ghiera sa lista ga dinanta Serdiana Noa. Spicciocca e spicciocco del su liceo musicale Satta del Nuoro in Moisonata finza sa su swing e su jazz. Zeus sonatori si de musica classica, come ti annau questa picciocca, ma zonendi su swing si intendeu su uno che c'è per os liberos. Sa musica esti passioni, esti libertati, nanta rotto. E c'è sti chini a ridesidio de studiare su liceo, oita degando, teniera, cincanos, viera ammantiosa de su canto. Sa passione in mano a vostra musica, de noi, dunque sa parti ridotto, nanta ricioccasa e picciocoso. E sa swing orchestra, esti un'iscommessa che esi studianti se anti già vinto. Un'orchestra che ha Oli Rigresci, ha ricevuto partecipato al festival Calagonone Jazz, il maestro sono di Simone Pale e Mauro Usai, sul direttore invece è di Giorgio Cuscito. Il suo obiettivo è di avere un'orchestra instabile e di zonai in forza de sa Sardegna Buru. Sa musica è di commenti una terapia, miracoli, sonai proprio poi gusta a regione 10 nanta ancora spicciocco su talento cesti come ti conferma ta il maestro su de sul liceo. Su sport cominciamo con su pallone di Serie D, Solbia non ci dà rivatta, riverdio 2-1 sa partita dei play-out contro Sischia e Moi si squadra galluresa e sti galara in sa categoria eccellenza. Un momento legge mera possa società di nasce sul 1905, in 2 anni si stiva a sala della Serie C a essa eccellenza. Un disastro sportivo, sprevisionici, e su comincio della stagione, diventa differente in mera, e invece sa Solbia, non è stata rinnescita né manco a Sisarvai. Stifoso, su punto inquieto, su nata che si deperi a Zerai Rottu, serviri un cambio totale. Il terzo serimbo non si sciri, è difficile in mera, vai previsione posso benidori, in summenti se però a parola Roberta sa possibilità di che Solbia possa essere scaradorra e dunque sa che possa giocare finza sa sanno chi benedri in sa Serie D. È stata una stagione legge a mera finza se possa Dinamo Tattari in sa Serie A1 del basket, si squadra Teresa Ariverdio. S'ultima in sfida puro, ma già di sa gira passare. Fia matematica sa galara in sa a dusu a risera notte sa Dinamo Riverdio in Brescia 90 dusu a 71 punti in esultima sa 8 partite sa Dinamo Riverdio 8 bortes a risera non ci fianta Thomas Maccone Marshall Bogauso dessa società di pochistone disciplinarisi non ci piantano in manco Ceron e Visconti struppiaso l'allenatore Mersic ha rivolto titolari giocatori anche giocato pago nuda in questa stagione i Tatari se si difende bene ha ricercato in difficoltà di si squadra lombarda ma su Brescia Olia Binci va a Fortiai sul secondo posto in sa classifica e poi Tatari esti a Cambara 10 dunque a Pustre Sejanus esti spacciato po' sempre un ciclo. Adesso che bau e gusti di stare in si darò grazie per la vostra attenzione, si bieso, si intendeuso, e si edizione di Benri, un saluto a tutti.
1: Radiolina è la radio ufficiale dei grandi eventi e oggi vogliamo consigliarvi Vento di Mare. Il 22 e 23 maggio il Bastione San Remi si trasforma in una grande terrazza sul mare proprio con Vento di Mare, ovvero il nuovo appuntamento della rassegna Storie di Bastione organizzata da Tra le Nuvole con Radiolina Media Partner. Due giornate gratuite di musica, tramonti, food and drink e atmosfera unica nel cuore di Cagliari, nei giorni della Coppa America di Vela. Venerdì 22 maggio sul palco arrivano i Mojave Grey direttamente dalla scena internazionale e protagonisti anche al Coachella, insieme a Dispe, Piraz, JFK, Laddo, Luma e al Radiolina Showcase. Sabato 23 maggio spazio all'energia di Indie Power, al Surprise Set dei Monkeys e ancora al Radiolina Showcase per due serate tutte da vivere tra musica, socialità e vibrazioni sunset affacciate sul Golfo degli Angeli. Vento di Mare, il 22 e 23 maggio al Bastione San Remi di Cagliari. L'ingresso è gratuito.
2: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
5: Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
7: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
9: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere?
10: Cosa mi consigli?
9: Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Sono le 16 e 32 minuti.
13: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
14: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
15: La festa della bellezza.
10: Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
15: Oh no, stanno tornando le zanzare.
16: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
17: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
18: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
17: 070 22 240.
19: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
20: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
21: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
20: Ah, lo rifacciamo?
22: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
5: Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.

0: 84 centesimi. Olio extravergine 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Nella prossima uscita parleremo di tumori cutanei.
3: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
4: Ascoltiamo Luigi Ladu alla chitarra e Valentina Chirra all'organetto in Savitri, la versione in sardo curata da Soleandro di un successo dell'inglese Ed Sheeran.

0: Era ambientato nel verde di Battesaligues, a Bolotana, il brano che abbiamo ascoltato da Luigi Ladu e Valentina Chirra.
1: Quando a metà anni Ottanta Mario Fabiani ottenne qualche importante passaggio radiofonico con brani come Notti in FM, il cantante cagliaritano sfiorò anche una possibile ammissione al Festival di Sanremo. La cosa non andò in porto, ma quell'album, Notti in FM, da cui ascoltiamo il brano omonimo, ebbe un buon riscontro.

0: Abbiamo ascoltato Mario Fabiani in Notti in FM, tratto da una sua partecipazione nel 1985 a E tutto finisce in musica, prodotto da Videolina.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
9: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
8: Tac!
10: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
11: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
10: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
12: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
1: Radiolina Meteo.
13: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Una situazione meteo buona e tranquilla sulla Sardegna nelle prossime ore, anche nella giornata di domani. Il tempo si presenta e mantiene stabile, asciutto, con delle belle aperture del cielo, ma soffia parecchio vento e domani sarà in graduale accentuazione, principalmente da ovest-nord-ovest. La giornata di martedì sarà asciutta, variabile tra sole e nubi, nuvolosità sterile che comunque non darà luogo a conseguenti effetti. Le temperature diurne saranno su valori miti piacevoli, in linea col periodo, compresi tra i 22 e i 25 gradi. Maggiori dettagli sull'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
15: Suono dall'intensa carica ritmica e recupero di matrici etniche caratterizzano il lavoro dei Mano, gruppo sassarese formato a principio degli anni 90 su iniziativa di due ex componenti del gruppo, più marcatamente jazz, dei Metrò. Nel 1995 ha prodotto il suo unico disco, nel quale compare anche questo brano Sacussenzia, per il quale ha utilizzato versi di Raimundo Piras.

0: la voce di Rinaldo Bagella, il basso di Gavino Riva, la chitarra solista di Giuseppe Loriga e la batteria di Tore Mannu a caratterizzare il suono dei Mano sul palco della prima edizione di Ichnos, tenutasi a Sedilo nel giugno del 1993.
1: Alberto Balia, chitarrista di Sant'Adi, è stato una delle anime del gruppo degli Argia, attivo sino al 2006. Poi ha intrapreso un suo percorso personale, curiosamente battezzato Arjazz Project, in cui, della tradizione, si mescolano influenze musicali diverse. Fa parte di quel progetto questo brano, Su Boe Muliache.
2: In istracias de aqua bentenu, vivieron vastori di antica genia.

0: era Alberto Balia, da una sua partecipazione al programma Sonora, andato in onda su Videolina nel 2008. Il brano, La canzone dell'uomo bue, era ispirato ad un testo di Francesco Masala.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:58.
3: Buongiorno, benvenuto da Cifadda.
4: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
3: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
4: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
3: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
5: Cifadda, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
6: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
7: Sono stati posti in quarantena obbligatoria due italiani calabresi, passeggeri del volo KLM sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave colpita dal virus è risultato leggermente positivo. Anche un altro passeggero presenta sintomi lievi. La donna francese è grave e sono stati mappati i suoi contatti. L'antivirus era già stato al centro dell'attenzione mondiale un anno fa, quando aveva contribuito a provocare la morte dell'attore premio Oscar Gene Hackman e della moglie ritrovati senza vita nella loro casa in New Mexico.
6: Delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi.
7: La procura di Prato ha deciso di riaprire le indagini sulla morte sul lavoro di Luana Dorazio, anche considerando che le condanne inflitte finora siano troppo basse. L'operaia 22enne finì per rimanere incastrata dentro un macchinario tessile in un'azienda a Montemurlo. I due titolari della ditta hanno patteggiato condanne di 2 anni e 1 anno e mezzo. Un tecnico manutentore esterno all'azienda è stato assolto in primo grado e ci sarà appello. La riapertura dell'inchiesta sarebbe attribuibile alla necessità di riesaminare gli atti per individuare altri eventuali profili di responsabilità.
6: Il 28 aprile scorso, durante una violenta lite in casa, una cittadina romena di 36 anni massacrò e uccise il compagno con cui conviveva nel quartiere di Prima Valle a Roma. L'uomo, Alberto Pacetti, 60 anni, morì poco dopo il trasporto in ospedale. La donna, arrestata, avrebbe colpito il 60enne al volto e al capo con 2 oggetti contundenti, provocandogli ferite che non gli hanno lasciato scampo. La 36enne era già stata condannata in passato per reati contro la persona.
7: Gli esteri, l'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americana è stata generosa e razionale, mentre il presidente Trump l'aveva bollata come inappropriata. Nelle prossime ore Parigi e Londra presidieranno una riunione dei ministri della difesa europei sulla situazione a Hormuz. Nello stretto nelle ultime 24 ore è transitata una sola petroliera.
6: Lo sport con il tennis. Seconda giornata di 16esimi di finale agli internazionali di Roma. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluse. Grande impresa invece per Pellegrino, che si sbarazza in 2-7 di Francesc Tiafoe 7-6-6-1 e accede per la prima volta in carriera agli ottavi di un Masters 1000. Sulla sua strada troverà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Popirin, ora in campo.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Ancora buon pomeriggio da Maurizio Landi, benvenuti a una nuova edizione del GR di Radiolina. Partiamo subito con la cronaca giudiziaria. Gli interrogatori di garanzia dei giovani arrestati per omicidio volontario in concorso e rapina aggravata per il delitto di Leonardo Mocci, ucciso con un colpo di pistola al petto lo scorso 22 aprile a Monserrato. Gianmarco Tunis, 23 anni, di Pirri, il fratello dei 19, Filippo, hanno scelto il silenzio davanti al giudice e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Sentito anche il terzo arrestato, Daniel Campus, 22 anni di Quarto, che avrebbe reso dichiarazioni spontanee chiarendo la propria posizione. Sul contenuto della dichiarazione ancora non è trapelato nulla. Secondo l'accusa, i tre avrebbero attirato Moci e il suo amico a un appuntamento per la vendita di droga con l'obiettivo di rapinarli. Emergono intanto i riscontri sulla presenza dei tre nel luogo del delitto. Trovato il loro DNA nei mozziconi di sigaretta che si trovavano sul posto. Le indagini comunque continuano. E la settimana si apre con il vertice di maggioranza. Siamo passati alla politica. Sul tavolo l'imminente variazione di bilancio, sanità ma anche trasporti, con le divisioni sulla tassa aeroportuale, tema domani al centro della seduta del Consiglio regionale. L'opposizione attacca dal campo largo, solo accordi di potere. E la Sardegna capofila in Italia sulla riforma della protezione civile. L'assessore Alacconi con la nuova norma, organizzati al meglio per affrontare tutto il ciclo del rischio. E sul fronte del trasporto aereo una doppia notizia. L'amministratore di Aereo Italia Gaetano Intrieri, durante una trasmissione televisiva, rassicura sullo stoccaggio del jet fuel e quindi sulla prosecuzione della continuità territoriale. Dall'altra però il personale del gruppo Sogair, società di gestione dell'aeroporto di Cagliari, è in sciopero per i mancati riconoscimenti economici. E via la campagna vaccinale dei bovini nel nord Sardegna contro la dermatite nodulare. Oltre 10.000 le dosi già consegnate all'ASL di Sassari. Cagliari ricorda i Motti del Pane, iniziative del comune per ricordare la rivoluzione di 120 anni fa, un momento fondamentale della storia della città. Per finire lo sport, il Cagliari rimanda la salvezza, che può comunque arrivare nella prossima sfida casalinga da giocare con il Torino. Si attende

0: super convenienti.
1: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
2: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
3: Ho picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
4: Dal 7 al 20 maggio, base Pinsa selezione forno 500 grammi a 3,50 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
7: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
10: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
11: Buon inizio settimana anche da parte mia, sono Cristian Asara, vi traghetto fino alle 18.30 come sempre con tante notizie, tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Partiamo da Feel Your Dream, la nuova di Alex Warren, benvenuti, questa è Radiolina.

0: La nostra migliore musica qua su Radio Green. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asare e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Dilemma della Posidonia al poeto: rimuoverla o lasciarla lì sulla sabbia? Di questo
1: esatto.
0: Parliamo con te, Guglielmo.
1: Questo è l'argomento che a Cagliari sta facendo discutere un po' tutti, dai politici agli esperti, ai turisti, ai cittadini, ai

0: nostri fan sui social, ai nostri lettori. Ecco, è l'argomento che un po' divide, perché la spiaggia del Poetto di Cagliari è in questo momento abbastanza ricoperta dalla Posidonia. Facciamo un breve capello introduttivo: che cos'è la Posidonia?
1: Che non sono le alghe, magari... cari amici.
0: Esatto,
1: no,
0: è una pianta marina che produce ossigeno, protegge le coste dall'erosione e ospita il 25% della biodiversità marina mediterranea. In Sardegna c'è un po' dappertutto e spesso appunto ci si ritrova a discutere su cosa farne, perché se ha da un lato tutti questi benefici, dall'altro insomma dal punto di vista turistico emana anche un odore non gradevolissimo che potrebbe optare le persone a scegliere un'altra spiaggia. Ed è qui appunto il dilemma che in questi giorni spacca Cagliari, perché appunto l'idea, cioè la domanda è: cosa farne di questa Posidonia? Rimuoverla o lasciarla sulla sabbia?
1: Anche perché protegge la sabbia, lo diciamo.
0: Certo,
1: questo,
0: la protegge, salva la naturale appunto composizione di quella che è la natura, e quindi i biologi ovviamente, pur comprendendo le ragioni di chi lavora in spiaggia, sottolineano che la Posidonia è utile proprio per frenare l'erosione della spiaggia, come dicevi.
1: Certo, assolutamente. In tante spiagge qua, soprattutto nel nord Sardegna, dove c'è questo problema, ovviamente la si sposta temporaneamente e poi la si riposiziona. Magari si potrebbe fare così.
0: Esatto, è una bellissima soluzione, una soluzione intelligente. Al momento a Cagliari si è fermi alla discussione e noi partecipiamo alla discussione. Se sei d'accordo, chiediamo ai nostri ascoltatori qual è la loro opinione.
1: Certo, al 340 87 15 015, come sempre vi aspettiamo su WhatsApp. E allora grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ci sentiamo domani.
0: Ciao Cristian, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori.

0: Sulla prima radio in Sardegna, Joe Smooth con Promised Land dal 1988, 17:16 minuti. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristiana Sera, state con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda. Pronti a sognare? La grande magia del teatro torna per il terzo anno al Teatro d'Oglio di Cagliari. Con C'era una volta, i personaggi più amati dai bambini salgono sul palco. Dalla Pimpa al Gruffalò, fino a Hogwarts. Scegli l'abbonamento, costa meno e hai il tuo posto riservato per ogni spettacolo. Attenzione, solo dal 12 al 19 maggio, promo Early Bird in galleria a soli 65,50 euro per 5 spettacoli. Abbonamenti disponibili dal 12 maggio ore 10 su Box Office Sardegna. Teatro d'Oglio, la magia comincia qui.
2: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.
7: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
8: Con l'Unione Sarda, lo speciale Cavalcata Sarda. Sabato 14 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Tiziano Ferro e Giorgia Superstar su Radio Linea nel nostro lunedì sera, e adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci sono le ultimissime con Angelica De Enrico. Ciao Angelica, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian, buonasera a te, buonasera a tutti. Partiamo dalla notizia in top su unionesarda.it. I tre indagati per l'omicidio di Leonardo Mocci erano presenti sul luogo del delitto. Dopo la ricostruzione fatta dagli investigatori con testimonianze e altri riscontri, arriva anche la conferma scientifica. Il DNA del quartese Daniel Campus, 22 anni, e dei fratelli cagliaritani Gianmarco e Filippo Tunis, di 23 e 19 anni, è stato ritrovato nei mozziconi di sigaretta recuperati dai carabinieri del nucleo investigativo di Cagliari nelle ore successive all'uccisione di Mocci, mentre il riscontro sui DNA è stato fatto dai carabinieri del RIS di Cagliari. Ma non solo, ci sarebbero altri profili da comparare per dare un nome e un cognome al quarto componente della banda che avrebbe organizzato la rapina finita in tragedia nella notte tra il 22 e il 23 aprile in piazza Settimio Severo a Monserrato. La novità nell'inchiesta sull'omicidio del giovane muratore di Villa Cidro, ucciso con un colpo di pistola, arriva nel giorno degli interrogatori. Andiamo avanti, in Italia stoccaggi sotto controllo, assicurata la continuità territoriale con la Sardegna, lo ha ribadito Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aero Italia, intervenuto al programma Coffee Break su La 7. A livello europeo, ha spiegato Intrieri, stiamo assistendo a qualche contrazione per quanto riguarda l'approvvigionamento di jet fuel, che ha comportato alcune cancellazioni dei voli, ma in Italia la situazione degli stoccaggi è sotto controllo. Non ci sono problemi di scorte, anche se va affrontato l'incremento dei costi. Quindi le rassicurazioni di Intrieri: voglio rassicurare i nostri passeggeri da e per la Sardegna, dove Aero Italia opera in regime di continuità territoriale, non ci sono rischi per i nostri voli. La buona notizia arriva dal Brozzu: 5 ore di intervento, una chirurgia altamente complessa e una storia clinica rara. Una paziente di 35 anni di Oristano è stata sottoposta nei giorni scorsi a un complesso intervento di chirurgia oncologica al Brozzu di Cagliari, dopo un lungo percorso terapeutico segnato da numerosi trattamenti e da una rarissima alterazione genetica. L'intervento è riuscito ed è stato eseguito dall'equipe della struttura di ginecologia oncologica diretta dal professor Antonio Macciò. Una chirurgia riservata a casi selezionati e particolarmente complessi, nei quali l'obiettivo non è soltanto rimuovere la malattia visibile, ma ridurre in modo radicale il carico tumorale. Un caso clinico scientifico di particolare interesse al centro di uno studio internazionale in corso di pubblicazione sulla rivista scientifica Diagnostics. E per il momento, Cristian, è tutto. Come sempre, tutte le notizie e gli aggiornamenti unionesarda.it.
0: E allora grazie mille ad Angelica De Enrico, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: Mark Ronson e Bruno Mars, Uptown Funk su Radiolina nel nostro lunedì sera. Ancora ben ritrovati, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare, Radio Smeralda live fino alle 18.30.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis, un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche COLF e badanti?
8: Certo, CAF CIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
11: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
13: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
12: Tac!
14: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
12: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
14: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
15: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
16: Nella prossima uscita parleremo di tumori cutanei,

0: Ossessione Samurai J su Radio Lina nel nostro lunedì sera, ancora ben ritrovati, 17.37. L'Istituto Comprensivo Monsignor Saba di Elmas, in collaborazione con l'Associazione Culturale Musicale Ennio Porrino, sta promuovendo questo percorso di educazione al patrimonio musicale sardo rivolto agli alunni dell'istituto. Si chiama Cantus e Sonus de Sardegna, musica e parole per raccontare la nostra isola, la Sardegna, a Elmas, al Teatro Maria Carta, il 12 e il 19 maggio. Allora ne parliamo con Ignazio Perra, che è il direttore artistico dell'Associazione Culturale Musicale Ennio Porrino. Buonasera maestro, ben ritrovato.
1: Buonasera a voi, ben ritrovati.
0: Allora maestro, ci dice qual è l'obiettivo di questo progetto molto interessante per i ragazzi?
1: Intanto l'obiettivo primario è quello di far sì che la musica tradizionale, popolare, contemporanea della Sardegna non rimanga bene esclusivo di pochi, quindi è un percorso per promuovere l'educazione al patrimonio musicale sardo rivolto appunto agli alunni dell'istituto comprensivo e tra l'altro è un progetto che nasce proprio con l'obiettivo di valorizzare, diffondere e far comprendere tutte le diverse forme della tradizione musicale popolare e anche della musica contemporanea, avvicinando le nuove generazioni a quel patrimonio che deve restare vivo e identitario. E questo lo facciamo attraverso un format particolare, appunto Cantus de Sonus de Sardegna, diciamo Cantus de Sonus de Sardegna, che comunque vede l'unione e l'interazione fra i racconti a cura di un etnomusicologo, Ignazio Murro, poi di interventi di approfondimento anche da parte mia dal punto di vista proprio della sintassi e degli aspetti diciamo musicali e la comprensione del linguaggio e l'interazione anche con la dirigente Colastico Rossana Montigi, però sì, questo in maniera diciamo funzionale con le esecuzioni musicali,
0: certo.
1: E quindi abbiamo chi dimostra, come per esempio domani 12 maggio sì, al Teatro Maria Carta avremo Manuel Serrenti e Nicole Cosu, che tra l'altro li abbiamo visti anche esibirsi alla RAI, che hanno portato Non Posso Riposare lì al talent The Voice.
0: Sì.
1: E poi invece il 19 maggio avremo un'altra particolarità, mentre il 12 maggio andremo a proporre proprio brani melodici partendo dai brani di Tazenda a Dios ti salve, Tai Bertas e a Soleandro e Marras e tanti altri autori della Sardegna, compresi anche quelli tradizionali diciamo tipici.
0: Quali sono, maestro, i criteri che hanno guidato proprio la scelta di questi artisti per rappresentare la Sardegna di oggi?
1: Allora intanto la scelta diciamo ha mirato anche a far sì che potessero presentare questi brani delle persone giovani,
0: sì,
1: che siano più vicine all'età dei ragazzi, quindi la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, quindi persone vicine a loro che comunque sono anche conosciuti nell'ambito della musica pop e leggera, quindi sì, abbiamo detto prima Manuel Serrenti in col corso, ma avremo il 19 il reverendo John, che comunque è esperto anche nell'ambito rap, b-box e quant'altro, però anche nell'improvvisazione, quindi usa la lingua sarda proprio per fare il rap, quindi
0: sicuramente sono degli artisti molto vicini, certo,
1: esatto,
0: certo.
1: E poi pian piano partendo da questi artisti che comunque fanno un genere più vicino a loro, andremo anche a porre in essere magari nella prossima edizione che partirà da ottobre non so, i tenores, e anche lì prenderemo i tenores giovanili, la formazione che c'è a Sant'Antioco, oppure le donne che propongono un canto a tenore, uno dei primi gruppi in Sardegna, così pure le launedas, avvicineremo e affiancheremo le nuove generazioni, magari il maestro online con i suoi alunni più giovani.
0: Ecco.
1: Tutto questo chiaramente prevede dei momenti fra interventi introduttivi, attività di approfondimento anche con i ragazzi e poi quando dopo ho fatto il confronto fra i ragazzi e diciamo gli esperti e gli artisti, andremo a fare il vero e proprio concerto.
0: Perfetto, quindi Canto se sono della Sardegna, musica e parole per raccontare la Sardegna a Elmas al Teatro Maria Carta il 12 e il 19 maggio. Allora grazie mille ovviamente al maestro Ignazio Perra, direttore artistico dell'Associazione Culturale Musicale Ennio Porrino.
1: Arrivederci.

0: Un salto fino al 1981 su Radiolina con Let's Groove, Earth, Wind & Fire. State con noi perché tra poco vi raccontiamo di altre storie dall'Italia, del mondo e dalla nostra isola.
1: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
2: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
3: Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
5: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
7: Una vergogna venire a fare visite a vostra figlia.
8: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
9: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
8: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
10: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
8: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
11: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fa in una vita intera.
8: Da maggio al cinema.
12: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
13: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi.
14: Situazione meteo buona e tranquilla sulla Sardegna nelle prossime ore, anche nella giornata di domani. Il tempo si presenta e mantiene stabile, asciutto, con delle belle aperture del cielo, ma soffia parecchio vento e domani sarà in graduale accentuazione, principalmente da ovest-nord-ovest. La giornata di martedì sarà asciutta, variabile tra sole e nubi, nuvolosità sterile che comunque non darà luogo a conseguenti effetti. Le temperature diurne saranno su valori miti piacevoli in linea col periodo, compresi tra i 22 e i 25 gradi. Maggiori dettagli sull'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
15: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Banco Elisa ricordi su Radiolina nel nostro lunedì sera alle 17.53. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Allora, Dua Lipa, ecco l'artista che tutti conosciamo e tutti amiamo. Dovete sapere che in questi giorni ha avviato un'azione legale contro la Samsung perché praticamente ha richiesto un risarcimento economico superiore a 15 milioni di dollari. Al centro c'è praticamente l'utilizzo improprio dell'immagine di Dua Lipa ai fini commerciali. Che cosa è successo? Praticamente lei sostiene che la sua fotografia sia stata stampata sugli imballaggi di una vasta porzione di televisori distribuiti negli States nel corso del 2025, il tutto senza autorizzazione preventiva o accordo finanziario tra le parti. Secondo quanto riportato comunque nella denuncia, l'artista ha segnalato l'irregolarità già nel giugno del 2025 chiedendo l'immediata rimozione dell'immagine dalle scatole dei prodotti. La popstar afferma che Samsung non abbia accolto prontamente la sua richiesta, quindi mantenendo un atteggiamento di chiusura rispetto al sollecito del suo team legale, una scelta che ha spinto appunto la cantante a portare la questione davanti ai giudici per tutelare i propri diritti di immagine e quindi ottenere il compenso spettante per la campagna promozionale di tale portata. Quindi lei voleva praticamente che la sua immagine venisse cancellata da tutti gli scatoloni dove all'interno c'erano custoditi i televisori della Samsung. Mi sembra anche giusto, anche se io ho visto la fotografia, effettivamente quella non è proprio un'immagine, è un'immagine presa, scattata da un televisore dove effettivamente c'era una demo di un qualcosa che stava andando in onda, però effettivamente i diritti d'immagine si pagano assolutamente e quindi adesso la Samsung, diciamo che 15 milioni sono un po' tanti, però comunque visto che diciamo che ne hanno insomma in qualche modo entrambi, effettivamente ci sarà questo risarcimento, staremo a vedere di

0: Don't Start Now, Dua Lipa del 2019 su Radio Lira. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. State con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 58 minuti.
2: Allora amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca con il delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi.
4: Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni, sparita insieme ai due figli adolescenti e a quattro cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, prendendo con la troupe alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre e scritta evidentemente prima di andare via. Dai contenuti del testo emerge una situazione di profonda sofferenza. In generale, tutta la lettera mostra toni di profonda inquietudine. Del ritrovamento sono stati avvisati i carabinieri.
5: Sono stati posti in quarantena obbligatoria due italiani passeggeri del volo KLM, sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. La passeggera francese è grave e sono stati mappati i suoi contatti. Pubblicata la sequenza genetica dell'antivirus Andes contratto dal paziente deceduto in Svizzera a Zurigo, risulta simile per il 99% alla sequenza rilevata in Argentina nel 2018 e questo a un primo esame indica che il virus conserverebbe ancora la sua fisionomia iniziale senza aver accumulato molte mutazioni.
4: Le forze del comando centrale delle forze armate statunitensi hanno dirottato 62 navi commerciali e ne hanno neutralizzate 4 nel Mar Arabico nell'ambito dell'applicazione del blocco navale contro l'Iran. Lo rende noto il CENTCOM in un post sul proprio profilo X accompagnato da un'immagine di un cacciatorpediniere in transito nella zona. Il presidente americano Donald Trump starebbe intanto valutando la possibilità di rilanciare il Project Freedom.
5: Cambiamo argomento, Eurovision al via, ieri la gara si è aperta ufficialmente con la sfilata sul Turk Carpet dei 35 artisti. Durante la prima semifinale prevista domani, Sal Da Vinci si esibirà fuori concorso, così come la Germania, già qualificata di diritto per la finale insieme all'Austria, paese ospitante e campione in carica, Francia e Regno Unito, che invece si esibiranno nella semifinale di giovedì 14 maggio. L'Italia fa parte delle Big Five, che però quest'anno sono solo quattro, a causa dell'assenza della Spagna che si è ritirata in segno di protesta contro la partecipazione di Israele.
4: Il tennis. Jannik Sinner domina al Foro Italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica agli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2-7 Francesc Tiafoe.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Radiolina, Radio Notizie.
0: Buonasera e bentornati da Luca Neri. Gli interrogatori di garanzia per il delitto di Leonardo Mocci, ucciso con un colpo di pistola al petto lo scorso 22 aprile a Monserrato. Gianmarco Tunis, 23 anni, di Pirri, e il fratello di 19, Filippo, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. È stato sentito anche il terzo arrestato, Daniel Campus, 22 anni, di Quartu, che avrebbe reso dichiarazioni spontanee. Secondo l'accusa, i tre avrebbero attirato Mocci e il suo amico a un appuntamento per la vendita di droga con l'obiettivo di rapinarli. Emergono intanto i riscontri sulla presenza dei tre nel luogo del delitto. È stato infatti trovato il loro DNA nei mozziconi di sigaretta che si trovavano sul posto. Ancora cronaca Tempio, un 23enne muore dopo il ricovero in ospedale. Aperta un'inchiesta, il paziente originario di Luras era al Paolo Dettori da qualche giorno per una presunta broncopolmonite. L'ASL di Olbia avrebbe disposto anche l'autopsia per accertare le cause del decesso. Si parla di un'embolia polmonare massiva. La settimana si apre in politica con il vertice di maggioranza. Sul tavolo l'imminente variazione di bilancio, sanità ma anche i trasporti, con le divisioni sulla tassa aeroportuale, tema domani al centro della seduta del Consiglio regionale. L'opposizione attacca dal campo largo solo accordi di potere. E sul fronte del trasporto aereo c'è una doppia notizia. L'amministratore di Aeroitalia Gaetano Intrieri, durante una trasmissione televisiva, ha rassicurato sullo stoccaggio del jet fuel e quindi sulla prosecuzione della continuità territoriale. Dall'altra però il personale del gruppo Soger, società di gestione dell'aeroporto di Cagliari, è in sciopero per i mancati riconoscimenti economici. Il via alla campagna vaccinale dei bovini nel nord Sardegna contro la dermatite nodulare. Oltre 10.000 le dosi già consegnate all'ASL di Sassari. In chiusura c'è lo sport, il Cagliari rimanda la salvezza che può comunque arrivare nella prossima sfida casalinga da giocare con il Torino. Si attende di conoscere la data e anche le decisioni del giudice sportivo dopo le accuse di razzismo rivolte dall'Udinese e Davis a Dossena. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito.

0: 6 strati e doppio tubo radiogeno. La risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
5: Le 18 e 7 minuti, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Christian Asara. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica e ripartiamo da Volevo Capire, la nuova di Madame, insieme a Maro.

Madame su Radiolina insieme a Marrakesh, ancora ben ritrovati, le 18 e 10 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare, io sono Christian Asara, a quanto pare ritorno alla casa di carta. Allora, c'è Netflix che in questi giorni proprio ha scelto Siviglia per lanciare questa notizia che ha subito fatto il giro del web, a quanto pare la casa di carta ritornerà su Netflix, nonostante la serie madre si sia conclusa un po' da tempo, la piattaforma comunque ha confermato che il modo narrativo creato ovviamente da Alex Pina continuerà a crescere, perché durante la presentazione della seconda stagione di Berlino è emerso chiaramente che la rapina è diventata così un brand a lungo termine, capace comunque di rigenerarsi attraverso nuove storie e angolazioni differenti. Al momento ovviamente non ci sono conferme su quale forma prenderanno questi nuovi capitoli, si ipotizza una possibile sesta stagione della serie originale, perché prima hanno detto no, non facciamo più nulla, basta con la quinta, finiamo tutto, chiudiamo Serranda eccetera eccetera, in più facciamo degli spin-off così ogni tanto, però a quanto pare

pare hanno cambiato idea, anche perché i fan hanno bussato alla porta e quindi di conseguenza si sono visti così costretti a, diciamo, tra virgolette, a creare una nuova serie della casa di carta. Staremo a vedere, vi terremo anche in questo

0: Madcon Baggin su Radio Lina dal 2008. Ancora ben ritrovati, cari amici. State con noi perché tra poco scopriremo insieme cosa leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicola, scaricando l'app Unione Digital.
1: Radio Smeralda.
2: La novità, Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
5: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.
6: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
7: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
8: Con l'Unione Sarda, lo speciale Cavalcata Sarda. Sabato 14 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: I Can Wait, la nuova di Bob Sinclair con Kaiser. E adesso scopriamo insieme cosa leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicole, scaricando l'app Unione Digital con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti. Ci occupiamo sicuramente di trasporti, in particolare di collegamenti aerei. Ci sono stati in questo momento ci sono delle agitazioni importanti un po' tutta Italia, in particolare all'aeroporto di Cagliari, dove c'è uno sciopero di Sogaer, la società di gestione dello scalo di Elmas. Ci sono anche delle polemiche legate proprio all'attività della società nell'aeroporto, che in questo momento va verso la fusione con gli altri aeroporti sardi, tra mille polemiche. Poi parleremo del vertice di maggioranza, che è un vertice fiume, vertice maggioranza della regione, con tutti gli attori protagonisti, da segretari, consiglieri regionali, parlamentari, per mettere un po' di nero su bianco, soprattutto negli equilibri di maggioranza del campo largo, dopo le tensioni delle ultime settimane legate soprattutto alla sanità. E proprio di sanità continuiamo a parlare: c'è un'emergenza medici che sta diventando insostenibile in tutta l'isola, soprattutto per quanto riguarda i medici di medicina generale, i medici di famiglia, che ovviamente a cascata crea dei problemi anche sull'emergenza urgenza, un po' in tutta la Sardegna, quindi problemi anche nei pronto soccorso e negli ospedali. Parliamo poi di ci sono proprio varie vertenze industriali a Macchiareddu, a Guspini, di cui parleremo sul giornale di domani. Poi emergenza traffico a Cagliari, ma soprattutto ancora emergenza zona rossa, il famoso problema di Piazza del Carmine, dove la situazione continua a essere assai difficile, le difficoltà delle forze dell'ordine di tenere a bada intemperanze è collegata anche alla malamovida. Poi abbiamo ancora tante notizie legate alle elezioni amministrative, che come sappiamo riguardano 148 comuni, che il 7 e l'8 giugno andranno a voto nell'isola. Ci sono tante cose che succedono poi in tutti i comuni, tra polemiche, corsa, campagna elettorale, raccontiamo un po' di spigolature. E poi guardiamo allo sport, il Cagliari, che deve ancora sudare per conquistare la salvezza. Serve un punto fondamentale contro il Torino, dopo la brutta sconfitta in casa con l'Udinese, che ovviamente sta dilatando i tempi per la salvezza sicura. Serve un punto, sempre che la Cremonese vinca, come ha fatto l'altro giorno con il Pisa. E poi facciamo anche un focus sul Monastir, la grande sorpresa del calcio sardo. È arrivata alla finale dei playoff in Serie D per conquistare la Serie C, che sarebbe un risultato storico. E poi tante altre notizie sull'Unione Sarda di domani e sull'app Unione Digitale.
0: Come sempre vi leggeremo. Grazie mille per queste anticipazioni al vice direttore Giulio Zasso. Buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: A presto.
0: Radio Smeralda termina qua. Io sono Cristian Asara. Se vi va, ritorno però domani in diretta dal centro commerciale Via Mare, a partire come sempre dalle 17. Vi lascio con l'informatore sportivo tra C e promozione. Conduce Alberto Masu. Da Cristian è tutto. Un'ottima serata con Radiolina e a domani. Ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Sono le 18 e 27 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
0: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
4: Istituto di Radiologia di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico 2011, Cagliari. Molti parlano di sanità, noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla, TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica, unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico 2011, Cagliari. 070 657 000.
5: La Sardegna respira tra mare, vento e colline. E con Microporosa ora anche le tue pareti possono respirare. Facile da applicare, asciugatura rapida, punto di bianco straordinario che illumina ogni ambiente. Traspirante, come la Sardegna che respira. Microporosa, pintura spantosa.
6: Trasportiamo tutto, o quasi. Servizio espresso 24-48 ore in tutta Italia. Nieddu Express Delivery. www.niedu.com.
7: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
0: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
8: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
0: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
9: Collaborazione con Istituto di Radiologia de Riu e Logistica Nieddu.
0: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu.
10: Buonasera, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informatore sportivo su Radiolina e su Videolina. Stagione regolare ormai terminata, dunque spazio a playoff e playout. Buone notizie per la Torres, che nella finale d'andata dei playout ha espugnato il campo del Brae, dunque avrà a disposizione nel ritorno il match point per restare in Serie C. E poi ci sono le notizie che riguardano il campionato in Serie D di eccellenza. In Serie D abbiamo assistito a una gara dalle mille emozioni tra il Monastir e il Flaminia, 3-3 il 90esimo, 3-3 il 120esimo, e dunque il Monastir, che era una matricola, ha conquistato l'accesso alla finale per puntare alla Serie C. Un evento storico di cui parliamo con il, possiamo dire, il presidente in pectore del Monastir, Romy Fuche.
11: Sì, possiamo dirlo.
10: Tanto buonasera e benvenuto.
11: Grazie, grazie mille.
10: E con Matteo Zanda, direttore sportivo del Monastir. Buonasera,
12: buonasera
10: Matteo.
12: Grazie.
10: Non è la prima volta per tutti e due, Matteo ormai è venuto già diverse volte e Fuche era stato ospite in trasmissione per parlare di Olbia, invece adesso parliamo del Monastir.
11: Sì, assolutamente sì. D'altronde è così che sono andate le cose. Comunque molto contento e soddisfatto di questa operazione.
10: Reduce da una conferenza stampa in cui sono stati definiti i dettagli di quello che dovrà essere il percorso appunto per portare alla presidenza, di cui parleremo tra poco. E poi invece siamo in collegamento con Giancarlo Favarin, allenatore dell'Ilva Maddalena, che ieri ha battuto anche nella gara di ritorno il Tempio nella finale regionale dei playoff di Eccellenza, e che ora affronterà il Viareggio nel primo turno della finale dei playoff nazionali. Intanto buonasera mister.
12: Buonasera a voi.
10: È un derby per lei, perché da Pisano andare a giocare a Viareggio sono veramente quasi mezz'ora di macchina.
12: Nemmeno 20 minuti.
10: Intanto parliamo della gara di ieri, un 3-0 importante.
12: Romy, perché ha sentito che è diventato presidente in pectore. Abbiamo avuto un'esperienza insieme a Olbia per poco tempo, purtroppo, poi dopo è finita lì. Faccio un grosso in bocca al lupo a Romy.
11: Crepi, e devo dire complimenti mister, perché insomma hai dimostrato anche in questa esperienza la tua grandissima capacità. Diciamo che dal punto di vista anche affettivo, chiaramente quando si affrontano delle difficoltà insieme poi ci si lega anche molto, no? Quindi
12: è vero,
11: è nata una stima reciproca, devo dire, che ci portiamo dietro con tanto affetto.
12: Certo.
10: Parleremo dunque anche di quei pochi minuti in cui vi siete incrociati a Olbia, e a proposito di Olbia parleremo anche di quello che è successo ieri, perché abbiamo parlato delle belle notizie per il Monastir, la Torres e l'Ilva Maddalena, magari meno per il Tempio. Pessime quelle dell'Olbia, che invece ha perso a Ischia ed è retrocessa in Eccellenza. Allora partiamo intanto dal Monastir. Abbiamo detto futuro presidente, una conferenza in cui è stato annunciato la prossima nomina. Abbiamo detto prima della trasmissione una decina di giorni prima di poter ufficializzare il tutto.
11: Sì, nella realtà spero anche meno, perché abbiamo siglato settimana scorsa un accordo programmatico, perché l'SD Monastir 1983 deve comunque passare attraverso una trasformazione societaria per farla diventare SSD, e quindi sulla base, diciamo, di questa trasformazione, di questa perizia che deve essere fatta prima della trasformazione, chiaramente si vedrà un po' qual è lo sbilancio, diciamo, economico a livello di patrimonio, e da quel punto di vista poi subentrerò attraverso un aumento di capitale. Quindi c'è solo il passaggio tecnico, però l'accordo è già stato siglato su come si proseguirà dal punto di vista societario, ma oggi abbiamo presentato anche il programma dal punto di vista proprio sportivo e aziendale, diciamo così, dei prossimi 3 anni. Quindi un progetto molto sfidante, e devo dire anche molto sfidante, ma questo mi piace, perché mi piacciono le sfide, mi piace portare avanti dei progetti anche ambiziosi, se vogliamo, e per cui insomma molto felice di questo.
10: Matteo, tu che vivi la realtà del Monastir da diverso tempo, è una società che è partita da lontano. 2 anni fa si festeggiava la promozione, dalla promozione all'eccellenza, lo scorso anno la promozione del campionato di Serie D, adesso addirittura vi state giocando la Serie C e con una nuova proprietà in arrivo.
13: Sì, partiamo da lontano, partiamo dalla promozione, abbiamo fatto una scalata importante, ci sono state tante belle cose ma anche tante sofferenze. Adesso nella proprietà di Romy vediamo un po' la luce, abbiamo sofferto tanto, anche se devo ringraziare la società, devo dare i meriti anche alla società che c'è attualmente, a partire da Marco Carbuni, che nonostante tutto si è preso la responsabilità, ci ha sempre messo la faccia, e adesso speriamo in Romy che ci sia un futuro migliore, dai, per tutti noi.
10: La Maddalena, la società è sempre la stessa e si punta a ritornare nel campionato di Serie D. Mister Favarin, cosa non è andato però in questa stagione? Perché l'Ilva era considerata un po' la corazzata del campionato, l'Ossese è riuscita forse a sfruttare meglio i vostri passaggi a vuoto, alcune sconfitte soprattutto in casa che avevano fatto la differenza.
12: Sì, io sono arrivato in corsa, sono arrivato nelle ultime 10 partite, e devo dire che abbiamo fatto uno sforzo importante per cercare di arrivare sopra l'Ossese. Non ci siamo riusciti, anche sicuramente per colpa nostra, perché abbiamo concesso delle partite che avevamo in mano, abbiamo perso dei punti importanti. Comunque il merito sicuramente va all'Ossese, che ha avuto una continuità di risultati, non ha mai perso, quindi è giusto che abbia vinto direttamente il campionato, perché se lo merita. E noi abbiamo avuto qualche battuta d'arresto che non ci ha permesso di lottare fino in fondo. Forse se c'erano ancora 2 o 3 partite poteva cambiare qualcosa, ma ha vinto meritatamente l'Ossese. Noi adesso ci giochiamo questa possibilità attraverso i playoff per cercare di salire. La società è molto ambiziosa, qui ho trovato una società veramente importante, forte, ben organizzata, con le idee chiare, e penso che farà di tutto per cercare di andare in categoria superiore.
10: Matteo, l'Ilva sta facendo un po' un percorso che è stato quello dello scorso anno del Monastir, secondo dopo il duello voi con il Budoni, loro con l'Ossese, e adesso c'è il confronto con le squadre di oltre Tirreno.
13: Io auguro all'Ilva di fare lo stesso nostro percorso. Secondo me è una formazione importante, guidata da un mister preparato, quindi secondo me ha tutte le basi per far bene anche nei playoff. Auguro all'Ilva di ritrovarla in Serie D.
10: Invece parlava di un programma ambizioso. Quali sono le ambizioni del Monastir nel prossimo triennio?
11: Beh, intanto le ambizioni, oltre a quelle sportive, chiaramente sta già facendo un percorso che ha dell'incredibile, lo chiamo un po' il miracolo sportivo, un po' di questa, diciamo, di questi campionati. È ambizioso dal punto di vista societario, perché col Monastir si vuole mettere a terra un modello anche societario aziendale, in quanto, questo è risaputo, tutte le società sportive soffrono di mancanza di liquidità e tendenzialmente vivono, diciamo così, su delle nuove proprietà, vivono comunque su dei cambi chiaramente anche generazionali, no? di soci, azionisti che entrano coprendo praticamente i buchi lasciati precedentemente da altri. Nella realtà quello che è la grande sfida è quella di costruire all'interno di Monastir un modello sostenibile dal punto di vista economico, quindi creare diciamo tutte quelle condizioni legate anche al marketing sportivo, alla costruzione, diciamo, di momenti anche che giustifichino, diciamo così, agli sponsor un certo tipo di investimento, per fare in modo che la società viva, diciamo, di propri ricavi. Ok, e questo chiaramente è una grande sfida, perché non credo esista, salvo categorie, diciamo, ben più alte, non esiste in questo momento una società che è in grado di mettere a terra un modello di questo tipo. Quindi si vuole creare questo tipo di nuova realtà che possa poi essere esportata, diciamo così, anche a terzi, e quindi fare in modo che anche Monastir come realtà sportiva nella realtà diventi un modello aziendale oltre che un modello, diciamo, calcistico, no? Perché è chiaro che, come ho detto, dal punto di vista sportivo sta già facendo delle cose incredibili.
10: A livello proprio di modello, noi siamo abituati a parlare sempre di società quando c'è un presidente che volgarmente che mette i soldi, in alcuni casi ci sono i fondi, c'è una società di azionisti. Quale sarà il futuro del Monastir e quale sarà l'organizzazione del Monastir? Perché immagino sarà per esempio fondamentale trovare azionisti e trovare sponsor per poter sostenere questo modello.
11: No, assolutamente sì, azionisti, questo per forza, soprattutto in un'ottica, diciamo così, di ricapitalizzare l'azienda per dargli quelle basi per chiaramente partire anche con slancio nella prossima stagione. Però è chiaro che diciamo l'idea non è quella di un modello dove finiti i soldi se ne mettono dentro altri, perché altrimenti si va a finire come tante altre squadre che per uno o due anni magari riescono anche a fare delle cose buone e poi si trovano comunque in difficoltà finanziarie, retrocedono piuttosto che falliscono o anche di peggio. Quindi quello che invece si vuole creare è proprio un sistema economico, cioè vedere Monastir in questo caso come una vera e propria azienda. Chiaramente gli sponsor sono i clienti, ma per fare in modo di attrarre sponsor ci sono tutta una serie di meccanismi che devono essere messi a terra. Si sta pensando di creare ad esempio un hospitality per gli sponsor che possano trovare anche in un contesto ovviamente legato alla partita, al fatto di poter vedere la partita, però anche di networking tra di loro. Ci sono delle attività legate anche alla costruzione di un magazine, quindi di un giornale della squadra che possa diventare l'house organ, dove si racconta la storia della squadra, ma non solo, dicevo, il risultato, no? Perché poi alla fine il risultato lo si vede, il grande successo lo si vede, ma quello è raccontare quello che ci sta dietro il grande risultato, che spesso è fatto da persone invisibili ai più, però che diventano anche il cuore pulsante di questa società. E quindi si vuole proprio umanizzare, no? Rendere più umano il, un po' la, la società, raccontando dei singoli giocatori, delle singole persone, dello staff, delle storie anche che ci sono dietro questa, diciamo, questo risultato sportivo. E devo dire che Monastir ne ha tantissime di storie da raccontare, a partire proprio quelle dall'attuale presidente Carboni, che comunque ha, ha veramente costruito con la sua famiglia un qualcosa di veramente incredibile. Ecco, il racconto di questa cosa può essere anche di esempio per i giovani, e poi puntare proprio sull'aspetto dei, dei giovani, perché anche tutte le giovanili, tutte le società che in qualche modo riescono ad attrarre poi i ragazzi, nella realtà si portano d'indotto non solo chiaramente un grande valore, no? Perché è un valore anche di impatto sociale per il territorio, per i territori limitrofi, però anche dal punto di vista poi economico, perché sappiamo che poi la numerica fa sì che la società si ingrandisca e che possa attrarre poi a sua volta ulteriori interessi.
10: Mister Favarin, sentendo queste parole viene un po' di magone a pensare a quello che poteva essere a Olbia quando vi siete visti e che non è stato.
12: Che dire, perché ho passato, diciamo, la fase principale che Romy stava portando avanti a Olbia, e tutti quanti eravamo con grande speranza lì ad aspettare che Romy facesse tutto quello che doveva fare per sperare di portare avanti, diciamo, Olbia, perché fino a quel momento avevamo vissuto quattro mesi difficili. Nonostante quello, insomma, la parte sportiva stava facendo dei grossi miracoli con dei ragazzi veramente eccezionali che avevano fatto tanti sacrifici, e quindi con l'avvento di Romy per noi era una grossa boccata d'ossigeno, come giustamente poteva essere anche per la società. Mi è dispiaciuto molto perché, insomma, Romy, come voi vedete, insomma, era la persona adatta per poter portare avanti o per risolvere i problemi dell'Olbia in quel momento. Probabilmente non è andata come si sperava tutti, ecco, in quel momento è dispiaciuto veramente, perché Romy è una persona eccezionale.
10: Chiedo a tutti e due un pensiero proprio sulla retrocessione dell'Olbia. Favarin è andato via con l'Olbia che era in una situazione di classifica decisamente migliore rispetto a quella che poi si è venuta a creare nei mesi successivi, e Fuca invece aveva visto, anche in quel caso c'era stato un intervento proprio per aiutare dal punto di vista economico la società, che poi è passata di mano a un altro gruppo, a partire proprio dal presidente.
11: No, beh, allora intanto c'è da dire che quando una società, diciamo soprattutto una società sarda, a maggior ragione chiaramente Olbia, che ha una storicità importante e incredibile, si trova in queste difficoltà, retrocede, chiaramente è in difficoltà finanziaria ancora ben peggiori rispetto a quella che avevo trovato io a suo tempo, è ovvio che il dispiacere è tantissimo, perché indipendentemente adesso da come è andata e da tutte le vicende che ho vissuto anche di carattere professionale e personale, però è comunque un dispiacere. E, per cui io comunque auguro all'Olbia Calcio, anche in questa situazione, il miglior futuro che si possa avere, perché forse mi viene anche da dire un reset di quello che è la situazione societaria può essere anche un modo per ricominciare, ecco, questo sicuramente. Dal punto di vista, diciamo, un po' di come è andata, diciamo, io sono anche molto fatalista da questo punto di vista, perché è vero che le situazioni, diciamo, vanno bene, vanno male, possono capitare. Però dico che forse non avrei conosciuto Monastir, no? Se non fosse per quella vicenda. E oggi devo dire che nell'ambiente Monastir ho trovato il mio ambiente, cioè un ambiente compatibile per come sono io di spirito, d'animo e per come mi piace fare anche business. Quindi dicevo anche a Matteo, cioè io faccio le cose perché mi diverto, no? Anche a livello imprenditoriale, e devo dire che a Monastir mi sto divertendo un sacco, quindi va bene così.
10: Mister?
12: Sì, io ho avuto, diciamo, a questo punto l'onore di allenare l'Olbia nel 2003 in Serie C, e e adesso nell'ultimo anno sono cambiate tantissime cose dal 2003 a quest'annata disgraziata. Speravo fino alla fine comunque sia, nonostante le difficoltà che si vedeva tutti i giorni, che incontravano i ragazzi, perché poi sono rimasto molto legato con alcuni di loro e quindi ho vissuto quasi da esterno un po' tutta la situazione che poi ha portato alla retrocessione. Non fa altro che dispiacere, perché insomma è un club importante in Sardegna, ma anche in tutta Italia, insomma tanti anni di storia. Dispiace molto per questa retrocessione. Auguro quanto prima, ecco, di ritornare in categorie, se non altro che li competono.
10: Matteo, abbiamo parlato di futuro del Monastir, progetto triennale, rimodulazione della società. Intanto però c'è l'oggi, e l'oggi dice che il Monastir ha conquistato una finale ai playoff di Serie C dopo una partita come quella di ieri di cui parlavamo con il Flaminia. Ricordiamo intanto la sfida secca domenica contro il Trastevere.
13: Sabato contro
10: il Trastevere.
13: Per noi è qualcosa di straordinario. Come abbiamo detto anche stasera, è un miracolo sportivo che i ragazzi però si sono meritati nel campo, hanno dimostrato che sono professionisti in tutto, e poi abbiamo un tecnico secondo me importante che è stata la nostra forza e siamo in finale, ce la godiamo. Per Monastir è qualcosa di storico e sentiamo anche che tutta la Sardegna ti fa per noi, quindi è una bella responsabilità questa finale, ma è una festa, per noi è una festa, qualsiasi risultato non accada per noi abbiamo già vinto.
10: Ricordiamo che comunque in caso di vittoria non ci sarebbe la promozione automatica, entrerebbe in un gruppo
13: gradatoria, e quindi bisogna sperare, però la vedo dura, dai, bisogna essere realisti, però la nostra vittoria è già questa, è già stata la salvezza qualche mese fa, questa cosa è la ciliegina che il gruppo, il mister e la società si merita.
10: Lo hai citato Marcello Angeleddu, lo chiedo a te e lo chiedo al futuro prossimo presidente del Monastir. Angeleddu è confermato?
13: Angeleddu è confermato assolutamente, dobbiamo parlare, però la volontà è che lui resta, perché è il nostro valore aggiunto, secondo me.
11: Hai già risposto.
10: Vi siete sentiti in questi mesi? Che impressione le ha fatto?
11: No, allora ci siamo confrontati che stamattina, voglio dire, quindi ci sentiamo chiaramente di frequente. È una persona che ha le idee belle chiare, ma la cosa che io anche, infatti l'ho ringraziato anche per i ragazzi in questo finale di stagione, è che non tanto per i risultati sportivi, ma per i risultati umani. Monastir è considerata anche una società chiaramente tra le più giovani in termini proprio di età, tra tutte le società diciamo nella Serie D. E devo dire che ha fatto un ottimo lavoro proprio sulla maturità di questi ragazzi, quindi è proprio anche sull'aspetto umano. Sono dei bravi ragazzi, sono educati, gentili, e dicevamo che è importante anche in questi frangenti ricordarci che lo sport non è solo il risultato secco, quindi giustamente come dice Matteo abbiamo fatto un miracolo sportivo, però dall'altra parte la cosa che secondo me è ancor più di valore è proprio i ragazzi che abbiamo tirato su, cioè questi sono veramente dei ragazzi eccezionali.
10: Fabrini, invece, che ragazzi ci sono all'Ilva? Ieri avete dato un secco 3-0 al Tempio, bissando la vittoria dell'andata in casa del Tempio, e adesso c'è il Viareggio. È una squadra adatta per questo tipo di partite?
12: Sì, è una squadra che tendenzialmente forse tra virgolette è un po' troppo tecnica per la categoria, perché non avevo mai fatto questa categoria in Sardegna, specialmente non conoscevo il campionato. È stato un campionato molto tirato, squadre tutte quante forti dal punto di vista agonistico, anche ieri tre espulsioni la dimostrano, perché insomma il Tempio è rimasto in otto, è stata una partita dura, non ci hanno regalato assolutamente niente, però questa è una squadra che se riesce a giocare per le qualità che ha dà del filo da torcere a tutti. Chiaramente sono partite totalmente diverse dalle partite di campionato, sono partite che durano 180 minuti e queste due partite chiaramente devi essere forte in tutto e per tutto. Noi abbiamo una squadra esperta, una squadra anche con buoni giovani e secondo me è una rosa che può lottare per vincere questo playoff.
10: E cosa c'è da temere del Viareggio? Ricordiamo intanto le date, 24 in Toscana e il 31 il ritorno alla Maddalena.
12: Sì. E già questo è un piccolo vantaggio, giocare fuori la prima un pochino di vantaggio te lo dà, giocare in casa per quelli che vengono da fuori non è sempre un approccio giusto, perché per esperienza so che quando le squadre vengono in Sardegna qualcosa dal punto di vista della concentrazione lasciano. Il Viareggio è una squadra tipo la nostra, una squadra con 3-4 giocatori esperti, con buona qualità in generale. Ieri ha passato il turno, diciamo, con un po' di fortuna, perché la squadra avversaria ha preso due traverse, ha avuto diverse occasioni, però l'attaccante del Viareggio ha trovato due spunti importanti e l'ha portati a questa finale. Però ecco, come dicevo prima, sono sempre partite da approcciare in modo giusto, perché insomma sono troppo importanti i risultati in questo momento.
10: E invece il Trastevere che avversario è? Ricordiamo intanto i risultati nel girone durante la stagione regolare.
13: Trastevere mi sa che ha vinto da noi, se non sbaglio, e anche da loro, tutti e due, no?
10: Era la seconda forza del campionato, sì, una squadra che si è giocata
11: il pareggio da loro, mi sembra una vittoria 4-1 da loro.
13: Vabbè, il Trastevere è una squadra forte, composta da giocatori di categoria importanti, e per una gara secca noi andiamo con grande entusiasmo e andiamo a giocarcela, però loro sono forti ovviamente.
10: Cos'è rimasto dalla gara di ieri? Io ti dico due cose in particolare. Intanto le emozioni continue con quei due gol poi nelle minuti di recupero e l'attesa del fischio finale. E poi forse quello, questo lo chiedo a tutti e due, forse quello che è il grande successo del Monastir, vedere il campo sportivo con tanti tifosi presenti.
13: Sì, quella è una cosa che è motivo di orgoglio, vedere tanta gente a Monastir, c'erano secondo me più di 1000 persone. Rimane questo, rimane un ambiente bello, ci siamo divertiti, un po' partita a cardiopalma, però ci siamo divertiti, è stato bello, bello vedere quell'ambiente, speriamo di rivederlo anche altre volte.
10: È una bella responsabilità avere tanta gente al campo, anche perché Monastir, come dicevamo prima, è partito da lontano, la promozione, e pian piano è riuscito a conquistare questi tifosi. Adesso l'importante sarà riuscire a tenerli al campo.
11: No, assolutamente sì, perché adesso oggi scherzavo un po' anche con l'amministrazione comunale, ho detto io tutta sta gente in giro per Monastir non l'ho vista, venendo. Però devo dire che questo significa che si sta iniziando, diciamo così, ad attrarre anche l'interesse nei comuni limitrofi. Quando succedono questi fenomeni sportivi è chiaro che l'attenzione è proprio sul come è possibile, come giocano, come ce la fanno, e questo porta chiaramente tanto interesse. L'altro aspetto è proprio quello di un po' alla volta far crescere chiaramente anche le strutture sportive, perché è chiaro che se Monastir insomma va avanti di questa lena, insomma anche le strutture non sono più sufficienti. Già vederlo comunque pieno così è veramente stato un'emozione, veramente un'emozione. Ma poi vederlo pieno e sentire proprio il calore di tutte le persone è stato emozionante, perché solo standoci lì si percepiva veramente l'affetto che tutta la gente comunque insomma riversava verso la squadra, verso anche diciamo i giocatori. E i giocatori questa cosa la sentivano, perché anche nel momento in cui hanno fatto gol, chiaramente il pubblico col campo era un tutt'uno, veramente era una cosa bellissima.
10: Ecco, siamo arrivati ormai alle minuti finali e chiedo allora al mister, proprio ai tuoi tifosi, come sta vivendo la Maddalena questa rincorsa al ritorno in Serie D?
12: Anche ieri da noi, già a Tempio, mercoledì, c'era stato già un buon numero di tifosi, nonostante fosse un giorno lavorativo. Ieri qui alla Maddalena c'era tutto lo stadio pieno, con grande entusiasmo. Se non sbaglio anche qui c'erano state intorno a un migliaio di persone. e in questo momento c'è molta euforia, ci stanno dietro, sono sempre presenti anche agli allenamenti e stanno vivendo un momento importante, chiaramente aspettano che noi li portiamo in categoria superiore, però insomma loro ci sostengono molto e diciamo che c'è un entusiasmo contagioso in questo momento.
10: Perfetto, siamo arrivati adesso all'ultimo minuto, dunque intanto partiamo subito con i saluti per non rimanere spiazzati. Ringraziamo Romy Fuche. Grazie. Lo ringraziamo perché è stata una giornata pesante quella di ieri con la partita, è stata pesante la giornata di oggi con la conferenza stampa di presentazione, dunque è stato uno sforzo quello di venire qui in trasmissione, però ha mantenuto la parola data ieri
11: è
10: sera.
11: È stato un piacere e comunque non è pesante, io dico sempre che fin quando ci si diverte poi le fatiche si superano, non è un problema. Grazie.
10: Ringraziamo anche Matteo Zander, abbiamo detto un habitué qui in trasmissione, in bocca al lupo naturalmente per la gara col Trastevere e per quello che sarà il cammino del futuro del Monastir.
13: Grazie a voi, grazie.
10: Ringraziamo anche Giancarlo Favarin, in bocca al lupo con l'Ilva Maddalena per questo primo turno col Viareggio e poi insomma la speranza che ci possa essere anche la finale e poter così festeggiare un'altra squadra sarda in Serie D.
12: Grazie a voi, buonasera e un grosso in bocca al lupo al Monastir e buon lavoro a Romy.
10: Sentito il in bocca al lupo e i saluti dei nostri amici qui in studio, mister.
12: Buonasera, grazie.
10: Ringraziamo naturalmente anche Giuseppe Valdés in regia, ringraziamo tutti voi che ci avete seguito sia su Radiolina che su Videolina e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo con l'informatore sportivo, sempre alle 18.30. Buona serata.
0: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione. Con Alberto Masu.
9: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
0: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 18 e 58 minuti.
14: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
15: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
14: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
15: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
14: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
15: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
16: Buonasera dalla redazione.
17: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da antivirus tra i passeggeri dell'Ondius. La donna francese è risultata positiva con sintomi da ieri durante il suo trasferimento a Parigi in aereo e in terapia intensiva. Sono stati sottoposti in quarantena 2 italiani passeggeri del volo KLM sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa della malattia. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta comunque basso.
16: Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo. All'1% di chance di tenere, ha detto il tycoon, bollando la proposta di pace di Teheran come inappropriata e inaccettabile. Poi torna a rilanciare il Project Freedom. Intanto il comando centrale delle forze armate statunitensi ha dirottato 62 navi commerciali e ne ha neutralizzate 4 nel Mar Arabico, nell'ambito dell'applicazione del blocco navale contro l'Iran.
17: Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme ai 2 figli adolescenti a 4 cani, il 20 aprile scorso è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, riprendendo con la truppa alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre e scritta evidentemente prima di andare via. Del ritrovamento sono stati avvisati i carabinieri.
16: Delitto di Carlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi.
17: Oggi compie 10 anni la legge 20 maggio 2016 numero 76, nota come legge Cirinnà. Da allora oltre 22.000 coppie dello stesso sesso hanno usufruito delle unioni civili. Si tratta in maggioranza di uomini residenti nelle grandi città, ma secondo le associazioni il numero complessivo sarebbe più alto. Considerando anche le trascrizioni delle unioni celebrate all'estero, le coppie coinvolte supererebbero le 30.000. La legge in vigore dal 5 giugno 2016 ha introdotto in Italia il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, garantendo diritti e doveri simili a quelli previsti per il matrimonio civile. Restano però alcune differenze, soprattutto sul tema delle adozioni.
16: Il tennis: Jannik Sinner domina il Foro Italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2-7 Francesc Tiafoe. In sessione serale Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante.
17: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
18: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
19: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
20: Pronti per ordinare?
21: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
22: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
23: Radiolina, Radio Notizie.
24: Buonasera e bentornati da Luca Neri. Gli interrogatori di garanzia per il delitto di Leonardo Mocci, ucciso con un colpo di pistola al petto lo scorso 22 aprile a Monserrato. Gianmarco Tunis, 23 anni, di Pirri, e il fratello di 19, Filippo, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. È stato sentito anche il terzo arrestato, Daniel Campus, 22 anni, di Quartu, che avrebbe reso dichiarazioni spontanee. Secondo l'accusa, i tre avrebbero attirato Mocci e il suo amico a un appuntamento per la vendita di droga con l'obiettivo di rapinarli. Emergono intanto i riscontri sulla presenza dei tre nel luogo del delitto. È stato infatti trovato il loro DNA nei mozziconi di sigaretta che si trovavano sul posto. Ancora cronaca: Tempio, un 23enne muore dopo il ricovero in ospedale. Aperta un'inchiesta. Il paziente originario di Luras era al Paolo Dettori da qualche giorno per una presunta broncopolmonite. L'ASL di Olbia avrebbe disposto anche l'autopsia per accertare le cause del decesso. Si parla di un'embolia polmonare massiva. La settimana si apre in politica con il vertice di maggioranza. Sul tavolo l'imminente variazione di bilancio. Sanità, ma anche i trasporti, con le divisioni sulla tassa aeroportuale. Tema domani al centro della seduta del Consiglio regionale. L'opposizione attacca dal campo largo solo accordi di potere. E sul fronte del trasporto aereo c'è una doppia notizia. L'amministratore di Aeroitalia Gaetano Intrieri, durante una trasmissione televisiva, ha rassicurato sullo stoccaggio del jet fuel e quindi sulla prosecuzione della continuità territoriale. Dall'altra però il personale del gruppo Sogaer, società di gestione dell'aeroporto di Cagliari, è in sciopero per i mancati riconoscimenti economici. Il via alla campagna vaccinale dei bovini nel nord Sardegna contro la dermatite nodulare. Oltre 10.000 le dosi già consegnate all'ASL di Sassari. In chiusura c'è lo sport: il Cagliari rimanda la salvezza, che può comunque arrivare nella prossima sfida casalinga da giocare con il Torino. Si attende di conoscere la data e anche le decisioni del giudice sportivo dopo le accuse di razzismo rivolte dall'Udinese e Davis ad Ossena. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
25: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere? Cosa mi consigli? Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 2.

0: Tavola 4 salti in padella Findus da 400 grammi a 3,82 euro. E i succhi di frutta yoga da 1 litro a 1,25 euro. Passa a trovarci il 14 maggio. Ti aspettiamo in via Pascoli a Villa Sinius. La COP sei tu.
1: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.

0: anche quella che avevamo là.
1: Il mese di maggio segna l'avvicinamento all'estate, ma il Sinis ancora non è pronto. Sul litorale di Cabras è corsa contro il tempo per ripristinare gli accessi a mare dopo la devastazione causata dalle mareggiate invernali.
2: Abbiamo due importanti discese a San Giovanni di Sinis che sono venute giù, abbiamo un movimento franoso che è oggetto di studio, l'area è quella di Tarros, quindi di estrema complessità ma anche delicatezza e importanza.
1: Per questa porzione di spiaggia si punta a salvare l'estate almeno parzialmente, la soluzione potrebbe essere trovata nel consentirne l'utilizzo attraverso la creazione di una fascia di sicurezza.
2: L'obiettivo è quello di rendere la spiaggia fruibile al massimo livello consentito e con questo intendo dire un livello di sicurezza.
1: Più semplice è la situazione a Marie Ermi, dove si potranno contenere i costi di messa in posa della nuova passerella.
2: Abbiamo anche gli accessi alla spiaggia di Marie Ermi, il cui ponticello di attraversamento della palude di retroduna è stata distrutta e quindi dobbiamo ripristinare anche questo.
3: Possiamo ipotizzare dei tempi quando si potrà accedere al mare attraverso queste passerelle?
2: Noi faremo di tutto per avere le cose a posto entro metà giugno, con tutta la fretta e la capacità operativa che potremo mettere in piedi. Speriamo di non avere particolari problematiche, non tanto di ordine finanziario quanto di ordine autorizzativo e operativo.
1: Per tutti gli interventi il Comune dovrà anticipare le risorse.
2: Intanto c'è una parte, diciamo così, di richiesta di supporto finanziario con gli aiuti dallo Stato, della Regione Sardegna e dall'altra parte stiamo lavorando per costruire relativamente in fretta i progetti che sono però saranno verosimilmente portati avanti con un'anticipazione di cassa e comunque di spesa da parte del Comune, sperando poi di riuscire ad assorbire gran parte di questa esposizione che avremo.
1: Un nuovo fronte si apre anche nell'istmo di San Giovanni. Le accelerazioni date dal maltempo e i fenomeni erosivi lungo la costa interessano gravemente la spiaggia sul lato esposto a Maestrale. Il Comune sta preparando l'ordinanza di interdizione.
2: Noi siamo in una fase di transizione dove purtroppo questo progressivo smantellamento del cordone dell'istmo ha avuto una grossa accelerazione proprio quest'inverno. Ci sono distaccamenti importanti di superficie di falesia e questo oggettivamente è pericoloso per chi sta sotto, quindi dovremmo comunque informare la popolazione e interdirla.

0: Radiolina è la radio ufficiale dei grandi eventi e oggi vogliamo consigliarvi Vento di Mare. Il 22 e 23 maggio il Bastione San Remi si trasforma in una grande terrazza sul mare proprio con Vento di Mare, ovvero il nuovo appuntamento della rassegna Storie di Bastione organizzata da Tra le Nuvole con Radiolina Media Partner. Due giornate gratuite di musica, tramonti, food and drink e atmosfera unica nel cuore di Cagliari, nei giorni della Coppa America di Vela. Venerdì 22 maggio sul palco arrivano i Mojave Grey direttamente dalla scena internazionale e protagonisti anche al Coachella, insieme a Dispe, Piraz, JFK, Laddo, Luma e al Radiolina Showcase. Sabato 23 maggio spazio all'energia di Indie Power, al Surprise Set dei Monkeys e ancora al Radiolina Showcase per due serate tutte da vivere tra musica, socialità e vibrazioni sunset affacciate sul Golfo degli Angeli. Vento di Mare, il 22 e 23 maggio al Bastione San Remi di Cagliari. L'ingresso è gratuito.
1: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.
5: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna, Cagliari, Via Mercalli 23.

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche COLF e badanti?
6: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
9: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
10: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
11: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
13: Collaborazione con ICNUSA. Radiolina presenta Ateneica Playlist. Per 30 minuti la musica di Ateneica 2026 dal palco del Cuscaglia.

0: Ateneica Playlist, powered by Radiolina.
1: Pronti? Partenza? Convenienza! Dall'11 al 16 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio da 100 grammi in offerta prendi 3 e paghi 2, i fagiolini primavera surgelati Findus da 600 grammi a 3,45 euro e le patatine Crocchias tradizionali da 280 grammi a 1,85 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
3: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
5: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air. Ho letto Bahamas e materasso Memory Life.
6: Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
8: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Una situazione meteo buona e tranquilla sulla Sardegna nelle prossime ore, anche nella giornata di domani. Il tempo si presenta e mantiene stabile, asciutto, con delle belle aperture del cielo, ma soffia parecchio vento e domani sarà in graduale accentuazione, principalmente da ovest-nord-ovest. La giornata di martedì sarà asciutta, variabile tra sole e nubi, nuvolosità sterile che comunque non darà luogo a conseguenti effetti. Le temperature diurne saranno su valori miti e piacevoli, in linea col periodo, compresi tra i 22 e i 25 gradi. Maggiori dettagli sull'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Su Radiolina suona la musica di Ateneica dal 28 maggio al 6 giugno al CUS Cagliari. Ateneica Playlist, powered by Radiolina, in collaborazione con Icnusa.

0: su Radiolina, in collaborazione con ICNUSA.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera dalla redazione.
5: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da antivirus tra i passeggeri dell'Ondius. La donna francese è risultata positiva con sintomi da ieri durante il suo trasferimento a Parigi in aereo e in terapia intensiva. Sono stati sottoposti in quarantena 2 italiani passeggeri del volo KLM sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa della malattia. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta comunque basso.
4: Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo, all'1% di chance di tenere, ha detto il tycoon, bollando la proposta di pace di Teheran come inappropriata e inaccettabile. Poi torna a rilanciare il Project Freedom. Intanto il comando centrale delle forze armate statunitensi ha dirottato 62 navi commerciali e ne ha neutralizzate 4 nel Mar Arabico, nell'ambito dell'applicazione del blocco navale contro l'Iran.
5: Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme ai 2 figli adolescenti a 4 cani, il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, riprendendo con la troupe alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre e scritta evidentemente prima di andare via. Del ritrovamento sono stati avvisati i carabinieri.
4: Delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna. Di Stasi.
5: Oggi compie 10 anni la legge 20 maggio 2016 numero 76, nota come legge Cirinnà. Da allora oltre 22.000 coppie dello stesso sesso hanno usufruito delle unioni civili. Si tratta in maggioranza di uomini residenti nelle grandi città, ma secondo le associazioni il numero complessivo sarebbe più alto, considerando anche le trascrizioni delle unioni celebrate all'estero. Le coppie coinvolte supererebbero le 30.000. La legge in vigore dal 5 giugno 2016 ha introdotto in Italia il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, garantendo diritti e doveri simili a quelli previsti per il matrimonio civile. Restano però alcune differenze, soprattutto sul tema delle adozioni.
4: Il tennis. Jannik Sinner domina il Foro Italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2-7 Francesc Tiafoe. In sessione serale Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Buonasera e bentornati da Luca Neri. Gli interrogatori di garanzia per il delitto di Leonardo Mocci, ucciso con un colpo di pistola al petto lo scorso 22 aprile a Monserrato. Gianmarco Tunis, 23 anni, di Pirri, e il fratello di 19, Filippo, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. È stato sentito anche il terzo arrestato, Daniel Campus, 22 anni, di Quartu, che avrebbe reso dichiarazioni spontanee. Secondo l'accusa, i tre avrebbero attirato Mocci e il suo amico a un appuntamento per la vendita di droga con l'obiettivo di rapinarli. Emergono intanto i riscontri sulla presenza dei tre nel luogo del delitto. È stato infatti trovato il loro DNA nei mozziconi di sigaretta che si trovavano sul posto. Ancora cronaca Tempio, un 23enne muore dopo il ricovero in ospedale. Aperta un'inchiesta. Il paziente originario di Luras era al Paolo Dettori da qualche giorno per una presunta broncopolmonite. L'ASL di Olbia avrebbe disposto anche l'autopsia per accertare le cause del decesso. Si parla di un'embolia polmonare massiva. La settimana si apre in politica con il vertice di maggioranza. Sul tavolo l'imminente variazione di bilancio, sanità ma anche i trasporti con le divisioni sulla tassa aeroportuale, tema domani al centro della seduta del Consiglio regionale. L'opposizione attacca dal campo largo solo accordi di potere. E sul fronte del trasporto aereo c'è una doppia notizia. L'amministratore di Aeroitalia Gaetano Intrieri, durante una trasmissione televisiva, ha rassicurato sullo stoccaggio del jet fuel e quindi sulla prosecuzione della continuità territoriale. Dall'altra però il personale del gruppo Sogaer, società di gestione dell'aeroporto di Cagliari, è in sciopero per i mancati riconoscimenti economici. Il via alla campagna vaccinale dei bovini nel nord Sardegna contro la dermatite nodulare, oltre 10.000 le dosi già consegnate all'ASL di Sassari. In chiusura c'è lo sport, il Cagliari rimanda la salvezza che può comunque arrivare nella prossima sfida casalinga da giocare con il Torino. Si attende di conoscere la data e anche le decisioni del giudice sportivo dopo le accuse di razzismo rivolte dall'Udinese e Davis ad Ossena. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
7: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
8: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Villa Simius. Dal 14 maggio ti aspettiamo a Villa Simius in via Pascoli con tante offerte, come l'acqua panna naturale da 1,5 litro a 30 centesimi, il pollo alla diavola, 4 salti in padella Findus da 400 grammi a 3,82 euro e i succhi di frutta yoga da 1 litro a 1,25 euro. Passa a trovarci il 14 maggio, ti aspettiamo in via Pascoli a Villa Simius. La Coop sei tu.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Con l'Unione Sarda, lo speciale Cavalcata Sarda. Sabato 14 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Radiolina. In collaborazione con Istituto di Radiologia di Riu.
1: A voi la linea.
11: Cagliari con Caprile in porta, Zepedro, Rodriguez, Dossena, Obert, a dopo Gaetano, Coloruscio, Palestra, Esposito e Mendy. Gaetano ne approfitta in verticale per Mendy, Esposito, il destro! Che sfiora il palo, sembrava gol, dato l'illusione perché poi il pallone è andato nella rete, nella parte chiaramente

0: Pallone rimane al limite del rigore, ancora all'indietro per Zeppedro. La dopo il destro, il cross dall'altra parte, Esposito sul battaggio sul palo di Mlacic. Buxa trova Zaniolo, limite del rigore, Zaniolo contro Rodriguez, il sinistro e il palo esterno. Vantaggio dell'Udinese con un'imbucata di Solé per Camara. Ha bruciato Palestra e poi ha messo verso l'area di rigore, l'area piccola di rigore, dove ha trovato il gol la squadra friulana al 56esimo minuto con Buxa, che ha ribadito in rete dalla linea di porta praticamente. Dopo che trova molto bene Sulemana, poi in avanti per Esposito, al limite l'area di rigore, Esposito, il destro, il diagonale, out! Sulla destra di Okoye, bella azione da parte del Cagliari, il destro in diagonale di Esposito, finisce a un metro alla destra della porta di Okoye. Esposito sul secondo palo, Dossena, la deviazione sulla linea di Castro, in una traiettoria col pallone in linea con la nostra visione che stava finendo sotto l'incrocio dei pali. Bel colpo di Dossena piazzato, colpo di testa che stava andando a insaccarsi all'incrocio dei pali alla destra di Okoye, salvato da Castrom. Zappa in verticale per Mendy, il pallone in mezzo, Mendy la stoppa, Mendy e le parate, poi ancora Mendy e ancora Castrom, che sembra che abbia parato il rigore della finale di Champions. Indemoniato Castrom, come se avesse segnato un gol. Palla recuperata da Obert, sulle mani, a destra per Gaetano, che potrebbe anche crossare, lo effettua verso il centro, Mendy la tocca, Albarasin la mette in mezzo, era davanti alla porta, invece di tirare l'ha voluta passare verso il centro. E poi Atta verso Davis, ancora nel duello con Dossena, poi ancora Davis, sfida fuori gioco, va il numero 9, inseguito da sulle mani, Davis, il pallone in mezzo e la rete dell'Udinese per il 2-0, Gueye. E finisce qua la possibilità per il Cagliari di portare a casa la salvezza. Il triplice fisco del signor Dionisi, vince l'Udinese 2-0, le reti di Buxa e Gueye al 96esimo minuto.
1: Buon pomeriggio, alle 14.35 minuti, questo lunedì 11 maggio, doveva essere una voi la linea di festa, di festeggiamenti, con una salvezza in tasca, aritmetica, invece purtroppo il Cagliari è caduto in casa contro l'Udinese, il Lecce ha perso contro la Juventus, ma la vittoria della Cremonese contro il Pisa tiene ancora incerti i destini di queste tre squadre per quanto riguarda l'ultima squadra che accompagnerà Pisa e Verona in Serie B e le altre due che invece si salveranno. La nostra diretta di A Voi la Linea con i nostri contatti, lo 070 41 505 per intervenire in diretta, dire la vostra nel post partita. Tanti commenti che sono arrivati in diretta, qualcuno magari non ha avuto modo di poter intervenire, quindi occasione oggi anche per dare il vostro pensiero a distanza di due giorni, seppure con un animo magari un po' più rilassato, per tutto quello che è successo in Cagliari Udinese, oltre il risultato anche quella furiosa baraonda nel finale a causa dell'episodio tra Dossena e Davis, di cui forse si saprà qualcosa in più tra oggi e domani, soprattutto domani con il giudice sportivo che comunicherà le eventuali squalifiche. Sembrerebbe che Dossena non siano state carpite parole neanche nel labiale, nelle immagini di Alberto Dossena. Ciò che rimane è che una versione del Cagliari, una versione dell'Udinese, una versione di Davis, una versione di Dossena anche sui social. E poi c'è anche da dire che, a prescindere da tutto quello che si è visto nel finale di partita tra Cagliari e Udinese, a prescindere da chi abbia detto cosa, se è stato detto qualcosa, indubbiamente non ha fatto bene al calcio. Lode invece ai tifosi dell'Udinese che, nonostante appunto la baronda finale, sono stati molto sportivi anche con i tifosi delle Cagliari, quelli soprattutto vicino a loro, dove non c'è stato nessun tipo di problema, anzi l'incitamento da parte dei tifosi friulani a rimanere in Serie A, anche perché forse a quanto pare la trasferta in Sardegna per loro non è così pesante. Anzi, Alberto Masu, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Lele, buon pomeriggio a tutti. Direi che non è pesante soprattutto per la natura dell'Udinese, che ha seguito un buon bicchiere di vino bianco e che spera di sorseggiarne altre il prossimo anno, giusto?

0: vedremo. L'aperitivo più che altro, visto che stai citando la rubrica o no?
1: Beh, no, cito quello che ha detto lui in conferenza stampa. Perché
0: per Runiac,
1: sì,
0: assolutamente.
1: È stato uno dei momenti più belli del pomeriggio, visto che insomma poi il resto non c'era tanto da,
0: Da godere. Una cosa positiva di Runiac e una negativa. Positiva sicuramente questo aspetto che hai sottolineato di calmare le acque, assolutamente, nel post partita in conferenza stampa. L'altro è che purtroppo non parla ancora in italiano, quindi diventa un problema anche per le conferenze stampa. Ormai 2 anni, almeno 3 parole in croce ce le saremmo augurato. Guarda, ti faccio una sorpresa, Alberto, lo sai chi c'è a fianco a me?
2: Che sorpresona, che sorpresona.
0: La riconosci la voce?
1: Enrico Pidia.
2: EP Supercarni anche, sì. Ho visto che hanno aperto a quarto.
0: Citano me poi, lo sai?
2: Sì.
0: Nel senso che poi
2: per la carne?
0: La querela me la prendo io poi dopo.
1: Allora che problema c'è?
2: No, io sono inattaccabile per ovvie ragioni anagrafiche.
0: E tu lo stai facendo apposta.
2: Uè, Masu, come butta?
1: Bene.
0: Che giovane che è Enrico Pidia, capo delle pagine sportive dell'Unione Sarda.
2: È conscio di esserlo.
0: Conscio di esserlo. Quelle scorie pericolose.
2: Intanto saluto i ragazzi dall'altra parte del vetro.
0: Voleva arrivarci citando il 340 87 15 015.
2: Sono due icone della radio in Sardegna.
0: Giuseppe Valdes.
2: Esatto.
0: Giuseppe e Valdese.
2: Ah, non ne ho visto due, forse.
0: No.
2: Forse perché ho avuto una birra a pranzo.
0: Benissimo così. E questo, è solo l'inizio.
1: Un film famosissimo. Sì. Giovannone Conscio Lunga. Bravo, Enrico. Bravo, sì.
0: Ma io, vi lascio la trasmissione, andate voi.
2: No, sei tu il conduttore, noi allora, ci inchiniamo.
0: No, non inchinatevi. Soprattutto sappiate che alle 15 meno un minuto dovete chiudere.
2: Ma ha perso il Cagliari?
0: Perché c'è Casa Cusa. Il Cagliari avrebbe perso sabato.
2: Salvo?
0: No, non
2: ancora. Salvo ricorso?
0: Salvo ricorso? No, non ancora.
2: Però questa agonia, io la definisco professionalmente un'agonia, nel senso che comunque è lungo, questo traguardo a un metro che si allontana, un metro e mezzo, due, tre, una settimana.
0: E poi tutto quello che dicevamo, si salva prima degli altri anni? No, uguale.
2: Però non mi è piaciuto, insomma, io ho visto poi nel dopogara, dicono imprecisione, disattenzione, l'atteggiamento giusto. Beh, l'atteggiamento giusto quando mancano imprecisione e disattenzione. Cioè il gioco delle parti nella sala stampa non mi ha convinto questa volta, lo dico da osservatore non mai neutrale, però osservatore appassionato. Non mi è piaciuto il dopo gara. In partita ho visto un buon Cagliari, l'ultimo Cagliari, io ho sentito i tuoi highlights, sono tanti.
0: Il primo tempo,
2: Adesso ero in auto, mi scuso per il ritardo, ma colpa del traffico.
0: Non se ne era accorto nessuno, ma vabbè,
2: ci picchia.
0: Abbiamo spoilerato.
2: Volevo fare il figo. E allora insomma il traffico, ciao, il Cagliari mi è piaciuto molto, i primi 65 minuti molto, poi quelli hanno avuto la voglia di farcela fino alla fine. Non so se Alberto è d'accordo.
0: Alberto?
1: Ni, nel senso che ho fatto io la domanda.
2: Ma come, eravamo a fianco? Forse...
1: Sì. Allora sì.
0: Poi ci ha ripensato.
1: No, nel senso che io ho fatto la domanda a Pisacane dicendo che forse non è il Cagliari delle ultime settimane, perché è vero che il Cagliari ha creato tante occasioni, ha sfiorato il gol più volte, però sembra una squadra disordinata, mentre nelle precedenti gare c'era una squadra che teneva bene il campo, che teneva le distanze, dunque non dava spazio agli avversari. Con l'Udinese il Cagliari ha ricevuto e è sembrato quasi andare all'assalto all'arma bianca, e ha dato spazio alla squadra a cui invece non devi dare spazio.
2: Sì, sono esiziali in contropiede. Ti è piaciuto Esiziali?
0: Bellissimo.
1: Lo segno, posso usarlo?
2: Sì. Quando vuoi, anche a casa.
1: Grazie.
0: Sì. Invece il mio piacere del Cagliari, cioè l'aspetto che mi è piaciuto, è sul primo tempo per una squadra che ha aggredito l'Udinese, che non si era mai visto a Cagliari in questo modo continuo per tutto il primo tempo. Il Cagliari rimaneva sempre lì ad aspettare, invece il Cagliari ha aggredito l'Udinese e sembrava veramente una squadra con la testa libera. Poi è bastato quel gol a inizio ripresa, che ormai la collezione, e il Cagliari è andato in confusione.
2: Lele, tu hai il cuore noi lo usiamo per amare, il cuore però non basta in questi casi, non basta, ci vuole testa, ci vuole il fisico, ci vuole la voglia fino alla fine. Questi hanno avuto più cuore, più testa per 95 minuti.
0: Quanto rischia Alberto il Cagliari? Ricordiamo, Cremonese e Lecce devono vincerle tutti e due, tutte e due le partite, il Cagliari deve perderle tutti e due per retrocedere. E per fare
2: spareggio, ho scoperto spareggio grazie a Fabiano Gaggini, doppia partita. Lo spareggio andata e ritorno, bellissimo.
1: Sì, sarebbe divertentissimo.
2: Beh, per te una, per insomma, una poi a Cremona, stagione che continua.
0: Poi a Cremona è piacevole a,
2: perché?
0: A fine maggio, inizio giugno.
2: Una delle città caldo, più dolci, no? Tra
0: caldo terribile.
2: Ah. Ah, ok.
0: E vabbè. Ma il Lecce non può finire a pari punti.
2: No, il Lecce se fa 2 su 2, noi 0 su 2, il Lecce è salvo.
0: E poi non c'è una combinazione, giusto, con Lecce?
2: No, no, no, no, c'è lo spareggio Cagliari-Cremonese in caso di 0 su 2 del Cagliari. E 2 su 2 è difficilissimo nella Cremonese.
0: L'Udinese?
1: Sì, diciamo che
0: in casa dell'Udinese, poi ha in casa
2: non lo so,
0: il Como.
1: Sorteggiano.
0: Cremonese e Como. Udinese e Como, sì.
1: Cremonese
0: Como. No, Udinese, la prima partita con l'Udinese e la seconda.
2: Se volete insistere con questo teatrino, fate pure.
0: Mentre Lecce al
2: io e il Valdés ce ne andiamo da un'altra
0: mentre
2: parte.
0: Mentre Lecce al Sassuolo nella prossima,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì, okay. Sì, sì, sì.
0: È
2: sì.
0: Giusto per fare un po' il punto della situazione. Quanto rischia il Cagliari, Alberto?
1: Secondo me zero, perché è vero che manca la salvezza matematica, ma c'è quella geografica, nel senso che Cagliari in una posizione. Enrico, questa ti è piaciuta?
2: Allora, è la prima volta che sento salvezza geografica, anche questa me la appunto. No, me la gioco oggi con Sinner, magari.
0: Spiegamela.
2: Sì, ecco, questo arrivo. Tutta la Sardegna vuole sapere.
1: Perché? Per la posizione in classifica, per la posizione in classifica del Cagliari,
0: a geografica per quella.
1: Di vantaggio. Certo,
2: ma non è che ha detto a geografica.
0: No, ha detto geografica.
1: No, geografica. Mi piace più geografica.
2: Cagliari ha 100 punti Cagliari, in più.
1: 6 punti in 2 giornate, erano 9 in 3 giornate. È complicato che il Cagliari riesca a perdere, o meglio, potrebbe anche perderle. È più complicato che le vinca la Cremonese queste ultime due gare.
2: Poi posso fare una domanda ad Alberto?
1: Subito.
2: È il mio sogno, posso fare una domanda ad Alberto? Come ti spieghi, Alberto, questa incostanza, questo calo, questi cali vertiginosi, quei 2 punti in 10 partite, 5 punti in 10 partite? Come te lo spieghi? Pure è un organico giovane, forte, potente.
1: E forse quello, lo sai, proprio il fatto che sia una squadra con una media, un'età media molto, molto bassa, molto giovane. Tu mi insegni da giovane che i giovani hanno questi grandi picchi di entusiasmo, magari hanno qualche difficoltà nei momenti difficili, bisogna riuscire invece a tenerli sempre sul pezzo.
2: E noi giovani siamo così dolcemente complicati, sì. Come diceva
1: sempre più emozionati anche.
2: Esatto, sì. Sì.
0: Io vi mollo e ve lo dico. Fra
2: la trasmissione è
0: 3, 2,
2: nelle
0: 1.
2: Tue mani, Lele.
0: Tu che percentuale dai al Cagliari? Quanto rischia?
2: Salvezza 90%, cioè 90%, ma non voglio pensarci.
0: 10% lo lasci.
2: Oh, al cuore non si comanda,
0: Stiamo sulle.
2: L'ho buttata così.
0: Sì, Carlo Fancello, buon pomeriggio.
2: A proposito di gente che se ne intende,
0: Carlo.
3: Ciao,
0: sta già ridendo, immaginati
3: ciao,
0: un po',
3: ciao,
0: è già entrato
3: ciao.
0: Nella parte direttivo del Cagliari Fan Club.
3: Mi state facendo divertire.
0: Ascolta, Carlo, mi dici la prima parola che ti viene in mente, si possa dire in radio?
2: A me,
0: di Cagliari,
2: a me non chiederlo.
0: No, di Cagliari Torino. Di Cagliari Torino, per Cagliari Torino,
3: alta tensione.
0: Ok, allora, appena Pilia, il capo delle pagine sportive, darà il via. Dovete scrivere via
2: oggi?
0: WhatsApp al 340 87 15 015 alta tensione cuoricino rosso-blu.
2: Beh, devo dargli via
0: non
2: quando?
0: Cuoricino scritto cuoricino,
2: i cuoricini rosso-blu, quelli che scrivono chiocciola, sì,
0: esatto,
2: in parola.
0: Ok, quindi
2: a che ora devo darlo questo ok?
0: Quando vuoi tu, all'improvviso dici via. Ok, quindi lo
2: un
0: dice
2: altro sogno che si
0: realizza. Non ancora, non scrivete perché non valgo.
2: No.
0: Quando Enrico Piria darà il via.
2: Sono le 4.
0: prima
2: delle 3.
0: Prima delle 14:55, okay. Diciamo. Okay, è giusto, okay, il tempo, okay. Di dare il tempo. Ok. C'è Valdés che è veramente contento.
2: Questa, è, radio, che sta questa è la radio che vorremmo fare tutti.
0: E Alberto Maso proprio con lo liberiamo perché secondo me non regge. Non regge assolutamente. Carlo, quanto rischia il Cagliari?
3: Un pochino
0: per Masu 0%, sì. Per Pilia 10%.
2: Sì.
3: No, per me c'è un 15%. Allora, io sono uno di quelli che sono stati ad Ascoli, sono stato a Napoli per lo spareggio col Piacenza. Io non ho tutta questa grande fiducia, cioè ho fiducia, ma sono molto scaramantico, nel senso che
0: e non dici niente, va bene.
3: Ho sofferto troppo ad Ascoli, ho sofferto tantissimo a Napoli. Gli spareggi non mi piacciono per nulla, per niente, e siccome sono arrivati sempre inaspettati con l'Ascoli, col Cagliari che era praticamente salvo, era,
2: sì, è vero.
3: Se vi ricorderete, molti di voi ricorderanno, e col Napoli eravamo nella situazione in cui è la Cremonese adesso. Quindi col Napoli, a Napoli col Piacenza. Non lo so, No, va bene, va 10%, bene. Qualcosa in più del 10% la rifiamo.
0: Va bene, va bene. L'importante è non arrivare allo spareggio.
3: Tutte le cose che avete detto, allenatore alla prima esperienza, giocatori molto giovani. Cioè, avessimo una squadra un pochino più esperta, forse darei delle percentuali più alte, però così mi voglio tenere buono.
0: Con una squadra più esperta forse il Cagliari sarebbe stato già salvo. Siccome lasciamo Alberto, Carlo rimani. Alberto, non ci sarà Zeppedro espulso? Cioè, no, ammonito ed era diffidato, quindi verrà squalificato, non è stato espulso. E poi c'è da verificare Mina, De Jole e Mazzitelli, giusto?
1: E poi Dossena, la questione Dossena Davis, naturalmente. Sì, allora, senza di Zeppedro, intanto c'è la curiosità di vedere se in questo modo riuscirà a giocare Zappa, che è un po' il
0: beh, l'alternativa è che riporti dietro a Palestra di nuovo.
1: Sì, beh, non è perché escluderlo questo. Insomma, l'ha già fatto altre volte, certo. non è impossibile. Questione Mina, chiaramente bisogna vedere se recupera dal problema muscolare che ha avuto durante il riscaldamento della gara con l'Udinese, e ti dico che noi spesso abbiamo criticato Mina, però se sentite la sua assenza in un momento così importante della stagione, magari sarebbe riuscito a tenere un po' meglio la linea difensiva e il rapporto con gli altri reparti per evitare tutti quegli spazi. A posteriori, soprattutto quando poi il giocatore non c'è, è facile da dire.
0: Poi, grazie Alberto.
1: Vedete come quella col Torino, l'ultima cosa prima di lasciare la partita col Torino, poi chiunque giochi deve riuscire a fare questo benedetto punto in modo tale da chiudere.
0: Grazie mille, ricordo l'appuntamento stasera alle 18.30 con il formatore
2: grande
0: sportivo,
2: grande produzione di Alberto Maso,
0: dalla CIA alla promozione, grandi ospiti perché c'è l'allenatore dell'Ilva Maddalena che è alle fasi nazionali per la promozione, Gianluca Favarin, Romy Fucche, futuro presidente del Monastir, e Marco Carboni, attuale presidente, futuro vicepresidente del Monastir. Appuntamento su Radiolina e Videolina alle 18.30. Grazie Alberto, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: Attenzione.
0: Vai.
2: Alta tensione.
0: Cuoricino
2: rosso-blu.
0: Devi dire?
2: Fate il numero.
0: No, devi dire via.
2: Via, via, via, via, via, via.
0: Non male che gliel'avevo anche detto, vabbè.
2: Via col televoto anche.
0: Oh, eccoli qua, stanno già arrivando.
2: Che bello.
0: Stavano solo aspettando, pendevano dalle tue labbra.
2: Cuoricino rosso-blu.
0: Dal tuo via.
2: Che bello. C'è un messaggio di una tifosa, eh?
0: Spara.
2: Daniela che ci dice siete bravissimi.
0: Sì.
2: Lele è molto bello, tu un po' meno. E
0: io
2: basta.
0: Su questo messaggio vorrei una certificazione.
2: Mi è appena arrivato.
0: Però vabbè, lasciamo assolutamente perdere perché oggi Enrico è. Ma cosa hai mangiato a pranzo?
2: Pizza, margherita.
0: Ma c'è da controllare, fanno la doppia prima di entrare.
2: E anche una 0,25 chiara.
0: Però dai. Sei nell'età che reggi queste cose qua o no?
2: No, gli niente. Anziani devono bere acqua gassata San Gemini.
0: Carlo, a proposito di roba da bere, cosa c'era
2: Carlo,
0: nell'aperitivo?
2: Ragazzo,
0: no, cosa c'era nell'aperitivo organizzato dalla Cagliari Fan Club?
2: Quello che oggi la rubrica di Lele ha celebrato, aperitivo rinforzato.
3: Esatto.
0: No, però non voglio banalizzare una bella iniziativa, dai, perché comunque sì, Cagliari Fan Club, comunque i tifosi del Cagliari sono sempre lì ad accogliere le tifoserie avversarie. Con l'Udinese viene facile, ragazzi, perché sono altrettanto
2: complimenti
0: simpatici.
2: A Carlo per
0: però
2: quello
0: grande
2: che
0: successo
2: fa.
0: C'era un sacco di gente, c'era Nicola Riva, c'era gente che è arrivata da fuori per questo, perché hanno capito che si magnava.
2: Io per colpa del traffico ho evitato
0: io sono,
2: c'era un blocco alla playa assurdo veramente.
0: Carlo, raccontaci.
3: Sì, è vero, confermo. Volevo tirarvi le orecchie, però è vero.
2: No, c'era Carlo, non hai idea.
3: Abbiamo iniziato un po' tardi perché anche le corriere che arrivavano dal Sulcis con tutte le vivande hanno fatto molto tardi a causa del traffico. Allora l'iniziativa, abbiamo approfittato della venuta dei tifosi di questo club storico dell'Udinese, la Zebretta del Friuli, che festeggia quest'anno i 50 anni di vita, col quale abbiamo da sempre ottimi rapporti, per organizzare questo aperitivo rinforzato tra tifosi, ma non solo, perché ha partecipato anche la scuola del tifo di Cagliari. C'erano i nostri amici dei giuristi rotto blu, che sono sempre un po' nascosti, ma c'erano, hanno presenziato, hanno dato il loro contributo. Insomma, abbiamo voluto creare un momento di amicizia e di convivialità, perché per noi il calcio è questo, persone che si incontrano, facciamo festa. Il calcio non può essere solo tensione, insulti, cori e quant'altro, sul quale sull'argomento non mi esprimo. Sono cose che fanno bene al calcio, fanno bene alle tifoserie, Tant'è che avete visto che dopo l'aperitivo i tifosi dell'Udinese ci hanno voluto ringraziare con quel bellissimo coro di solidarietà. Sì, sì. Ecco. Diciamo che sono dei momenti che fanno molto bene allo sport in generale, al calcio e alla nostra tifoseria.
2: Poi Carlo, insomma, fine partita un po' il calcio ha offerto lo spettacolo peggiore per i tanti ragazzini che c'erano.
0: Fuori obiettivamente.
3: Però qui faccio l'avvocato, sì. Allora, non sì, faccio sì. più il tifoso. Io finché non ho certezze.
2: Assolutamente, anche noi lo stiamo tenendo tra virgolette basso.
3: Sono stati molto veloci come sempre utilizzando i social a esprimere giudizi, pareri. Io
0: rimane una cosa, rimane, scusami Carlo se ti interrompo, rimane che quello che si è visto in campo, a prescindere se fosse vero o non vero, provocato o
2: no,
0: non provocato,
2: pessimo show,
0: inguardabile. Tanto,
2: immagini
0: inguardabile,
2: che in un attimo fanno il giro del mondo, il prodotto calcio non perde il suo appeal, insomma, non bene, non bene.
0: Carlo, anche contro il Torino ci sarà un'iniziativa del genere o no? Giusto per avvertire tutti coloro che...
3: Allora, contro il Torino...
0: Sempre che ci dicano l'orario e il giorno. Ecco.
3: Sicuramente ci sarà un grandissimo abbraccio e d'affetto e d'amicizia, di stima per Pavoletti.
0: Benissimo, ecco. Grazie Carlo.
3: Non posso anticipare nulla se non mi spennano quelli che stanno.
2: Beh, potrebbe essere l'ultima nel Cagliari.
0: Da non perdere, assolutamente, da contratto sì, poi vedremo dal punto di vista dirigenziale. Grazie Carlo, un abbraccio.
3: Un abbraccio a voi.
2: Ciao Carletto, ciao.
0: Ricordo l'appuntamento con Casa Cus alle 15, subito
2: ho
0: dopo di noi.
2: Ho visto Marta, bellissimo.
0: È già pronta Andrea Marta
2: Sfolgorante.
0: Con i suoi ospiti, c'è anche Andrea Sidi, Special Olympic, quindi ci fa particolarmente piacere ritrovarlo. Tanti hanno mandato messaggi, abbiamo qualche minuto, 4 minuti abbiamo esattamente.
2: Beh, insomma, siamo anche in attesa, oltre che dalla data di Cagliari-Torino, anche di
0: che
2: decisioni.
0: Sarà domani, perché in base a cosa succederà tra Bologna
2: stasera
0: e Napoli, tra Napoli e Bologna, tra Bologna e Napoli, Napoli-Bologna, comunque
2: Napoli.
0: Se il Napoli dovesse vincere tutte le partite che riguardano la Champions, anche il Napoli, sarebbero ridotte, nel senso che alla fine la prossima non sarebbe da partita contemporanea ad altre.
2: Okay.
0: Quindi. E poi c'è punto interrogativo del derby
2: Torino e poi
0: del derby
2: romano che si voleva celebrare credo di pomeriggio e poi attendiamo la decisione del giudice sportivo su cosa penserà di fare la Lega Calcio, la federazione, scusami, sul caso Dossena, che comunque resta un caso. Qui do una bacchettata alla stampa nazionale che ha subito inzuppato il biscotto sul razzismo, su cose. La reazione di Davis è stata fortissima,
0: sì.
2: Quella del Cagliari altrettanto ferma, quindi io non so assolutamente da che parte. Io sposo, insomma, ho conosciuto Dossena così marginalmente, mi sembra uno lontanissimo da fare queste cose. Poi sai, le scorie, come ne ho parlato oggi sull'Unione Sarda in prima pagina, le scorie a un certo punto affiorano, e 6-0-2 insomma è tosta.
0: Diciamo che per quanto riguarda le prossime partite, domani si saprà di più. C'è il problema del derby perché Roma-Lazio non si può giocare in notturna, non si potrebbe giocare neanche alle 15 di domenica perché c'è la finale al Foro Italico che è lì a fianco, per una questione di ordine pubblico potrebbe essere disposto un altro orario, altro giorno. C'era la possibilità del lunedì
2: incredibile,
0: alle 15, e questo comporta lo spostamento di tante partite di lunedì alle 15. Le televisioni hanno detto di no. Alle 12.30 c'è Sarri che non si presenterà in panchina, e poi alle 12.30 non è che risolvi il problema a Roma, perché da qui che escono i tifosi ci sono quelli che arrivano prima per il tennis. Comunque
2: a proposito di tennis, adesso la Sardegna si spaccherà in due perché alcuni
0: Attenzione.
2: Ascolteranno Andrea Matta, altri guarderanno Sinner.
0: È più tardi Sinner.
2: Adesso.
0: No,
2: è più tardi. Domani.
0: È dopo.
2: Prima c'è Andrea Matta. Diciamo.
0: Prima c'è Andrea Matta con Casa Cus e su Radio Rina, da non perdere assolutamente. Dicevo, probabile che
2: oppure
0: Cagliari...
2: l'audio di Andrea
0: non mi fa finire.
2: L'audio di Andrea e le emoji di Sinner.
0: Può essere un'idea. Li facciamo fare la radiocronaca ad Andrea Matta di Sinner.
2: Sì, va bene, sì.
0: Uno degli orari possibili, di data possibile per Cagliari Torino assieme alle partite di Cremonese e Lecce è domenica alle 15. Ok? Non sarà domenica.
2: Cosa devo dire?
0: No, non sarà domenica. Lo scoprirete domani.
2: Io
0: sulle
2: ti ringrazio
0: dell'Unione.
2: Molto dell'opportunità.
0: No. Mi sembri.
2: Domani Unione Sarda con tutto lo specchietto di possibili spareggi.
0: Ok.
2: Presentiamo Coppa Italia, campionato di stasera, il Monastir, parla anche Fuche che sarà ospite qui alle 6:30. E poi Sinner, l'Esperia che ha vinto una fase 1 pazzesca. E poi gli amatori che sono saltati oggi per ragioni di spazio. Oggi c'è una bella pagina di calcio amatori che è uno dei tornei più seguiti dai nostri lettori.
0: Quindi da non perdere, abbiamo ancora un minuto. Cosa vogliamo
2: parliamo
0: dire?
2: Un po' di te.
0: No, c'è una cosa importantissima e velocissima. Il Cagliari ha dei giocatori da riscattare. Chi assolutamente riscatteresti e chi invece lasceresti andare? Tra tutti quelli che il Cagliari è stato argomento
2: ieri.
0: Ma
2: io ho dei dubbi su Foloruncio, dei dubbi su Kilickskoi per quello che dice Pisacane.
0: Ma tu
2: riscatterei
0: tu...
2: Palestra se possibile.
0: Ma non c'è questa opzione.
2: Non c'è l'opzione. Io direi che deve dare intanto un bellissimo abbraccio a Pavoletti.
0: Ok.
2: Penserei a Foloruncio, che comunque si è inserito bene anche nel gruppo
0: ed è utile.
2: Altri che abbiamo, se Cagliari Dossera non ci interessa,
0: è in prestito secco, nel caso dovrebbe ritornare in prestito o un'altra formula a fine.
2: Altri
0: a fine
2: da riscattare che abbiamo?
0: No, dicevo Foloruncio, 8 milioni sono tanti per una squadra come il Cagliari, per un 28enne però sì, per la sua duttilità, per come si è integrato
2: bene nel Cagliari di Pisacane ha fatto il suo
0: Ma perché c'è anche il dubbio?
2: È servito.
0: Eventualmente?
2: Sì. Pisacane. C'è il dubbio su tutti i riscatti.
0: Ah, no, sull'allenatore, dicevo.
2: No,
0: allora.
2: No, mi pare che Pisacane sul campo, anche dalle parole di Giulini, si sia conquistato una riconferma.
0: Bisogna fare un punto.
2: Sì, dai, non scherziamo. Ragazzi, su.
0: Grazie, Enrico Pedia. Grazie. Giuseppe Valdes in regia. L'appuntamento con a voi la linea è il lunedì prossimo. Non dico nulla perché l'ultima volta, mamma mia, per i superstiziosi non ha portato fortuna. Grazie per aver giocato con noi. Noi ci si sente domani per il GR, poi martedì invece per domani sera alle 18.30 con Giovani di Categoria. Ciao a tutti.
4: A voi la linea. In collaborazione con Istituto di Radiologia di Rio.
5: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di tumori cutanei.
9: Sono le 20:35.
10: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
11: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
12: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Linea.

0: Deodorante scremato 1 litro per 6, 4,74 euro. Olio extravergine 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
2: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
4: ENA SRL. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
13: Non conosco avventurieri migliori.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Ci sono le 19, prima edizione serale del telegiornale di Vigilina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. L'omicidio di Leonardo Mocci, il DNA dei tre arrestati trovato sul luogo del delitto a Monserrato. Oggi gli interrogatori di garanzia. Pesanti disagi in aeroporto Elmas per lo sciopero del personale Soga e intanto l'amministratore delegato di Aero Italia rassicura sul jet fuel, la continuità non è a rischio. Parte la campagna vaccinale dei bovini nel nord Sardegna contro la dermatite nodulare, oltre 10 le dosi già consegnate alla ASL di Sassari. Cagliari rimanda la salvezza che può comunque arrivare nella prossima sfida casalinga col Torino, attesa per domani le decisioni del giudice sportivo su Dossena. In apertura del nostro telegiornale c'è la cronaca con l'omicidio di Leonardo Mocci. Il DNA dei tre arrestati è stato trovato infatti sul luogo del delitto a Monserrato. Il servizio di apertura è di Mariangela Lampis.
1: In mezzo ai tantissimi mozziconi di sigaretta, oltre i 200, in piazza Settimio Severo a Monserrato c'erano i loro, con le loro tracce. Riscontro positivo del profilo genetico, il DNA di Daniel Campus, 22enne di Quartu, e dei fratelli Gianmarco e Filippo Tunis, di 23-19 anni, di Pirri, coincide con quello rilevato, come hanno confermato gli accertamenti biomolecolari sui reperti eseguiti nei laboratori del RIS di Cagliari. Il lavoro ha consentito di isolare altri profili al momento ignoti alla ricerca del quarto componente della banda, e proseguono le indagini del nucleo investigativo di Cagliari. L'omicidio del 23enne di Villa Cidro, Leonardo Mocci, colpito al torace, è morto in pochi istanti per shock emorragico lo scorso 22 aprile. Nuovi elementi vanno a comporre il quadro. La settimana si è aperta con gli interrogatori di garanzia dei giovani arrestati per omicidio volontario in concorso e rapina. Gianmarco e Filippo Tunis, difesi dall'avvocato Riccardo Floris, hanno scelto il silenzio davanti al giudice. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Stessa scelta anche da parte del terzo arrestato, Daniel Campus, assistito dai legali Alberto Pani e Francesca Mannai, che ha però rilasciato dichiarazioni spontanee per chiarire la sua posizione. Secondo l'accusa, i tre avrebbero attirato Mocci e il suo amico a un appuntamento per la vendita di droga con l'obiettivo di rapinarli di diverse migliaia di euro, circa 10.000, che i giovani avevano messo da parte per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Questa è l'accusa e la ricostruzione fatta dagli investigatori. Mocci sarebbe intervenuto mentre l'amico veniva aggredito e, prima che potesse intervenire, raggiunto al petto da un colpo di pistola mortale. L'avvocato Floris ha annunciato un ricorso al riesame.
0: Ancora cronaca, un giovane di Luras di 23 anni è morto all'ospedale Paolo Dettori di Tempio, dove era ricoverato per problemi respiratori e una sospetta broncopolmonite. Le sue condizioni sono peggiorate ed è morto prima del trasferimento a Sassari. L'ASL ha disposto accertamenti e sul caso avrebbe chiesto informazioni anche il PM di turno, tra le ipotesi quella di un'embolia polmonare. E adesso parliamo dello sciopero del personale Soga all'aeroporto di Cagliari, che ha causato importanti disagi, mentre l'amministratore delegato di Aero Italia Intrieri rassicura sulla continuità territoriale. Vediamo. Lo sciopero all'aeroporto di Elmas paralizza lo scalo cagliaritano. 4 ore di stop dalle 13 alle 17 per il personale Sogaer, con imponenti disagi per i passeggeri già dalle file per i controlli di sicurezza, con la riduzione dell'organico che ha portato un collo di bottiglia che inevitabilmente ha generato lunghe code.
2: Il gruppo della Sogaer non vuole riconoscere ai lavoratori dipendenti un premio di produttività legato all'anno 2025. Teniamo in considerazione che nel 2025 questo aeroporto, per il secondo anno consecutivo, ha superato i 5 milioni di passeggeri e ha prodotto 10 milioni di utili.
3: In un momento in cui il dibattito pubblico si concentra unicamente sulla privatizzazione o meno dello scalo di Cagliari, per noi restano imprescindibili il mantenimento e il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle condizioni di lavoro.
4: In questo momento la parte che è messa in secondo piano sono i lavoratori. Noi stiamo lavorando perché venga data un'ulteriore retribuzione, come avviene in tutte le aziende dove si fanno contrattazioni di secondo livello al di fuori dei contratti nazionali. Non ci troviamo ancora d'accordo, soprattutto su alcune cose che riguardano il pregresso.
0: E intanto l'amministratore delegato di Aero Italia, Gaetano Intrieri, frena le preoccupazioni sugli stoccaggi di carburante, definiti sotto controllo, chiarendo anche sull'isola. Voglio rassicurare i nostri passeggeri da e per la Sardegna, dove Aero Italia opera in regime di continuità territoriale specifica. Non ci sono rischi per i nostri voli. Parliamo adesso della riforma della protezione civile. La Sardegna è la prima regione in Italia. Sentiamo Andrea Secchi.
5: Momento storico, io posso definire, perché da più di 35 anni non avevamo quindi una legge organica sulla protezione civile. Diciamo che è una legge che affronta tutto il ciclo del rischio, dalla prevenzione e previsione sino alla ricostruzione.
6: Un sistema di protezione civile che non lavora solo sull'emergenza ma anche sulla prevenzione, introducendo il concetto di mobilitazione della popolazione in caso di alluvioni, incendi o pandemie. E il punto cardine della riforma della protezione civile approvata all'unanimità in consiglio regionale con la Sardegna, prima regione italiana ad adeguarsi alla norma nazionale del 2018. Con la legge si inserisce la protezione civile di prossimità.
5: Aumentare il coordinamento e rafforzare il coordinamento tra i territori, cioè enti locali, sindaci che sono le autorità di protezione civile locali e poi il sistema quindi centrale, creando quindi un sistema che si organizza per ambiti territoriali. Quindi la Sardegna è stata divisa in 49 ambiti territoriali, sono delle aree quindi che è il risultato di comuni che si aggregano, che hanno una omogeneità.
6: Con la riforma attivata nell'isola anche la scuola di formazione della protezione civile,
5: che avrà il compito di formare non solo gli operatori, quindi interni della protezione civile, i tecnici comunali, ma anche tutto il mondo del volontariato, e poi entreremo nelle scuole.
0: Ci fermiamo adesso per una prima pausa per la pubblicità, torniamo tra poco.
7: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
8: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina. Ubia.
0: Ripartiamo parlando dei cantieri sulla 131 e in particolare con i rallentamenti del traffico nel tratto tra Olbia e Butoni. Sentiamo Silvio Orru.
9: Sulla 131 DCN i cantieri si vedono ancor prima dei cartelli, nelle auto che rallentano, nelle file che si allungano e nella carreggiata che si restringe. Tra Olbia, San Teodoro e Budoni il traffico scorre a passo ridotto lungo uno dei collegamenti più importanti dell'isola, specie d'estate. Per la 131 ANAS ha messo in campo un piano complessivo da 290 milioni di euro. La quota più consistente degli investimenti, 120 milioni, si concentra nel tratto tra Budoni e Olbia. Oggi i cantieri più evidenti sono quelli per la sostituzione delle barriere centrali più resistenti e strette. I lavori occupano parte della carreggiata e impongono il restringimento delle corsie.
10: Abbiamo ristrutturato e adeguato alla 264 tre gallerie, 15 viadotti e sono in corso i lavori di installazione delle barriere NDBA, che sono delle barriere spartitraffico progettate, certificate e omologate da ANAS. L'investimento sulle barriere tuttora in corso ammonta a complessivi 17 milioni di euro. Entrambi i cantieri verranno ripiegati entro il periodo estivo.
9: Sul fronte delle gallerie, gli interventi di adeguamento sono già completati a Berruiles, Licuponeddi e Siscala. I tunnel oggi sono moderni e più sicuri, inseriti nel piano di trasformazione della 131 DCN.
0: La dermatite bovina è iniziata la campagna vaccinale nel nord Sardegna. Ce ne parla Franco Ferrando.
11: L'obiettivo è quello di concludere le vaccinazioni entro la prima settimana di agosto, così da poter garantire la movimentazione degli animali in sicurezza.
12: Oltre 2.000 aziende, 55.000 capi, 54 veterinari in campo nel nord Sardegna contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini. L'ASL di Sassari ha avviato una nuova campagna vaccinale dopo la consegna delle prime 10.000 dosi da parte dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna.
13: Dobbiamo ricordare che per arginare e eradicare questo virus che di lista A sono necessarie è necessario adottare le tre misure fondamentali che sono la lotta agli insetti vettori, l'estinzione rapida dei focolai e la vaccinazione.
12: L'anno scorso erano stati registrati 79 focolai, 9 nel territorio della ASR di Sassari, tutti estinti grazie alla precedente campagna vaccinale.
11: Sollecitiamo gli allevatori affinché contattino i servizi veterinari per organizzare le vaccinazioni. Il sierotipo utilizzato è lo stesso che è stato utilizzato l'anno scorso, che ha dimostrato notevole sicurezza e soprattutto notevole efficacia.
13: Grazie alla favorevole situazione epidemiologica dimostrata con le visite cliniche in tutto il territorio del nord Sardegna, che devo ricordare è il territorio che esporta l'80% di vitelli verso il centro d'ingresso della penisola, il Ministero ha autorizzato lo sblocco delle movimentazioni.
0: L'Unione Sarda domani in edicola, è il momento delle anticipazioni con Francesca Figus.
14: Buonasera a tutti, l'isola resta a terra, lo sciopero paralizza i nostri cieli tra voli cancellati e ritardi clamorosi. Ancora la politica che ci porta in regione verso la cosiddetta manovrina, la maggioranza cerca di ricompattarsi. La cronaca e siamo a Cagliari con la mappa di tutti i cantieri che tengono in ostaggio la nostra città. Negli spettacoli Eurovision, istruzioni per l'uso, domani il giorno dell'Italia con Sal Da Vinci. E chiudiamo con lo sport e il calcio, perché per il Cagliari è il momento di fare i conti, tutte le ipotesi di un possibile spareggio. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digitale. A tutti voi una buona serata.
0: 19:12 minuti, c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
15: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di a Mengiano, ai 4:15 di a Postibrangio e ai 10:15 di a Sunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
0: Apriamo adesso la nostra pagina sulle amministrative. Sono 37 i comuni della provincia di Oristano chiamati al voto il 7 e l'8 giugno. Mario Tasca.
16: Nei centri più popolosi della provincia di Oristano il voto amministrativo dal 7 e 8 giugno entra nella fase decisiva. Le candidature sono ormai definite e nei comuni con il maggior peso elettorale si alternano sfide dirette, corse a tre e casi in cui sarà il quorum a decidere l'esito della consultazione. Il comune più grande al voto è Santa Giusta, dove il confronto sarà tra il sindaco uscente Andrea Casu e l'ex primo cittadino Antonello Figus, già sindaco per due mandati. Una sfida che mette di fronte due amministratori esperti e figure già note della politica locale. Ad Arborea la corsa è a tre. La sindaca uscente Manuela Pintus punta al terzo mandato con la lista per Arborea. Contro di lei Luca Montigi, attuale capogruppo della minoranza con Scegli Arborea, e Valeria Manca, presidente del circolo locale di Fratelli d'Italia, candidata con Forza Arborea. A Ghilarza la partita ha cambiato volto nelle ultime ore. Dopo il passo indietro della lista che avrebbe dovuto essere guidata da Sebastiano Caddeo, resta in campo soltanto Eugenia Usai, funzionaria comunale, già assessora e capogruppo uscente della minoranza con la Civica Uniti per Crescere. Contro di lei soltanto il quorum e in caso di vittoria diventerebbe la prima donna sindaca nella storia di Ghilarza. A Mogoro infine si chiude l'esperienza amministrativa di Donato Cau e la sfida è tra l'ex vice sindaco Luca Urrù ed Ettore Melis, consigliere uscente.
0: E invece sempre in tema amministrative sarà una sfida a due a Doglianova e Settimo San Pietro nelle prossime elezioni. A Sterdiana invece si presenta una sola lista. Sentiamo Sibilla Loi.
17: Sono tre i paesi al voto e cinque candidati a sindaco fra i centri dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano. A Doglianova sono due le liste in campo per le prossime elezioni amministrative. Da una parte il sindaco uscente Ivan Piras si ricandida per il terzo mandato consecutivo. L'attuale consigliere regionale di Forza Italia si presenta a capo di una lista civica denominata Ivan Piras Sindaco Doglianova. Dall'altra parte si presenta Emanuele Caboi, ex consigliere comunale, sarà alla guida di una lista civica denominata Doglianova Campo Riformista. Da Doglianova Settimo San Pietro, l'attuale sindaco Gigi Puddu sarà in corsa per il terzo mandato di fila a capo di una lista civica di centrosinistra denominata Settimo Progressista Gigi Puddu Sindaco. A contendere la poltrona del primo cittadino ci sarà un ex sindaco di Settimo, Massimo Pugedu, attuale segretario del circolo PD del paese, guiderà una lista civica di centrosinistra cappeggiata dal PD e denominata Settimo Democratica Massimo Pugedu Sindaco. È chiamata a rinnovare il consiglio comunale anche Sterdiana. Sarà una corsa contro il quorum, quella dell'unica lista presentata. Candidata sindaca è Alessia Puddu, a capo della lista civica denominata Sterdiana Noa.
0: Voltiamo pagina. 120 anni fa la rivolta del pane e Cagliari ricorda un momento tormentato della sua storia. Noi nel servizio di Massimiliano Rais.
18: La guerra del pane, a Cagliari scoppia la rivoluzione, malcontento e rabbia per condizioni di vita insostenibili. In quel 1906 la città si infiamma. La vita dei poveri è resa impossibile e stentata, quella dell'impiegato, per il continuo crescere dei prezzi che rende Cagliari la città più cara d'Italia, scrive l'Unione Sarda. Le sigaraie della manifattura aprono le agitazioni. A maggio, imponente sciopero generale. L'esercito spara sulla folla. Muoiono due giovanissimi davanti alla stazione ferroviaria. Per ricordare a 120 anni di distanza quel momento tumultuoso e tragico, al porto arriva anche la flotta da guerra. Il comune, insieme all'università e al conservatorio titoli di musica danno idea, il giornalista dell'Unione Sarda, Francesco Abate, dà vita a eventi che si svolgeranno nei luoghi simbolo di quella protesta.
19: Il senso è quello di non perdere la memoria della città. Questa città ha un pezzo di storia importantissima, ha un pezzo di storia dolorosa, che è stata completamente rimossa dalla memoria collettiva.
18: Si parte il 14 maggio con un convegno nella Lamagna del Rettorato. In mostra documenti storici, le scalette di fronte a sta manifattura saranno intitolate alle sigaraie. Alla stazione ferroviaria verrà scoperta una targa per ricordare i due giovanissimi colpiti a morte dalle forze dell'ordine. Il comune invita i discendenti dei protagonisti della rivolta del 1906 a partecipare agli eventi in programma. C'è anche un concorso rivolto a musicisti under 35 per comporre il canto delle sigaraie. C'è tempo sino al prossimo 31 luglio.
0: Tra poco lo sport, ma non solo, nell'ultima parte del nostro TG dopo la pubblicità.
8: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Ripartiamo da Sestu per parlarvi delle dimostrazioni pratiche degli infermieri del 118, grazie alle quali tanti cittadini hanno imparato le manovre salvavita per adulti e bambini. Luca Pinna.
20: Questa iniziativa nasce da un'esigenza della popolazione riguardo alle manovre di disostruzione delle vie aeree nel lattante, nel bambino e nell'adulto, e quindi sia io che i miei colleghi abbiamo deciso di organizzare questo evento totalmente gratuito, dove attraverso l'utilizzo dei manichini e dei giubbottini per la disostruzione la popolazione oggi si è esercitata manualmente e devo dire anche con grande partecipazione a questo evento.
21: Una giornata dedicata alla cultura del primo soccorso e alla diffusione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare per lattanti, bambini e adulti. L'iniziativa organizzata dagli infermieri del 118 con il patrocinio di Areus si è svolta negli spazi del centro commerciale La Corte del Sole, coinvolgendo numerosi cittadini.
22: Noi riusciamo a dare una risposta alla popolazione grazie alla tempestività del riconoscimento corretto che la popolazione, qualsiasi cittadino, può fare attivando la catena dei soccorsi. Quindi prima di tutto la chiamata e poi attraverso le istruzioni che gli operatori della centrale possono dare al chiamante, dare una risposta in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.
21: Perché davanti a un'emergenza anche un semplice gesto può fare la differenza tra la vita e la morte.
0: Per la prima volta a Badesi una gara regionale di corsa, ce ne parla nel suo servizio Crisa Stangoni.
23: Una giornata dedicata allo sport con questa prima edizione di Correndo tra le vigne e il mare. Siamo molto felici di poter organizzare per la prima volta qui a Badesi una manifestazione di questo genere.
24: Nel lungomare degli Junchi si è disputata la prima gara regionale di corsa organizzata insieme all'Accademia Olbia.
25: Questa gara ospita circa 180 partecipanti, di cui 90 sulla gara assoluta, è composta dal settore assoluto, quello olimpico, da allievi, junior e senior, più tutto il settore master. La gara di circa 7,7 chilometri, quindi una bella manifestazione dove abbiamo il piacere e l'onore di ospitare oltre 24 società iscritte dalla Sardegna.
24: Che ha coinvolto numerosi atleti appassionati per trascorrere una giornata in compagnia, immersi nella natura e approfittare durante il percorso anche di una visita guidata nelle vigne che caratterizzano questo territorio, oltre a una degustazione di vini locali.
23: Badesi, come sappiamo, è città del vino e quindi abbiamo abbinato la gara sportiva con quella della visita delle vigne.
26: Quando si va appunto a bere un bicchiere di vino, dentro quel bicchiere troviamo tutto. Troviamo il mare, troviamo le tradizioni, troviamo la nostra terra, troviamo la nostra cultura.
24: Un'iniziativa innovativa per far conoscere le bellezze del posto, praticare attività fisica e divertirsi insieme. Ad aggiudicarsi la vittoria sono stati gli atleti Leonardo Marungiu e Lucia Murgia.
0: E adesso il Cagliari che rimanda il discorso salvezza aritmetica e attende le decisioni del giudice sportivo sul caso Dossena Davis. Alberto Masu.
27: Abbiamo due partite, dobbiamo fare più punti possibili, non facciamo calcoli, non li abbiamo mai fatti, per cui bisogna rimanere calmi e cercare di fare più punti possibili.
0: Niente calcoli e niente disperazione. Il Cagliari contro l'Udinese ha fallito il primo match point per centrare la salvezza matematica, ma ha ancora e sempre il destino nei suoi piedi. Perché la Cremonese ha sfruttato la sfida casalinga con il derelitto Pisa. Ecco, Pisa, se proprio ci deve essere un rimpianto, per salire a meno 6 da rossoblù e soprattutto meno 1 da Lecce. Il discorso salvezza, da cui è scappata via la Fiorentina, sembra riservato proprio alle squadre di Di Francesco e Giampaolo, che nel prossimo turno saranno impegnate in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Udinese. Gare da giocare in contemporanea con Cagliari Torino, sul quando si dovrà attendere la decisione della Lega probabilmente in serata. Martedì invece sono attese le decisioni del giudice sportivo, che fermerà per un turno Zé Pedro, arrivato alla quinta ammonizione stagionale che fa scattare la squalifica, e soprattutto dovrà intervenire sul caso Davis e Dossena. Non essendoci prove TV, saranno decisivi i referti dell'arbitro Dionisi e dei commissari di campo e della Procura federale, che difficilmente potranno dire di aver sentito qualcosa sussurrato in campo, se mai fosse accaduto. E a rischiare potrebbe essere addirittura l'attaccante inglese, che negli spogliatoi avrebbe avuto uno scatto d'ira colpendo con una bottiglietta a Dossena proprio sotto gli occhi dei procuratori federali presenti alla Domus. E adesso a Ulassai per il Sardinia Trail, sentiamo Daniele Osai.
1: Rocce Canyon, sali scendi continui, il Sardinia Trail consegna la sua 13ª edizione, una tappa finale di grande potenza, capace di mettere a nudo ogni atleta. Stefan Bach la comanda come ha dominato tutto, firmando il terzo successo su 3 frazioni e chiudendo la classifica assoluta in 9 ore 16 minuti 54 secondi. Anche la tappa di oggi è stata bellissima, il contempo molto tecnica, gli ultimi chilometri erano difficili e molto ripidi, ma arrivare Ulassai è stato davvero speciale. Nel complesso sono stati 3 giorni incredibili, un grande grazie all'organizzazione, avete fatto un lavoro fantastico, mi sono sentito al sicuro lungo tutto il percorso. Tra le donne, Eva Meyer si prende il suo 5º titolo resistendo nel finale a Tiffany Germain, che la raggiunge dopo una distrazione sul percorso. Roccia, fatica e bellezza, l'Ogliastra non delude mai. Nel finale ho sbagliato strada, ma ho avuto energie per allungare, sempre bellissimo. La Sardegna è la mia seconda casa e ogni volta che torno mi diverto molto e mi godo scenari unici. Naturalmente vincere rende il tutto davvero perfetto.
0: Bene, tutto per questa edizione del nostro telegiornale che torna tra poco, ancora in diretta alle 19:30. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata.

I nuoresi Raimi, in un loro album inciso nel 1994, hanno attinto anche dal repertorio di canti armonizzati da cori polifonici, tra questi Suballittu Cadenzadu, scritto da Alessandro Catte, direttore del Coro Ortobene.

0: Erano i Raimi, gruppo nuorese che ha avuto il suo periodo d'oro a metà anni 90, esibendosi anche in Belgio e a Ichnos a Milano. Qui erano sul palco di Ichnos nella sua seconda edizione a Sedilo nel 1994.
1: I Cordas et Cannas affrontano il tema della Sardegna, terra di conquista nei secoli, in un loro brano intitolato Servidora. Lo eseguono due dei fondatori del gruppo, il cantante Francesco Pilu e Bruno Piccinnu alle percussioni, con Gianluca Dessì alla chitarra.

0: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
1: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
0: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
1: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
0: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
2: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

Un saluto a tutti, su bene gattaus, bene tornaus, su tra i giornali de Sardegna 1, menti sempre bieus, intendeus che le punti snovas de gusterizioni, come accendi con il titolo su adesso su Mario. Subocimento dei bauli, is esamini scientifici confermata che è stress in corpaus. Viente sul logo, in noi antimorto a Leonardo Mocci. Non si uscirà ancora chi ne ha risparato, i militari si punti cercando un'altra persona a volo. Continuità di territoriali con Isario Planus, amministratori di Aro Italia, nara che fossi stati non ci antessi problemi dei carburanti, in Castetto su Maso, su sciopero, adesso personale del Sasso Gaer. Dermatite bovina, estivartese campagna per vaccinare su bestiammini, in is azienda sa de su nordi de sa Sardigna, in sa Asla, Tattare, San Cimonti, c'è 10.000 vaccino su prontos. Sa Sardigna è la regione italiana più importante, sa riforma della protezione civile, vreggiare l'assessore dell'ambiente Lacconi, se pronto sono combatti ogni rippo d'emergenza. Posso sporso alloni tesseri di Solbia, non ci derivata, si servai in Dusano, esti passare dessa Serie C a S eccellenza. Basket, una stagione trumentata a mera, lo sa Dinamo che calara in sa Serie A d'uso. Sa cronaca dunque sa poveri questa edizione di Sutti Ginostu, is indagini o subocimento di Leonardo Mocci, subicciocco de Bidacidro, morto a pistola e tarsa, subintituso desso mese aprile in Paulis. Esaminisi desso RIS, confirmata su quanti già scoperto i carabinieri si dai castelli, si incorpava su desso subocimento e voi 23 viata in sul logo in noi antimorto ai suicciocco. In sigaretta sa arregolta sa desmilitare si sul logo cesti di fatti si su DNA dei tre incorpausi. Gianmarco Tunisi, 23 anni, su De Pirri, su Vrari Filippo, 19 anni, e Daniel Campus, de 22 anni, De Guarto, e in proso c'è su DNA di un'altra persona pure, che però ancora non si uscire in esti. Accantonati i carabinieri si dessa procura, sa genga oliera a rapinare un amico de Mocci, sa vittima dove era compagno scetti, un vicioco che depiera comprare 10.000 euro di droga. I te sussedio, un altro subocimento, non si uscire, poi non si uscire in manco, Ghiniari sparava i militari a su manco due persone tenevano pistola, ognuno teneva una pistola. O i stress incorpati sono stati su Regontauso, adesso aggiungi Claudia Secchi.

Chis fraris anti decidu de non fuerdai, de barra citiusu, Daniel Campus invece sa richistione a canto maria nauga non è stetiu issu a isparai. Trasportus con is aeroplanus. S'amministratoris de Alitalia, Gaetano Intrieri, hanno che non c'è tessi problemi in is collegamentus intra sa Sardigna e su continente, per colpa dessa emergenza capire sa guerra in su Golfo Persico. In Italia, hanno Intrieri, c'è sta logato un montone carburanti, era bastevo smessisi chi beniti. E dunque se si sarva fin sa continuità di territoriale sa Sardigna, una nuova buona per su settore turistico. D'essere parte però, a parte i problemi in sa gestione dell'aeroporto de Summasu Casteddu o et scioperau i dipendenti de Sassogair, sa società di Catenri in gestione Siscalo Casteddai. Non ci sono stati su disagio su manno su passeggeri, sì, ma sa questioni sindicali a var oberta. S'avvertenza, come ti nate rappresentanti de sa CGL, de sa UIL, de sa CIS, per toccare questioni economiche de su personali, de sa aziende che traballant, poi servizi su a terra de s'aeroporto de Casteddu Summasu. Sa battaglia contro la dermatite bovina si partì a sa campagna per vaccinare su bestiammini, su cominciu in is aziendas de su nordi de sa Sardinia. S'istituto zooprofilattico ha già donato 10.000 vaccinus a sa ASL Tattaresa. Poi moi sa dermatite ha ricorpito sa azienda de sa Sardinia meridionale, come ti a ricordare Franco Sgarangella, che è il suo direttore del suo dipartimento prevenzione veterinaria, ma s'epidemia è stata frimmare grazie a sa ASL e sa Levarurisi. Tocca intervenire luegoso, dunque in sa provincia d'età attribuita so 80% e svitellusu gabartinti può andare su continenti arrivata proprio de sul nord de sa regione nostra. Il primo su vaccino su in Aldara in noi alle valorisi punti ario lausu mera come tinnara i gusto me, su meride un'azienda. Sarvassau in tutto il territorio saveste ricorpio 80 aziende sa su vaccino andaveni come tinnara Bastiana Moss sa coordinadora de su servizio malattie infettive de sa ASL Tattaresa esti su proprio vaccino de Sarvassau e Sarvassau ha riservato un montone aziende sa e tutto su nantaga si deppi a forti euros che tutto sa prevenzioni si deppi di boccini zinsula saga porta ante sa dermatite si deppi limitai s'epidemia andare ancora sgarangella si deppi vaccinare su bestiammini 10 is autoridades sanitarias. Sa Sardigna e sti regioni gananta capofila posso chi pertocca la protezione civili è un momento storico come tenera s'assessora regionale dei ambienti Rosanna Lacconi de Bitici in Canoso non ci viene una riforma vera dei suoi settori moi por eso raballaivo donni avasi nara s'assessori dessa previsioni e sa prevenzioni e finse e su momento e noi tocca riqualificare tutto dunque sa non sarà traballai brusu a pizzo su de emergenze sascetti e sa Sardegna è la prima regione italiana a sa costumai sa regola sa nazionale si vuole conti stessi da approvare in su 2018 usa manniai usa fortiai su coordinamento intra entesi locali si amministrazioni si comunali si e su sistema centrale narra ancora s'assessore des ambienti in Sardegna c'è antessi 40 noi zonas e tutto sa protezione civili a rapprontare intervento su in pari con il territorio su grazie se questa riforma è s'ultimo allora si scola de formazioni de sa protezione civili guru può preparare tutto su personali. Su voto in iscomunusu de sa Sardigna su setti, sotto nel suo mese che entra in sa provincia di Aristani se sarà votata in 37 biddas, a casi rotto pronto, su per toccare scandidausu sindicus, su comune Brommanno esti Santa Giusta, in noi stata confrontare su sindico de Immoi, Andrea Caso, su sindico Becciu, Antonello Figus, Carigè Vat, su sindico Poddu Abortes, Duncas, amministratori, espertus e cittadino su già conosciuti bene. In Arborea, invece, scandidato sindaco su Ponti Tresi, ci fu sa sindica de Immoi, Manuela Pintus, che è stetia sindica già e due aborti, Luca Montici, su capo dei consiglieri de opposizione, un sallista sceglie Arborea, e Valeria Manca, presidente del circolo locale dei Fratelli d'Italia, un sallista Forza Arborea. In Larsi, scandidato sindaco su Ponti Dusu, ma
Sebastiano Caddeo, aria renunziava. Parola dunque sa candidatura de Eugenio Musai, dipendente del suo comune, che è stato assessora e arrighiava i consiglieri de minoria. Contra essa, certi, su quorum scetti. Cabinceri, a essi sa prima sindica, a essi eligia in Ilarzi. A essi ultimo, su voto in moguru, spacciara sa esperienza de Donato Cau, is candidaus sindico su Vonti, su Viso, sindico Becciu, Luca Orru e su consiglieri comunali Ettore Melis. E 23 si sbidase in noi seravottai in su territorio des Unioni des Comunus Parteol Basso Campidano, scandidato sindaco su 25 in Patiol. In lista sa 22 della parte c'è su sindaco de Immoi, Ivan Piras, che ha già fatto duas legislaturas con sa lista, Ivan Piras, sindaco d'Olianova. Dessa parte invece c'è Emanuele Caboi, consigliere comunale Becciu, Araghiai, sallista civica d'Olianova, campo riformista. Si votera finzasa in settimo, in lavoro, su sindaco dei Moi, Gigi Puddo, questi candidau, possate tre sbortas, sallista dinanta settimo, progressista Gigi Puddo, sindaco, satro candidau, sindaco, estima Massimo Pugeddu, su segretario del suo circolo, del suo PD del settimo, ora chi è sallista settimo democratica, Massimo Pugeddu, sindaco. A esso ultimo si votera in Serdiana Vuru e cesti uno candidato scelti. Este Alessia Puddu, Araghia e Sallista, Serdiana Noa. E poi su traffico, fuori da su traffico de macchinas in Castello, Donia di esti sempre veo, su Donia Menciano esti traballoso meda in trai bessiri dessa città. Di gusta esti sa situazioni in tra sa via Riva di Ponente e su Viale La Playa, a ribendere Cavuter in Sarruga, non ci vuole problema, sa macchina sa corrente fissa a 100 km orario, ma su problema e se si entra dessa città su cantieri oberto in sa via Riva di Ponente e proprio si entrare de Castello. Gli automobilisti sa depiti atturai in fila, una villa longa a mera, avete cesti una corsia scetti e improso ceti finse su semaforo. Che ne conta è camion, manus, viticus, autobus che viaggiata dessa statali 195 arriva in Castello, così prima in sa zona del suo porto. Situazione che è in mellus in su deci del su Mengiano, ma già è sorrevenante. Esti Torrabeus. Musica, spicciocasa, spicciocoso de su liceo Satta del Nugro, liceo musicale, in moi sonata finzasa su swing e su jazz, zesu sonadores de musica classica, antinara i Gustavi Ciocca, ma zona di su swing, si intende uso, un nuovo ecceduto per liberoso. Sa musica, esti passione, esti libertati, nanta rotto, cesti chiniari, desidio de studiare sul liceo ita, de canto, tenera cincannus, vera amantiosa de su canto. Sa passione in o sa musica, nara i Gustavi Ciocca, ed è noi, partiri tottu. E sa swing orchestra e stigiamo in scommessa che si studianti si anti bintu un'orchestra che Olli Rigresci ha già partecipato su festival Calagonone Jazz, il maestro svolto Simone Pala e Mauro Usai, su direttori esti Giorgio Cuscito. Su obiettivo esti levai de questa orchestra un'orchestra stabili de zona in forza dessa Sardegna puro sa musica esti come una terapia nare Gustavi Ciocca mi piace risuonare proprio poi gusta a regioni e su talento cesti come confermata il maestro de sul liceo. Moi su sport cominciamo su de su palloni de serie D, Solbia non ci è arrivata, riverti Duso a 1 sa partita dei playout contra Sischia e mo si squadra calabrese esti Calara in Seccellenzia. In un momento legge mera vostra società di questi nasce su 1905 in 2 anni su esti passare dessa serie C a Seccellenzia. Uno disastro sportivo. Le previsioni si e su comincio della stagione è diventata differente in merda, invece sa Solbia non è stata rinascita né manco a si salvai. Stifoso, svonti inquieto, nata che si deppi azzerai rotto in moi, servono un cambio totale. E tara succedi, non si sciri, e sti difficili in merda. Fai previsioni, possu benitori, de si squadra galluresa.
una stagione leggia mera, finse sa rossa Dinamo, Tattari in sa serie A1 de basket, si squadra tataresa. Arriverdio finse sa s'ultima partita in Foras contra su Brescia, 92 e 71 puntos, ma già sa gira passara, sa matematica gli ha condannato, è stata resa a calai in adduso. A Resiano ci vianta Thomas Macon Marshall, Bogauso della società di questioni disciplinari, non ci vianta nemmanco Cerone Visconti, Struppiauso. Allenatori Mrsić ha rivolto titolari giocano che hanno giocato pago un nudo in questa stagione, Tattari si difendeva bene, ha cercato di ogni difficoltà di si squadra lombarda, ma Brescia oliera benci questa de Piera confermai su secondo posto in sa classifica e poi Tattari dunque este a cabara 10 malamente a pustere Sejanosu e si spacciao uno ciclo. Sono accabato con questa edizione di voto, si darò grazie a questa attenzione, si intendeva, si bieva, si dice che è bene, un saluto e tutto.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Astrolicamus è un brano di Gino Marielli che figurava nell'album Limba dei Tazenda del 1992. Andrea Parodi ne ha fatto uno dei suoi preferiti anche nella sua carriera solista. Compariva in Abacada e noi lo ascoltiamo in una versione live in cui ai cori compare Rossella Faa.

0: Abbiamo ascoltato Astrolicamus nella versione offerta da Andrea Parodi al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Sul palco di Ignos per l'eccezionale edizione svoltasi a La Habana il 31 ottobre del 1998, i Tazenda sono privi della loro voce storica, quella di Andrea Parodi, che aveva da poco tempo lasciato il gruppo. Non c'è ancora un suo sostituto, ma brani classici della formazione sassarese come Carra Secare hanno ancora un forte impatto tra gli ascoltatori anche cubani.
2: Se esiso era

0: erano Gino Marielli e Gigi Camedda a guidare it'azienda Orfani di Andrea Parodi durante la loro esibizione sul palco di Icnos in terra cubana nel 1998.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 22 e 38 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
5: Sulentore è l'adattamento di un canto in re reso nel primo album del 1981 del duo Puggioni. Lo ascoltiamo dalla voce di Anna Maria Puggioni con la chitarra del fratello Giovanni.

0: Abbiamo ascoltato Su Lentore, un altro dei brani del duo Puggioni che fu scelto come sigla del programma Sardegna Canta.
1: Da un testo tradizionale del XIX secolo, Emanuele Garau ha tratto questi Goggius de sa Candelora. Le Launeddas sono suonate da Gianfranco Meloni.

0: Dalla voce di Emanuele Garau abbiamo ascoltato i Gojus de Sagandelora.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Nel 2020 il fondatore dei Collage, Tore Fazzi, ha esordito con un suo album in cui ospita alcune voci femminili. C'è anche quella di Maria Giovanna Cherchi in questa Inue nasquet su sole.

0: Erano le voci di Tore Fazzi e Maria Giovanna Cherchi. Le abbiamo ascoltate insieme in un brano inserito nell'album di debutto da solista del cantante originario di Alà dei Sardi.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Per 6 anni voce di Itazenda dopo Andrea Parodi, Beppe Dettori è protagonista di un suo percorso artistico personale nel quale recupera anche motivi della tradizione come questo In su Monte e Gonare, rivisitato con Raul Moretti all'arpa.

0: Era l'approccio molto personale e anticonvenzionale con la tradizione di Beppe Dettori, affiancato da Raul Moretti in In su Monte e Gonare.
1: Sono le 23:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
6: Il Cagliari in diretta.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
3: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
2: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
3: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
2: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
3: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
4: Cara Diolina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
5: Radiolina. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
6: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu.
7: Buonasera, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informatore sportivo su Radiolina e su Videolina. Stagione regolare ormai terminata, dunque spazio a playoff e playout. Buone notizie per la Torres che nella finale d'andata dei playout ha espugnato il campo del Brae, dunque avrà a disposizione nel ritorno il match point per restare in Serie C. E poi ci sono le notizie che riguardano il campionato in Serie D di eccellenza. In Serie D abbiamo assistito a una gara dalle mille emozioni tra il Monastir e il Flaminia, 3-3 il 90esimo, 3-3 il 120esimo, e dunque il Monastir, che era una matricola, ha conquistato l'accesso alla finale per puntare alla Serie C. Un evento storico di cui parliamo con il, possiamo dire, il presidente in pectore del Monastir, Romy Fuche.
8: Possiamo dirlo.
7: Tanto buonasera e benvenuto.
8: Grazie, grazie mille.
7: E con Matteo Zanda, direttore sportivo del Monastir. Buonasera,
9: buonasera
7: Matteo.
9: Grazie.
7: Non è la prima volta per tutti e due, Matteo ormai è venuto già diverse volte. Fuche era stato ospite in trasmissione per parlare di Olbia, invece adesso parliamo del Monastir.
8: Sì, assolutamente sì. D'altronde è così che sono andate le cose. Comunque molto contento e soddisfatto di questa operazione.
7: Reduce una conferenza stampa in cui sono stati definiti i dettagli di quello che dovrà essere il percorso appunto per portare alla presidenza, di cui parleremo tra poco. E poi invece siamo in collegamento con Giancarlo Favarin, allenatore dell'Ilva Maddalena, che ieri ha battuto anche nella gara di ritorno il Tempio nella finale regionale dei playoff di eccellenza, e che ora affronterà il Viareggio nel primo turno della finale dei playoff nazionali. Intanto buonasera mister.
10: Buonasera, buonasera a voi.
7: È un derby per lei, perché da Pisano andare a giocare a Viareggio sono veramente quasi mezz'ora di macchina.
10: Nemmeno 20 minuti.
7: Intanto parliamo della gara di ieri, un 3-0 importante.
10: Romy, perché ha sentito che è diventato presidente in pectore. Abbiamo avuto un'esperienza insieme a Olbia per poco tempo, purtroppo, poi dopo è finita lì. Faccio un grosso in bocca al lupo a Romy.
8: Crepi, e devo dire complimenti mister, perché insomma hai dimostrato anche in questa esperienza la tua grande, grandissima capacità. Diciamo che dal punto di vista anche affettivo, chiaramente quando si affrontano delle difficoltà insieme poi ci si lega anche molto, no? Quindi
10: è vero,
8: è nata una veramente stima reciproca, devo dire, che ci portiamo dietro con tanto affetto.
10: Certo.
7: Parleremo dunque anche di quei pochi minuti in cui vi siete incrociati a Olbia, e a proposito di Olbia parleremo anche di quello che è successo ieri, perché abbiamo parlato delle belle notizie per il Monastir, la Torres e l'Ilva Maddalena, magari meno per il Tempio. Pessime quelle dell'Olbia, che invece ha perso a Ischia ed è retrocessa in eccellenza. Allora partiamo intanto dal Monastir. Abbiamo detto futuro presidente, una conferenza in cui è stato annunciato la prossima nomina. Abbiamo detto prima della trasmissione una decina di giorni prima di poter ufficializzare il tutto.
8: Sì, nella realtà spero anche meno, perché abbiamo siglato settimana scorsa un accordo programmatico, perché l'SD Monastir 1983 deve comunque passare attraverso una trasformazione societaria per farla diventare SSD, e quindi sulla base, diciamo, di questa trasformazione, di questa perizia che deve essere fatta prima della trasformazione, chiaramente si vedrà un po' qual è lo sbilancio, diciamo, economico a livello di patrimonio, e da quel punto di vista poi subentrerò attraverso un aumento di capitale. Quindi c'è solo il passaggio passaggio tecnico, però l'accordo è già stato siglato su come si proseguirà dal punto di vista societario, ma oggi abbiamo presentato anche il programma dal punto di vista proprio sportivo e aziendale, diciamo così, dei prossimi 3 anni, quindi un progetto molto sfidante e devo dire anche molto sfidante, ma questo mi piace perché mi piacciono le sfide, mi piace portare avanti dei progetti anche ambiziosi se vogliamo, e per cui insomma molto felice di questo.
7: Matteo, tu che vivi la realtà del Monastir da diverso tempo, è una società che è partita da lontano. 2 anni fa si festeggiava la promozione, dalla promozione all'eccellenza, lo scorso anno la promozione del campionato di Serie D, adesso addirittura vi state giocando la Serie C e con una nuova proprietà in arrivo.
9: Sì, partiamo da lontano, partiamo dalla promozione, abbiamo fatto una scalata importante, ci sono state tante belle cose ma anche tante sofferenze, adesso nella proprietà di Romi vediamo un po' la luce, abbiamo sofferto tanto, anche se devo ringraziare la società, devo dare i meriti anche alla società che c'è attualmente, a partire da Marco Carbuni, che nonostante tutto si è preso la responsabilità, ci ha sempre messo la faccia e adesso speriamo in Rumi che ci sia un futuro migliore, dai, per tutti noi.
7: La Maddalena, la società è sempre la stessa e si punta a ritornare nel campionato di Serie D. Mister Favarin, cosa non è andato però in questa stagione? Perché l'Ilva era considerata un po' la corazzata del campionato, l'Ossese è riuscita forse a sfruttare meglio i vostri passaggi a vuoto, alcune sconfitte soprattutto in casa che avevano fatto la differenza.
10: Sì, io sono arrivato in corsa, sono arrivato nelle ultime 10 partite e devo dire che abbiamo fatto uno sforzo importante per cercare di arrivare sopra l'Ossese. Non ci siamo riusciti, anche sicuramente per colpa nostra, perché abbiamo concesso sicuramente delle partite che avevamo in mano, abbiamo perso dei punti importanti. Comunque il merito sicuramente va all'Ossese, che ha avuto una continuità di risultati, non ha mai perso, quindi è giusto che abbia vinto direttamente il campionato.

0: con le idee chiare, penso che farà di tutto per cercare di andare in categoria superiore.
1: Matteo, l'Ilva sta facendo un po' un percorso che è stato quello dello scorso anno del Monastir, secondo dopo il duello voi con il Budoni, loro con l'Ossese, e adesso c'è il confronto con le squadre di oltre Tirreno.
2: Io auguro all'Ilva di fare lo stesso nostro percorso. Secondo me è una formazione importante, guidata da un mister preparato, quindi secondo me ha tutte le basi per far bene anche nei playoff. Auguro all'Ilva di ritrovarla in Serie D.
1: E invece parlava di un programma ambizioso. Quali sono le ambizioni del Monastir nel prossimo triennio?
3: Intanto le ambizioni, oltre a quelle sportive, chiaramente sta già facendo un percorso che ha dell'incredibile, io lo chiamo un po' il miracolo sportivo, un po' di questa, diciamo, di questi campionati. È ambizioso dal punto di vista societario, perché col Monastir si vuole mettere a terra un modello anche societario aziendale. In quanto, questo è risaputo, tutte le società sportive soffrono di mancanza di liquidità e tendenzialmente vivono, diciamo così, su delle nuove proprietà, vivono comunque su dei cambi chiaramente anche generazionali, no? di soci, azionisti che entrano coprendo praticamente i buchi lasciati precedentemente da altri. Nella realtà quello che è la grande sfida è quella di costruire all'interno di Monastir un modello sostenibile dal punto di vista economico, quindi creare diciamo tutte quelle condizioni legate anche al marketing sportivo, alla costruzione diciamo di momenti anche che giustifichino, diciamo così, agli sponsor a un certo tipo di investimento, per fare in modo che la società viva, diciamo, di propri ricavi, ok? E questo chiaramente è una grande sfida, perché non credo esista, salvo categorie diciamo ben più alte, non esiste in questo momento una società che è in grado di mettere a terra un modello di questo tipo. Quindi si vuole creare questo tipo di nuova realtà che possa poi essere esportata, diciamo così, anche a terzi, e quindi fare in modo che anche Monastir come realtà sportiva nella realtà diventi un modello aziendale oltre che un modello, diciamo, calcistico, no? Perché è chiaro che, come ho detto, dal punto di vista sportivo sta già facendo delle cose incredibili.
1: A livello proprio di modello, noi siamo abituati a parlare sempre di società quando c'è un presidente volgarmente che mette i soldi, in alcuni casi ci sono i fondi, c'è una società di azionisti. Quale sarà il futuro del Monastir? Quale sarà l'organizzazione del Monastir? Perché immagino sarà per esempio fondamentale trovare azionisti e trovare sponsor per poter sostenere questo modello.
3: No, assolutamente sì, azionisti, questo per forza, soprattutto in un'ottica, diciamo così, di ricapitalizzare l'azienda per dargli quelle basi per chiaramente partire anche con slancio nella prossima stagione. Però è chiaro che diciamo l'idea non è quella di un modello dove finiti i soldi se ne mettono dentro altri, perché altrimenti si va a finire come tante altre squadre che per 1 o 2 anni magari riescono anche a fare delle cose buone e poi si trovano comunque in difficoltà finanziaria, retrocedono piuttosto che falliscono o anche di peggio. Quindi quello che invece si vuole creare è proprio un sistema economico, cioè vedere Monastir in questo caso come una vera e propria azienda. Chiaramente gli sponsor sono i clienti, ma per fare in modo di attrarre sponsor ci sono tutta una serie di meccanismi che devono essere messi a terra. Si sta pensando di creare ad esempio un hospitality per gli sponsor, che possano trovare anche in un contesto ovviamente legato alla partita, al fatto di poter vedere la partita, però anche di networking tra di loro. Ci sono delle attività legate anche alla costruzione di un magazine, quindi di un giornale della squadra, che possa diventare l'house organ dove si racconta la storia della squadra, ma non solo, dicevo, il risultato, no? Perché poi alla fine il risultato lo si vede, il grande successo lo si vede, ma quello è raccontare quello che ci sta dietro il grande risultato, che spesso è fatto da persone invisibili ai più, però che diventano anche il cuore pulsante di questa società. E quindi si vuole proprio umanizzare, no? Rendere più umano un po' la società, raccontando dei singoli giocatori, delle singole persone, dello staff, delle storie anche che ci sono dietro questa

0: diciamo, questo risultato sportivo. E devo dire che Monastir ne ha tantissime di storie da raccontare, a partire proprio quelle dall'attuale presidente Carboni, che comunque ha veramente costruito con la sua famiglia un qualcosa di veramente incredibile. Ecco, il racconto di questa cosa può essere anche di esempio per i giovani, e poi puntare proprio sull'aspetto dei giovani, perché anche tutte le giovanili, tutte le società che in qualche modo riescono ad attrarre poi i ragazzi, nella realtà si portano d'indotto non solo chiaramente un grande valore, no? Perché è un valore anche di impatto sociale per il territorio, per i territori limitrofi, però anche dal punto di vista poi economico, perché sappiamo che poi la numerica fa sì che la società si ingrandisca e che possa attrarre poi a sua volta ulteriori interessi.
1: Mister Favarin, sentendo queste parole viene un po' di magone a pensare a quello che poteva essere a Olbia quando vi siete visti e che non è stato.
2: Dire, perché ho passato, diciamo, la fase principale che Romy stava portando avanti a Olbia, e tutti quanti eravamo con grande speranza lì ad aspettare che Romy facesse tutto quello che doveva fare per sperare di portare avanti, diciamo, Olbia, perché fino a quel momento avevamo vissuto quattro mesi difficili. Nonostante quello, insomma, la parte sportiva stava facendo dei grossi miracoli, con dei ragazzi veramente eccezionali che avevano fatto tanti sacrifici, e quindi con l'avvento di Romy per noi era una grossa boccata d'ossigeno, come giustamente poteva essere anche per la società. Mi è dispiaciuto molto, perché insomma Romy, come voi vedete, insomma, era la persona adatta per poter portare avanti o per risolvere i problemi dell'Olbia in quel momento. Probabilmente non è andata come si sperava tutti, ecco, in quel momento è dispiaciuto veramente, perché Romy è una persona eccezionale.
1: Chiedo a tutti e due un pensiero proprio sulla retrocessione dell'Olbia. Favarin è andato via con l'Olbia che era in una situazione di classifica decisamente migliore rispetto a quella che poi si è venuta a creare nei mesi successivi, e Fuca invece aveva visto, anche in quel caso c'era stato un intervento proprio per aiutare dal punto di vista economico la società, che poi è passata di mano a un altro gruppo, a partire proprio dal presidente.
0: No, beh, allora intanto c'è da dire che quando una società, diciamo soprattutto una società sarda, a maggior ragione chiaramente Olbia, che ha una storicità importante e incredibile, si trova in queste difficoltà, retrocede, chiaramente è in difficoltà finanziaria ancora ben peggiori rispetto a quella che avevo trovato io a suo tempo. È ovvio che il dispiacere è tantissimo, perché indipendentemente adesso da come è andata e da tutte le vicende che ho vissuto anche di carattere professionale e personale, però è comunque un dispiacere. E, per cui io comunque auguro all'Olbia Calcio, anche in questa situazione, il miglior futuro che si possa avere, perché forse mi viene anche da dire un reset di quello che è la situazione societaria può essere anche un modo per ricominciare, ecco, questo sicuramente. Dal punto di vista, diciamo, un po' di come è andata, diciamo, io sono anche molto fatalista da questo punto di vista, perché è vero che le situazioni, diciamo, vanno bene, vanno male, possono capitare. Però dico che forse non avrei conosciuto Monastir, no? Se non fosse per quella vicenda. E oggi devo dire che nell'ambiente Monastir ho trovato il mio ambiente, cioè un ambiente compatibile per come sono io di spirito, d'animo e per come mi piace fare anche business. Quindi dicevo anche a Matteo, cioè io faccio le cose perché mi diverto, no? Anche a livello imprenditoriale, e devo dire che a Monastir mi sto divertendo un sacco, quindi va bene così.
1: Mister?
2: Sì, io ho avuto, diciamo, a questo punto l'onore di allenare l'Olbia nel 2003 in Serie C, e adesso nell'ultimo anno sono cambiate tantissime cose dal 2003 a questa annata disgraziata. Speravo fino alla fine, comunque sia, nonostante le difficoltà che si vedeva tutti i giorni, che incontravano i ragazzi, perché poi sono rimasto molto legato con alcuni di loro, e quindi ho vissuto quasi da esterno un po' tutta la situazione che poi ha portato alla retrocessione. non fa altro che dispiacere, perché insomma è un club importante in Sardegna ma anche in tutta Italia, insomma tanti anni di storia, e dispiace molto per questa retrocessione. Auguro quanto prima, ecco, di ritornare in categorie, se non altro che li competono.
1: Matteo, abbiamo parlato di futuro del monastero, progetto triennale, rimodulazione della società. Intanto però c'è l'oggi, e l'oggi dice che il monastero ha conquistato una finale ai playoff di Serie C dopo una partita come quella di ieri di cui parlavamo con il Flaminia. Ricordiamo intanto la sfida secca domenica contro il Trastevere.
3: Sabato contro
1: il Trastevere.
3: Per noi è qualcosa di straordinario, come abbiamo detto anche stasera, è un miracolo sportivo che i ragazzi però si sono meritati nel campo, hanno dimostrato che sono professionisti in tutto, e poi abbiamo un tecnico secondo me importante che è stata la nostra forza, e siamo in finale, ce la godiamo, per Monastiere è qualcosa di storico, e sentiamo anche che tutta la Sardegna ti fa per noi, quindi è una bella responsabilità questa finale, ma è una festa, per noi è una festa, qualsiasi risultato non accada per noi abbiamo già vinto.
1: Ricordiamo che comunque in caso di vittoria non ci sarebbe la promozione automatica, Monastiere entrerebbe in un gruppo
3: gradatoria, e quindi bisogna sperare, però la vedo dura, dai, bisogna essere realisti, però la nostra vittoria è già questa, è già stata la salvezza qualche mese fa. Questa cosa è la ciliegina che il gruppo, il mister e la società si merita.
1: Lo hai citato, Marcello Angheleddu, lo chiedo a te e lo chiedo al futuro prossimo presidente del Monastiere. Angheleddu è confermato?
3: Angheleddu è confermato assolutamente, dobbiamo parlare, però la volontà è che lui resta, perché è il nostro valore aggiunto, secondo me.
0: Hai già risposto.
1: Mi siete sentiti in questi mesi? Che impressione le ha fatto?
0: No, allora ci siamo confrontati che stamattina, voglio dire, quindi ci sentiamo chiaramente di frequente. È una persona che ha le idee belle chiare, ma la cosa che io anche, infatti l'ho ringraziato anche per i ragazzi in questo finale di stagione, è che non tanto per i risultati sportivi, ma per i risultati umani. Monastiere è considerata anche una società chiaramente tra le più giovani in termini proprio di età, tra tutte le società, diciamo, nella Serie D. E devo dire che ha fatto un ottimo lavoro proprio sulla maturità di questi ragazzi, quindi è proprio anche sull'aspetto umano. Sono dei bravi ragazzi, sono educati, gentili, e dicevamo che è importante anche in questi frangenti ricordarci che lo sport non è solo il risultato secco, quindi giustamente come dice Matteo abbiamo fatto un miracolo sportivo, però dall'altra parte la cosa che secondo me è ancora più di valore è proprio i ragazzi che abbiamo tirato su, cioè questi sono veramente dei ragazzi eccezionali.
1: Fabrini, invece, che ragazzi ci sono all'Ilva? Ieri avete dato un secco 3-0 al Tempio, bissando la vittoria dell'andata in casa del Tempio, e adesso c'è il Viareggio. È una squadra adatta per questo tipo di partite?
2: È una squadra che tendenzialmente forse tra virgolette è un po' troppo tecnica per la categoria, perché non avevo mai fatto questa categoria in Sardegna, specialmente non conoscevo il campionato. È stato un campionato molto tirato, squadre tutte quante forti dal punto di vista agonistico, anche ieri tre espulsioni la dimostrano, perché insomma il Tempio è rimasto in otto, è stata una partita dura, non ci hanno regalato assolutamente niente, però questa è una squadra che se riesce a giocare per le qualità che ha dà del filo da torcere a tutti. Chiaramente sono partite totalmente diverse dalle partite di campionato, sono partite che durano 180 minuti, e queste due partite chiaramente devi essere forte in tutto e per tutto. Noi abbiamo una squadra esperta, una squadra anche con buoni giovani, e secondo me è una rosa che può lottare per vincere questo playoff.
1: E cosa c'è da temere del Viareggio? Ricordiamo intanto le date: 24 in Toscana e il 31 in ritorno alla Maddalena.
2: Sì. Già questo è un piccolo vantaggio, giocare fuori la prima un pochino di vantaggio te lo dà, giocare in casa per quelli che vengono da fuori non è sempre un approccio giusto, perché per esperienza so che quando le squadre vengono in Sardegna qualcosa dal punto di vista della concentrazione lasciano. Il Viareggio è una squadra tipo la nostra, squadra con 3-4 giocatori esperti, con buona qualità in generale. Ieri ha passato il turno, diciamo, con un po' di fortuna, perché la squadra avversaria ha preso due traverse, ha avuto diverse occasioni, però l'attaccante del Viareggio ha trovato due spunti importanti e l'ha portati a questa finale. Però ecco, come dicevo prima, sono sempre partite da approcciare in modo giusto, perché insomma sono troppo importanti i risultati in questo momento.
1: E invece il Trastevere che avversario è? Ricordiamo intanto i risultati nel girone durante la stagione regolare.
3: Trastevere mi sa che ha vinto da noi, se non sbaglio, e anche da loro, tutti e due, no?
1: Era la seconda forza del campionato, una squadra che si è giocata...
0: Il pareggio da loro mi sembra una vittoria 4-1 da loro.
3: Va bene, il Trastevere è una squadra forte, composta da giocatori di categoria importanti, e per una gara secca noi andiamo con grande entusiasmo e andiamo a giocarcela, però loro sono forti ovviamente.
1: Cos'è rimasto dalla gara di ieri? Io ti dico due cose in particolare. Intanto le emozioni continue con quei due gol poi nei minuti di recupero, e l'attesa del fischio finale. E poi forse quello, questo lo chiedo a tutti e due, forse quello che è il grande successo del Monastir, vedere il campo sportivo con tanti tifosi presenti.
3: Sì, quella è una cosa che è motivo di orgoglio, vedere tanta gente a Monastir, c'erano secondo me più di 1000 persone. Rimane questo, rimane un ambiente bello, ci siamo divertiti, un po' partita a cardiopalma, però ci siamo divertiti, è stato bello, bello vedere quell'ambiente, speriamo di rivederlo anche altre volte.
1: È una bella responsabilità avere tanta gente al campo, anche perché Monastir, come dicevamo prima, è partito da lontano, la promozione, e pian piano è riuscito a conquistare questi tifosi. Adesso l'importante sarà riuscire a tenerli al campo.
0: No, assolutamente sì, perché adesso oggi scherzavo un po' anche con l'amministrazione comunale, ho detto io tutta sta gente in giro per Monastir non l'ho vista, venendo. Però devo dire che questo significa che si sta iniziando, diciamo così, ad attrarre anche l'interesse nei comuni limitrofi. Quando succedono questi fenomeni sportivi è chiaro che l'attenzione è proprio sul come è possibile, come giocano, come ce la fanno, e questo porta chiaramente tanto interesse. L'altro aspetto è proprio quello di un po' alla volta far crescere chiaramente anche le strutture sportive, perché è chiaro che se Monastir insomma va avanti di questa lena, insomma anche le strutture non sono più sufficienti. Già vederlo comunque pieno così è veramente stato un'emozione, veramente un'emozione. Ma poi vederlo pieno e sentire proprio il calore di tutte le persone è stato emozionante, perché solo standoci lì si percepiva veramente l'affetto che tutta la gente comunque insomma riversava verso la squadra, verso anche diciamo i giocatori. E i giocatori questa cosa la sentivano, perché anche nel momento in cui hanno fatto gol, chiaramente il pubblico col campo era un tutt'uno, veramente era una cosa bellissima.
1: Ecco, siamo arrivati ormai alle minuti finali, e chiedo allora al mister, a proposito dei tifosi, come sta vivendo la Maddalena questa rincorsa al ritorno in Serie D?
2: Anche ieri da noi, già a Tempio, mercoledì, c'era stato già un buon numero di tifosi, nonostante fosse un giorno lavorativo. Ieri qui alla Maddalena c'era tutto lo stadio pieno, con grande entusiasmo, se non sbaglio anche qui c'erano state intorno a un migliaio di persone, e in questo momento c'è molta euforia, ci stanno dietro, sono sempre presenti anche agli allenamenti. E stanno vivendo un momento importante, chiaramente aspettano che noi li portiamo in categoria superiore, però insomma loro ci sostengono molto, e diciamo che c'è un entusiasmo contagioso in questo momento.
1: Perfetto, siamo arrivati adesso all'ultimo minuto, dunque intanto partiamo subito con i saluti per non rimanere spiazzati. Ringraziamo Romy Fuche. Grazie. Lo ringraziamo perché è stata una giornata pesante quella di ieri con la partita, è stata pesante la giornata di oggi con la conferenza stampa di presentazione, dunque è stato uno sforzo quello di venire qui in trasmissione, però ha mantenuto la parola data ieri sera.
0: È stato un piacere e comunque non è pesante, io dico sempre che fin quando ci si diverte poi le fatiche si superano, non è un problema. Grazie.
1: Ringraziamo anche Matteo Zander, abbiamo detto un habitué qui in trasmissione, in bocca al lupo naturalmente per la gara col Trastevere e per quello che sarà il cammino del futuro del Monastir.
3: Grazie a voi, grazie.
1: Ringraziamo anche Giancarlo Favarin, in bocca al lupo con l'Ilva Maddalena per questo primo turno col Viareggio e poi insomma la speranza che ci possa essere anche la finale e poter così festeggiare un'altra squadra, un'altra squadra sarda in Serie D.
2: Grazie a voi, buonasera e un grosso in bocca al lupo al Monastir, buon lavoro a Romy.
1: Sentito gli in bocca al lupo e i saluti dei nostri amici qui in studio, mister.
2: Buonasera, grazie.
1: Ringraziamo naturalmente anche Giuseppe Valdes in regia, ringraziamo tutti voi che ci avete seguito sia su Radioline che su Videolina e vi diamo appuntamento al lunedì prossimo con l'informatore sportivo, sempre alle 18.30. Buona serata.
4: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione. Con Alberto Masu. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
5: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
4: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
6: È mezzanotte e 31 minuti.
7: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina e anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
8: Amaci.

0: Bentornati, edizione della notte del telegiornale di Vidiolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Tragedia a Riola Sardo, donna di 65 anni investita e uccisa, stava percorrendo a piedi la strada che collega il paese con Baratti di San Pietro. L'omicidio di Leonardo Moci, il DNA dei tre arrestati trovato sul luogo del delitto a Monserrato, oggi gli interrogatori di garanzia. Pesanti disagi in aeroporto a Elmas per lo sciopero del personale Sogaer. Intanto l'amministratore delegato di Aero Italia rassicura sul jet fuel, la continuità non è a rischio. Il Cagliari rimanda alla salvezza, che può comunque arrivare contro il Torino. Si gioca domenica alle 20.45, attese per domani le decisioni del giudice sportivo su Dossena. C'è la cronaca in apertura del nostro telegiornale con una tragedia avvenuta in serata e precisamente a Riola Sardo. Una donna è stata investita e uccisa. Sentiamo il servizio di Marco Lai.
1: L'incidente in serata lungo la via Montessori, una bretella con corsia ciclabile che corre parallela alla statale 292 fra i paesi di Riola Sardo e Baratti di San Pietro. Maria Greca Piras, 65 anni, la stava percorrendo a piedi come faceva spesso. Era da tempo una camminatrice, una passione che l'aveva portata in giro per il mondo. L'ha investita un giovane alla guida di una Fiat Panda, l'ha urtata con violenza mentre viaggiava in direzione di Riola Sardo. Si è fermato subito ed è tornato indietro per capire cosa fosse accaduto e prestare aiuto. Immediata la chiamata al 118. Sul posto sono arrivate le ambulanze, il cui personale ha provato a soccorrere la donna rimasta sull'asfalto priva di sensi. È stato allertato anche l'elicottero di Areus, che però a Riola non è mai atterrato. Maria Greca Piras infatti è morta sulla strada a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno lavorato a lungo per i rilievi di legge e per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Coordinati dal magistrato di turno, hanno ascoltato il ragazzo che era alla guida dell'auto coinvolta e altri testimoni, raccogliendo elementi utili all'attribuzione delle eventuali responsabilità. La scomparsa di Maria Greca Piras ha destato profonda commozione a Riola e a Baratili, dove era molto conosciuta anche per la sua attività di volontaria della protezione civile.
0: Ancora cronaca, l'omicidio di Leonardo Moci, il DNA di tre arrestati è stato trovato sul luogo del delitto a Monserrato. Sentiamo Mariangela Lampis.
2: In mezzo ai tantissimi mozziconi di sigaretta, oltre i 200, in piazza Settimio Severo a Monserrato c'erano i loro, con le loro tracce. Riscontro positivo del profilo genetico, il DNA di Daniel Campus, 22enne di Quarto, e dei fratelli Gianmarco e Filippo Tunis, di 23-19 anni di Pirri, coincide con quello rilevato, come hanno confermato gli accertamenti biomolecolari sui reperti eseguiti nei laboratori del RIS di Cagliari. Il lavoro ha consentito di isolare altri profili al momento ignoti alla ricerca del quarto componente della banda, e proseguono le indagini del nucleo investigativo di Cagliari. L'omicidio del 23enne di Villa Cidro, Leonardo Moci, colpito al torace, è morto in pochi istanti per shock emorragico lo scorso 22 aprile. Nuovi elementi vanno a comporre il quadro. La settimana si è aperta con gli interrogatori di garanzia dei giovani arrestati per omicidio volontario in concorso e rapina. Gianmarco e Filippo Tunis, difesi dall'avvocato Riccardo Floris, hanno scelto il silenzio davanti al giudice. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Stessa scelta anche da parte del terzo arrestato, Daniel Campus, assistito dai legali Alberto Pani e Francesca Mannai, che ha però rilasciato dichiarazioni spontanee per chiarire la sua posizione. Secondo l'accusa, i tre avrebbero attirato Moci e il suo amico a un appuntamento per la vendita di droga con l'obiettivo di rapinarli di diverse migliaia di euro, circa 10.000, che i giovani avevano messo da parte per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Questa è l'accusa e la ricostruzione fatta dagli investigatori. Moci sarebbe intervenuto mentre l'amico veniva aggredito e, prima che potesse intervenire, raggiunto al petto da un colpo di pistola mortale. L'avvocato Floris ha annunciato un ricorso al riesame.
0: Un giovane di Luras di 23 anni è morto all'ospedale Paolo Dettori di Tempio, dove era ricoverato per problemi respiratori e una sospetta broncopolmonite. Le sue condizioni sono peggiorate ed è morto prima del trasferimento a Sassari. L'ASL ha disposto accertamenti e sul caso avrebbe chiesto informazioni anche il PM di turno, tra le ipotesi quella di un'embolia polmonare. Voltiamo pagina adesso con il sciopero oggi all'aeroporto di Cagliari del personale Sogaer. Importanti disagi per i passeggeri. Vediamo il servizio. Lo sciopero all'aeroporto di Elmas paralizza lo scalo cagliaritano. 4 ore di stop dalle 13 alle 17 per il personale Sogaer, con imponenti disagi per i passeggeri già dalle file per i controlli di sicurezza, con la riduzione dell'organico che ha portato un collo di bottiglia che inevitabilmente ha generato lunghe code.
3: Il gruppo della Sogaer non vuole riconoscere ai lavoratori dipendenti un premio di produttività legato all'anno 2025. Teniamo in considerazione che nel 2025 questo aeroporto, per il secondo anno consecutivo, ha superato i 5 milioni di passeggeri e ha prodotto 10 milioni di utili.
4: In un momento in cui il dibattito pubblico si concentra unicamente sulla privatizzazione o meno dello scalo di Cagliari, per noi restano imprescindibili il mantenimento e il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle condizioni di lavoro.
5: In questo momento la parte che è messa in secondo piano sono i lavoratori. Noi stiamo lavorando perché venga data un'ulteriore retribuzione, come avviene in tutte le aziende dove si fanno contrattazioni di secondo livello al di fuori dei contratti nazionali. Non ci troviamo ancora d'accordo, soprattutto su alcune cose che riguardano il pregresso.
0: E intanto l'amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, frena le preoccupazioni sugli stoccaggi di carburante, definiti sotto controllo, chiarendo anche sull'isola. Voglio rassicurare i nostri passeggeri, dai, per la Sardegna, dove Aeroitalia opera in regime di continuità territoriale specifica, non ci sono rischi per i nostri voli. La politica vertice fiume del campo largo sulla variazione di bilancio, la manovrina slitta a giugno. Sentiamo Stefano Fioretti.
6: Mi rendo conto che i tempi sono slittati, quindi a questo punto immagino che, se non tutta, mi auguro di no, però una parte del mese di giugno potrà essere interessata.
7: Annunciata in primavera, rischia di diventare così la manovrina d'estate, la consapevolezza dalla giunta anche prima dell'atteso vertice del campo largo proprio sulla variazione di bilancio da 750 milioni. Per quanto è stato ribadito che sarà politica con interventi strutturali, lo slittamento è dovuto anche alla necessità di varare misure d'emergenza su sanità, agricoltura e su quelle nuove come il caro carburante.
8: Le misure possono andare dall'aiuto alle aziende e quindi ovviamente dal fatto di poter avere sgravi fiscali, piuttosto che agire anche sulla parte legata alla rete dei trasporti.
6: Sul caro energia, che fa il paio con le ETS, per esempio il costo sulle merci, vedremo cosa potremmo fare, tenendo conto che in primis deve pensarci il governo.
7: Oltre 3 ore di vertice a Villa Devoto della coalizione al completo, dopo i faccia a faccia tra PD e 5 Stelle, in pratica sollecitarlo erano state le forze minori, rivendicando maggiore collegialità.
9: Abbiamo condiviso l'idea di lavorare a un calendario di riforme che deve essere scandito nei prossimi tempi.
7: Sul tavolo anche la questione della tassa d'imbarco aeroportuale, tema che resta divisivo perché parte della maggioranza insiste per tagliarla almeno per 6 mesi, un ulteriore tentativo in una ristretta coda di vertice.
8: In questo momento un addizionale aiuterebbe chi aiuterebbe, quindi farlo in un contesto in cui c'è tanta confusione e incertezza dal punto di vista logistico, dal punto di vista appunto dei costi, è una cosa che chiaramente va valutata.
7: Capitolo congelato insomma per ora, così come probabilmente per l'assenza in aula annunciata dell'assessore ai trasporti, la mozione in consiglio regionale delle opposizioni che propongono l'abbattimento totale dell'addizionale.
10: La nostra è una posizione chiara e netta a favore della Sardegna dei Sardi, invece notiamo che ancora una volta il centro-sinistra bisticcia e litiga per questioni di posizionamento e di potere senza alcuna visione sul futuro dell'isola.
0: C'è la pubblicità, tra poco la seconda parte del TG.
11: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
12: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini su Radio Lina.
0: La riforma della protezione civile, la Sardegna, regione capofila in Italia. Andrea Secchi.
13: Momento storico, io posso definire, perché da più di 35 anni non avevamo quindi una legge organica sulla protezione civile. Diciamo che è una legge che affronta tutto il ciclo del rischio, dalla prevenzione e previsione sino alla ricostruzione.
14: Un sistema di protezione civile che non lavora solo sull'emergenza ma anche sulla prevenzione, introducendo il concetto di mobilitazione della popolazione in caso di alluvioni, incendi o pandemie. E il punto cardine della riforma della protezione civile approvata all'unanimità in consiglio regionale, con la Sardegna prima regione italiana ad adeguarsi alla norma nazionale del 2018. Con la legge si inserisce la protezione civile di prossimità.
13: aumentare il coordinamento e rafforzare il coordinamento tra i territori, cioè enti locali, sindaci, che sono le autorità di protezione civile locali, e poi il sistema quindi centrale, creando quindi un sistema che si organizza per ambiti territoriali. Quindi la Sardegna è stata divisa in 49 ambiti territoriali, delle aree quindi che è il risultato di comuni che si aggregano, che hanno una omogeneità.
14: Con la riforma attivata nell'isola anche la scuola di formazione della protezione civile,
13: che avrà il compito di formare non solo gli operatori, quindi interni della protezione civile, i tecnici comunali, ma anche tutto il mondo del volontariato, e poi entreremo nelle scuole.
0: Parliamo adesso con Silvia Orru dei cantieri sulla 131, in particolare dei rallentamenti del traffico nel tratto tra Olbia e Budoni. Vediamo.
15: Sulla 131 DCN i cantieri si vedono ancor prima dei cartelli, nelle auto che rallentano, nelle file che si allungano e nella carreggiata che si restringe. Tra Olbia, San Teodoro e Budoni il traffico scorre a passo ridotto lungo uno dei collegamenti più importanti dell'isola, specie d'estate. Per la 131 ANAS ha messo in campo un piano complessivo da 290 milioni di euro. La quota più consistente degli investimenti, 120 milioni, si concentra nel tratto tra Budoni e Olbia. Oggi i cantieri più evidenti sono quelli per la sostituzione delle barriere centrali più resistenti e strette. I lavori occupano parte della carreggiata e impongono il restringimento delle corsie.
16: Abbiamo ristrutturato e adeguato alla 264 tre gallerie, 15 viadotti e sono in corso i lavori di installazione delle barriere NDBA, che sono delle barriere spartitraffico progettate, certificate e omologate da ANAS. L'investimento sulle barriere tuttora in corso ammonta a complessivi 17 milioni di euro. Entrambi i cantieri verranno ripiegati entro il periodo estivo.
15: Sul fronte delle gallerie, gli interventi di adeguamento sono già completati a Berruiles, Licuponeddi e Siscala. I tunnel oggi sono moderni e più sicuri, inseriti nel piano di trasformazione della 131 DCN.
0: Parliamo della dermatite nodulare dei bovini. È partita la campagna vaccinale nel nord Sardegna. Ce ne parla nel suo servizio Franco Ferrando.
17: L'obiettivo è quello di concludere le vaccinazioni entro la prima settimana di agosto, così da poter garantire la movimentazione degli animali in sicurezza.
18: Oltre 2.000 aziende, 55.000 capi, 54 veterinari in campo nel nord Sardegna contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini. L'ASL di Sassari ha avviato una nuova campagna vaccinale dopo la consegna delle prime 10.000 dosi da parte dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna.
19: Dobbiamo ricordare che per arginare e eradicare questo virus che di lista A sono è necessario adottare le tre misure fondamentali, che sono la lotta agli insetti vettori, l'estinzione rapida dei focolai e la vaccinazione.
18: L'anno scorso erano stati registrati 79 focolai, 9 nel territorio della ASR di Sassari, tutti estinti grazie alla precedente campagna vaccinale.
17: Sollecitiamo gli allevatori affinché contattino i servizi veterinari per organizzare le vaccinazioni. Il sierotipo utilizzato è lo stesso che è stato utilizzato l'anno scorso, che ha dimostrato notevole sicurezza e soprattutto notevole efficacia.
19: Grazie alla favorevole situazione epidemiologica dimostrata con le visite cliniche in tutto il territorio del nord Sardegna, che devo ricordare è il territorio che esporta l'80% di vitelli verso il centro d'ingrasso della penisola, il Ministero ha autorizzato lo sblocco delle movimentazioni.
0: L'Unione Sarda domani in edicola, il momento delle anticipazioni con Francesca Figus.
20: Buonasera a tutti, l'isola resta a terra, lo sciopero paralizza i nostri cieli tra voli cancellati e ritardi clamorosi. Ancora la politica che ci porta in regione verso la cosiddetta manovrina, la maggioranza cerca di ricompattarsi. La cronaca, e siamo a Cagliari con la mappa di tutti i cantieri che tengono in ostaggio la nostra città. Negli spettacoli Eurovision, istruzioni per l'uso, domani il giorno dell'Italia con Sal Da Vinci, e chiudiamo con lo sport e il calcio, perché per il Cagliari è il momento di fare i conti, tutte le ipotesi di un possibile spareggio. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. E a tutti voi una buona serata.
0: E adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco. Apriamo la nostra pagina sulle amministrative. Sono 37 i comuni nella provincia di Oristano chiamati al voto tra il 7 e l'8 giugno. Sentiamo Mario Tasca.
1: Nei centri più popolosi della provincia di Oristano il voto amministrativo del 7-8 giugno entra nella fase decisiva. Le candidature sono ormai definite e nei comuni con il maggior peso elettorale si alternano sfide dirette, corse a tre e casi in cui sarà il quorum a decidere l'esito della consultazione. Il comune più grande al voto è Santa Giusta, dove il confronto sarà tra il sindaco uscente Andrea Casu e l'ex primo cittadino Antonello Figus, già sindaco per due mandati. Una sfida che mette di fronte due amministratori esperti e figure già note della politica locale. Ad Arborea la corsa è a tre. La sindaca uscente Manuela Pintus punta al terzo mandato con la lista per Arborea. Contro di lei Luca Montigi, attuale capogruppo della minoranza con Scegli Arborea, e Valeria Manca, presidente del circolo locale di Fratelli d'Italia, candidata con Forza Arborea. A Ghilarza la partita ha cambiato volto nelle ultime ore. Dopo il passo indietro della lista che avrebbe dovuto essere guidata da Sebastiano Caddeo, resta in campo soltanto Eugenia Usai, funzionaria comunale, già assessora e capogruppo uscente della minoranza con la Civica Uniti per Crescere. Contro di lei soltanto il quorum e in caso di vittoria diventerebbe la prima donna sindaca nella storia di Ghilarza. A Mogoro infine si chiude l'esperienza amministrativa di Donato Cau e la sfida è tra l'ex vice sindaco Luca Urrù ed Ettore Melis, consigliere uscente.
0: Nel parte Olla invece sono tre i comuni al voto, sono Settimo San Pietro e Dorianova dove sarà sfida a due, poi c'è un unico candidato a Serdiana. Sentiamo Sibilla Loi.
21: Sono tre i paesi al voto, i cinque candidati a sindaco fra i centri dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano. A Dorianova sono due le liste in campo per le prossime elezioni amministrative. Da una parte il sindaco uscente Ivan Piras si ricandida per il terzo mandato consecutivo. L'attuale consigliere regionale di Forza Italia si presenta a capo di una lista civica denominata Ivan Piras, sindaco Dorianova. Dall'altra parte si presenta Emanuele Caboi, ex consigliere comunale. Sarà alla guida di una lista civica denominata Dorianova Campo Riformista. Da Dorianova Settimo San Pietro, l'attuale sindaco Gigi Puddu sarà in corsa per il terzo mandato di fila a capo di una lista civica di centrosinistra denominata Settimo Progressista Gigi Puddu Sindaco. A contendere la poltrona del primo cittadino ci sarà un ex sindaco di Settimo, Massimo Pugedu, attuale segretario del circolo PD del paese, guiderà una lista civica di centrosinistra capeggiata dal PD e denominata Settimo Democratica Massimo Pugedu Sindaco. È chiamata a rinnovare il consiglio comunale anche Serdiana. Sarà una corsa contro il quorum, quella dell'unica lista presentata. Candidata sindaca è Alessia Puddu, a capo della lista civica denominata Serdiana Noa.
0: Cambiamo argomento. 120 anni fa, la rivolta del pane, e Cagliari ricorda un momento tormentato della sua storia. Noi lo facciamo nel servizio di Massimiliano Rais.
22: La guerra del pane, a Cagliari scoppia la rivoluzione, malcontento e rabbia per condizioni di vita insostenibili. In quel 1906 la città si infiamma. La vita dei poveri è resa impossibile e stentata quella dell'impiegato per il continuo crescere dei prezzi che rende Cagliari la città più cara d'Italia, scrive l'Unione Sarda. Le sigaraie della manifattura aprono le agitazioni. A maggio, imponente sciopero generale, l'esercito spara sulla folla, muoiono due giovanissimi davanti alla stazione ferroviaria. Per ricordare a 120 anni di distanza quel momento tumultuoso e tragico, al porto arriva anche la flotta da guerra. Il comune, insieme all'università e al conservatorio di musica, da un'idea, il giornalista dell'Unione Sarda, Francesco Abate, dà vita a eventi che si svolgeranno nei luoghi simbolo di quella protesta.
23: Il senso è quello di non perdere la memoria della città. Questa città ha un pezzo di storia importantissima, un pezzo di storia dolorosa, che è stata completamente rimossa dalla memoria collettiva.
22: Si parte il 14 maggio con un convegno nella Lamagna del Rettorato, in mostra documenti storici, le scalette di fronte a sta manifestazione saranno intitolate alle sigaraie. Alla stazione ferroviaria verrà scoperta una targa per ricordare i due giovanissimi colpiti a morte dalle forze dell'ordine. Il comune invita i discendenti dei protagonisti della rivolta del 1906 a partecipare agli eventi in programma. C'è anche un concorso rivolto a musicisti under 35 per comporre il canto delle sigaraie. C'è tempo sino al prossimo 31 luglio.
0: Ora la pubblicità, poi l'ultima parte del telegiornale.
24: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Ripartiamo da Sestu con le dimostrazioni pratiche degli infermieri del 118 e le manovre salvavita. Vediamo Luca Pin.
2: Questa iniziativa nasce da un'esigenza della popolazione riguardo alle manovre di disostruzione delle vie aeree nel lattante, nel bambino e nell'adulto, e quindi sia io che i miei colleghi abbiamo deciso di organizzare questo evento totalmente gratuito, dove attraverso l'utilizzo dei manichini e dei giubbottini per la disostruzione la popolazione oggi si è esercitata manualmente e devo dire anche con grande partecipazione a questo evento.
3: Una giornata dedicata alla cultura del primo soccorso e alla diffusione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare per lattanti, bambini e adulti. L'iniziativa organizzata dagli infermieri del 118 con il patrocinio di Areus si è svolta negli spazi del centro commerciale La Corte del Sole, coinvolgendo numerosi cittadini.
4: Noi riusciamo a dare una risposta alla popolazione grazie alla tempestività del riconoscimento corretto che la popolazione, qualsiasi cittadino, può fare attivando la catena dei soccorsi. Quindi prima di tutto la chiamata e poi attraverso le istruzioni che gli operatori della centrale possono dare al chiamante, dare una risposta in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.
3: Perché davanti a un'emergenza anche un semplice gesto può fare la differenza tra la vita e la morte.
0: Adesso a Badesi per raccontarvi Correndo tra le vigne e il mare. Clizia Stangoni.
5: Una giornata dedicata allo sport con questa prima edizione di Correndo tra le vigne e il mare. Siamo molto felici di poter organizzare per la prima volta qui a Badesi una manifestazione di questo genere.
6: Nel lungomare degli Junchi si è disputata la prima gara regionale di corsa organizzata insieme all'Accademia Olbia.
25: Questa gara ospita circa 180 partecipanti, di cui 90 sulla gara assoluta, è composta dal settore assoluto, quello olimpico, da allievi, junior e senior, più tutto il settore master. La gara di circa 7,7 chilometri, quindi una bella manifestazione dove abbiamo il piacere e l'onore di ospitare oltre 24 società iscritte dalla Sardegna.
6: Che ha coinvolto numerosi atleti appassionati per trascorrere una giornata in compagnia, immersi nella natura e approfittare durante il percorso anche di una visita guidata nelle vigne che caratterizzano questo territorio, oltre a una degustazione di vini locali.
5: Badesi, come sappiamo, è città del vino e quindi abbiamo abbinato la gara sportiva con quella della visita delle vigne.
26: Quando si va appunto a bere un bicchiere di vino, dentro quel bicchiere troviamo tutto. Troviamo il mare, troviamo le tradizioni, troviamo la nostra terra, troviamo la nostra cultura.
6: Un'iniziativa innovativa per far conoscere le bellezze del posto, praticare attività fisica e divertirsi insieme. Ad aggiudicarsi la vittoria sono stati gli atleti Leonardo Marungiu e Lucia Murgia.
0: E adesso il Cagliari che rimanda il discorso salvezza aritmetica, intanto per domani è attesa la decisione del giudice sportivo sul caso Dossena Davis. Alberto Masu.
27: Abbiamo due partite, dobbiamo fare più punti possibili, non facciamo calcoli, non li abbiamo mai fatti, per cui bisogna rimanere calmi e cercare di fare più punti possibili.
0: Niente calcoli e niente disperazione. Il Cagliari contro l'Udinese ha fallito il primo match point per centrare la salvezza matematica, ma ha ancora e sempre il destino nei suoi piedi. Perché la Cremonese ha sfruttato la sfida casalinga con il derelitto Pisa. Ecco, Pisa, se proprio ci deve essere un rimpianto, per salire a meno 6 da rossoblù e soprattutto meno 1 da Lecce. Il discorso salvezza, da cui è scappata via la Fiorentina, sembra riservato proprio alle squadre di Di Francesco e Giampaolo, che nel prossimo turno saranno impegnate in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Udinese. Gare da giocare in contemporanea con Cagliari Torino domenica sera alle 20.45. E martedì sono attese le decisioni del giudice sportivo, che fermerà per un turno Zé Pedro, arrivato alla quinta ammonizione stagionale che fa scattare la squalifica, e soprattutto dovrà intervenire sul caso Davis Dossena. Non essendoci prove TV, saranno decisivi i referti dell'arbitro Dionisi e dei commissari di campo e della Procura federale, che difficilmente potranno dire di aver sentito qualcosa sussurrato in campo, se mai fosse accaduto. E a rischiare potrebbe essere addirittura l'attaccante inglese, che negli spogliatoi avrebbe avuto uno scatto d'ira colpendo con una bottiglietta a Dossena proprio sotto gli occhi dei procuratori federali presenti alla Domus. Bene, tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buonanotte.

Il gruppo degli Ateros è stato fondato a Cagliari nel 1993 dai fratelli Gianni e Massimo Ballicu. Mescolano testi in sardo su ritmi pop. Il brano Mama, che stiamo per ascoltare, fu inciso come preghiera e inno di speranza e fu proposto in Umbria al Festival Nazionale Inedito per Maria, dedicato alla figura centrale della nostra tradizione religiosa.

0: Abbiamo ascoltato Mama, brano che compariva nel 1997 nel primo disco degli Ateros. Qui, nell'interpretazione resa quello stesso anno sul palco di Ichnos a Sedilo.
1: È l'una e tre minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

Un saluto a tutti, su bene cattauso, bene tornato su tra i giornali de Sardegna 1, menti sempre bieus, intendeus che le conti snovas de gustarizioni, come accendi con il titolo su adesso su Mario. Subocimento de Pauli, is esaminisi scientifico, su conferma taga estres in curpausu. Viente sul logo, in noi antimorto a Leonardo Mocci. Non si scira ancora chi ne ha risparau, is militari si punti cercendi un'altra persona vu. Continuità di territoriali commissario Planus, amministratori de Aro Italia, nara che fossi stati non ci antessi problemi state carburanti, incastetto su maso, su sciopero, adesso personale de Sasso Gaer. Dermatite bovina, estivartese campagna con vaccinare su bestiammini, in is azienda sa adesso nordi de sa Sardigna, in sa Asla, Tattare, San Cimonti, già 10.000 vaccino su prontos. Sa Sardegna e sa regione italiana così importanti, sa riforma della protezione civile, pregiara sa assessore dell'ambiente Lacconi, se pronto sono combatti d'ogni rippo d'emergenza. Posso sporso valloni di serie di Solbia, non ci derivata, si servai in Dusano, e sti passare dessa serie C a S eccellenza. Basket, una stagione trumentata mera, vos addinamo che calara in sa serie A d'uso. Sa cronaca dunque sa poveri questa edizione di Sutti Ginostu, is indagini o subocimento de Leonardo Mocci, subicciocco de Bidacidro, morto a pistola e tarsa sub 22 de su mese aprile in Pauli. Is esamini si de su RIS, confirmanta su canti già scoperto, is carabinieri si de Castello, si incorpauso de subocimento, poi voi 23 viata in sul logo in noi antimorto ai subicciocco. In sigaretta sa arregolta sa des militari si sul logo cesti di fatti si su DNA dei tre incorpauso. Gianmarco Tunisi, 23 anni, su De Pirri, su Vrari Filippo, 19 anni, e Daniel Campus, de 22 anni, De Guarto, e in proso c'è su DNA di un'altra persona pure, che però ancora non si scire, iniesti. Accantonati i carabinieri si dessa procura, sa genga oliera a rapinare un amico de Mocci, sa vittima dove era compagno scetti, uno di ciocco che depiera comprare 10.000 euro di droga. I te sussedio, un altro subocimento, non si scire, poi non si scire nemmeno. Guiniari sparavano, i militari si assumanco due persone sa tenianta pistola, sa d'ognuno tenera una pistola. O i stress in corpaso, monti stessi, su regontauso, tessa giugi Claudia Secchi, sfrarisi anti desidu del no fue dai, de barra cittiusu, Daniel Campus invece sa richiestiona a canto pari a nauca, non è stetti uissu ai sparai. Trasporto su, con Isario Plano, sono amministratori di Alitalia, Gaetano Intrieri, hanno che non c'è tanti problemi, se il collegamento su tra Sardegna e su continente, per colpa delle emergenze a capire questa guerra in su Golfo Persico. In Italia, hanno Intrieri, c'è stato che un montone di carburanti, era bastato smessi chi beniti, e dunque se si sarva, finse sa continuità di territoriale su Sardegna, una nuova buona per il settore turistico. Dessa altra parte, però, a parte i problemi in sa gestione dell'aeroporto de Summasu Casteddu o et scioperau i dipendenti de Sasso Gaer, sa società di Catenri in gestione Siscalo Casteddai. Non ci vuole stetto su disagio su manno su passeggeri, sì, ma sa questioni sindicali a varra oberta. Sa avvertenza, come ti nate rappresentanti de sa CGL, de sa WIL, de sa CIS, per toccare questioni economiche de su personali, de sa aziende che traballanta, poi servizi su a terra de sa aeroporto de Castello Summasu. Sa battaglia contro la dermatite bovina si partì a sa campagna per vaccinare su bestiammini, su cominciu in is azienda sa de su nordi de sa Sardinia. Si istituto zooprofilattico ha già donato 10.000 vaccini su e sa ASL Tattaresa. Poi moi sa dermatite a ricorpio sa azienda sa de sa Sardinia meridionale, come ti a ricordare Franco Sgarangella, che è il suo direttore del suo dipartimento prevenzione veterinaria. Ma epidemia e stati a frimmare grazie a sa ASL e sa Levarurisi. Tocca intervenire luego su, dunque in sa provincia d'Etatra, vita soltanto 80% le svitello su Gavartinti, può andare su continenti arrivata proprio de sul nord de sa regione nostra. Il primo su vaccino su in Aldara, in noi sa Levarurisi, punti a Riolausum mera, come ti narra i gusto

Sa Sardigna est in regione ganante a capofila per su chi pertocca la protezione civili. Est un momento storico, come intendara s'assessora regionale de s'ambiente, Rosanna Lacconi. De Bittici in Canso non ci viene una riforma vera de su settori. Moi, por eso, raballaivo d'ogna vasi, nara s'assessori de sa previsioni e sa prevenzioni. E finzisa è su momento e noi tocca riqualificare tutto. Dunque, sa non sarà traballai brusu a pizzo su de emergenze sascetti. Sa Sardegna è sa prima regione italiana a sa costum mai sa regula sa nazionale. Si vuole contistenza da approvare sa in su 2018. Usa manniai, usa fortiai, su coordinamento intra entesi locali, amministrazioni comunali e su sistema centrale. Narà ancora s'assessora dell'ambiente. In Sardegna c'è antessi 40 noi zonas e tutta la protezione civile a rapprontare intervento su in pari con il territorio. Grazie a questa riforma, a essurtimo, allora si scola deformazioni della protezione civile. Può preparare tutto su personale. Su voto in iscomunosu de sa Sardigna su setti, sotto nel suo mese che entrerà in sa provincia di Aristane se sarà votata in 37 biddas, a casi rotto pronto, su Ibertoccare scandidausu sindicus, su comune Brommanno esti Santa Giusta, in noi stata confrontare su sindico de Immoi, Andrea Caso, su sindico Becciu, Antonello Figus, Carigè Vat, su sindico Poddua Bortes, aduncas amministratoris, ispertus e cittadinus già conosciuti bene. In Arborea, invece, scandidato sindaco su Ponti Tresi, ci punti sa sindica de Immoi, Emanuela Pintos, che è stetia sindica già e due aborti, Luca Montici, su capo dei sconsilleri de opposizione, un sallista sceglie Arborea, e Valeria Manca, presidente sul circolo locale dei Fratelli d'Italia, un sallista Forza Arborea. In Larzi, i scandidato sindaco su Ponti Dusu, ma Sebastiano Caddeo ha rinunciato. Allora, dunque, sa candidatura di Eugenio Musai, dipendente del suo comune, che è stato assessore e ha richiesto il consigliere di minoria. Contra essa, c'è su quorum scetti. Cabinceri ha resi sa prima sindica, a essi eligia in Ilarzi. E s'ultimo, su voto in Moguru, spacciare sa esperienza de Donato Cau, il candidato sindico su Vonti, su Viso, sindico Becciu, Luca Orru e su consiglieri comunali Ettore Melis. E voti tre si sbidas in noi sarà votare in su territorio des Unioni des Comuni su parte olla Basso Campidano, scandidato sindaco su 25 in Patiolla. In lista sa 22 della vertice su sindaco de Immoi, Ivan Piras, che ha già fatto duas legislaturas, con sa lista Ivan Piras, sindaco d'Olianova. Dessa parte invece c'è Emanuele Caboi, consigliere comunale Becciu, Araghiai, sallista civica d'Olianova, campo riformista. Si voterà finzasa in settimo, in lavoro su sindaco De Moi, Gigi Puddo, questi candidato, possate tre sbortas, sallista di Nanta settimo, progressista Gigi Puddo, sindaco, sattro candidato, sindaco, estima Massimo Pugeddu, su segretario del suo circolo, del suo PD del settimo, ora chi è sallista settimo democratica, Massimo Pugeddu, sindaco. E s'ultimo, si voterà in Serdia Navuru e c'esti un candidato scelti. Esti Alessia Puddu, Araghia e Sallista, Serdiana Noa. E poi su traffico, fuori da su traffico de macchina in Castello, Donia di esti sempre vero, su Donia Menciano esti traballoso meda in trai bessiri dessa città. Di gusta esti sa situazioni in trasa via Riva di Ponente e su Viale La Playa, a ribendere Cavuter in Sarruga non ci vuole problema, sa macchina sa corrente fissa a 100 km orario, ma su problema se si entra dessa città, su cantieri oberto in sa via Riva di Ponente, e proprio si entrare de Castello. Gli automobilisti sa depiti atturai in fila, una villa longa a mera, avete cesti una corsia a scetti e impruso ceti finse su semaforo. Che ne conta è camion, manus, viticus, autobus che viaggiata dessa statali 195 arriva in Castello, così prima in sa zona del suo porto. Situazione che è in Mellus, in su deci del su Mengiano, ma già è sorrevenante. Esti Torrabeus. Musica, spicciocca, spicciocco su del liceo

0: s'atta de nugro liceo musicale, in moi sonata finzas su swing e su jazz, zesu sonadores de musica classica, come tinnara i Gustavi Ciocca, ma zona di su swing si intende un nuovo esercizio per liberos. Sa musica esti passione, esti libertadi, nanta rotus, cesti chiniari decidio de studiare in su liceo ita, degando tenera cincannus vera amantiosa de su canto. Sa passione in man o sa musica, nara i Gustavi Ciocca, è de noi, parte di tutto. E sa swing orchestra e stigiamo scommessa che si studianti si anti bintu un'orchestra che olli rigresci ha già partecipato su festival Calagonone Jazz e maestro svolti Simone Pala e Mauro Usai su direttori e Giorgio Cuscito. Su obiettivo è stilevai di questa orchestra un'orchestra stabili de zona in forza dessa Sardinia pure sa musica è come una terapia nare Gustavi Ciocca in Brasile suonai proprio poi gusta a regioni e su talento cesti come conferma da il maestro de sul liceo. Moi su sport cominciamo de su pallone de serie D, Solbia non ci derivata, riverdio 2-1, sa partita dei play-out, Guntra Sischia, e moi si squadra caluresa, esti Calara in Seccellenzia. In un momento legge, meravosa Sociedadi, esti nasce su 1905, in 2 anni, esti passata de sa serie C a Seccellenzia. Un disastro sportivo. Le previsioni si e su comincio di questa stagione è viata differente si merasa invece sa Solbia non è rinesce a manco a si sarvai stifoso svonti inquieto nata che si deppi azzerai rotto in moi servono un cambio totale e tara succedi non si uscire e sti difficili in mera fai previsione si posso benedori de si squadra galluresa una stagione legge a mera finse sa rossa Dinamo Tattari in sa serie A1 de basket si squadra Tattaresa a riverdio finse sa s'ultima partita in foras contra su Brescia 92 e 71 puntos ma già sa gira passara sa matematica gli ha condannato è stata resa a calai in adduso a resano ci pianta Thomas Macon Marshall Bogauso dessa società di questioni disciplinari non ci pianta nemmanco Cerone Visconti Struppiauso Salenatori Mersic ha rivolto titolari giocano che anti giocava pago un nudo in questa stagione Tattari se si difendia bene ha cercato di buoni in difficoltà si squadra lombarda ma Brescia oliera benci questa de Piera confermai su secondo posto in sa classifica e poi Tattari dunque este a cabara 10 malamenti a pustere Sejanos e si spacciao uno ciclo. Sono Cabau e questa edizione loro si danno grazie a questa attenzione, si intende uso, si bie uso, si edizione di Benedri, un uso a loro e tutto.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: anche quella che avevamo là è una bellina.
1: Il mese di maggio segna l'avvicinamento all'estate, ma il Sinis ancora non è pronto. Sul litorale di Cabras è corsa contro il tempo per ripristinare gli accessi a mare dopo la devastazione causata dalle mareggiate invernali.
2: Abbiamo due importanti discese a San Giovanni di Sinis che sono venute giù, abbiamo un movimento franoso che è oggetto di studio, l'area è quella di Tarros, quindi di estrema complessità ma anche delicatezza e importanza.
1: Per questa porzione di spiaggia si punta a salvare l'estate almeno parzialmente, la soluzione potrebbe essere trovata nel consentirne l'utilizzo attraverso la creazione di una fascia di sicurezza.
2: L'obiettivo è quello di rendere la spiaggia fruibile al massimo livello consentito e con questo intendo dire un livello di sicurezza.
1: Più semplice è la situazione a Mari Ermi, dove si potranno contenere i costi di messa in posa della nuova passerella.
2: Abbiamo anche gli accessi alla spiaggia di Mari Ermi, il cui ponticello di attraversamento della palude di retroduna è stata distrutta e quindi dobbiamo ripristinare anche questo.
3: Possiamo ipotizzare dei tempi quando si potrà accedere al mare attraverso queste passerelle?
2: Noi faremo di tutto per avere le cose a posto entro metà giugno, con tutta la fretta e la capacità operativa che potremo mettere in piedi. Speriamo di non avere particolari problematiche, non tanto di ordine finanziario quanto di ordine autorizzativo e operativo.
1: Per tutti gli interventi il Comune dovrà anticipare le risorse.
2: Intanto c'è una parte, diciamo così, di richiesta di supporto finanziario con gli aiuti dallo Stato, della Regione Sardegna e dall'altra parte stiamo lavorando per costruire relativamente in fretta i progetti che sono però saranno verosimilmente portati avanti con un'anticipazione di cassa e comunque di spesa da parte del Comune, sperando poi di riuscire ad assorbire gran parte di questa esposizione che avremo.
1: Un nuovo fronte si apre anche nell'istmo di San Giovanni. Le accelerazioni date dal maltempo e i fenomeni erosivi lungo la costa interessano gravemente la spiaggia sul lato esposto a Maestrale. Il Comune sta preparando l'ordinanza di interdizione.
2: Noi siamo in una fase di transizione dove purtroppo questo progressivo smantellamento del cordone dell'istmo ha avuto una grossa accelerazione proprio quest'inverno. Ci sono distaccamenti importanti di superficie di falesia e questo oggettivamente è pericoloso per chi sta sotto, quindi dovremmo comunque informare la popolazione e interdirla.

0: Terra Nostra.
1: Un brano che ci riporta agli esordi di Elena Ledda, quando l'artista si cimentava prevalentemente nei motivi della tradizione, compreso il canto in re. Lo dimostra questa disisperata galluresa.

0: Era Elena Ledda, accompagnata alla chitarra da Alberto Susnik, componente del primo nucleo del gruppo Suono Officina.
1: L'edizione di Ichnos, svoltasi a La Habana il 31 ottobre del 1998, avrebbe dovuto vedere sul palco il progetto Acuncordu, con insieme Piero Marras, Corda Setcannas, Tazenda e tenore Remunno e Locu di Bitti, ma si sciolse prima dell'evento e così gli artisti si proposero in esibizioni separate. Piero Marras, con l'arricchimento coreografico delle danzatrici della compagnia Tersicore, propose anche Cantade e Ballade Boys.

Ok, dai.

0: E il lunedì, beh, il lunedì tutti al bar dello sport. Luca Neri, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Francesca, buongiorno ascoltatori.
0: Chi meglio di te per fare il punto su questo lungo fine settimana di sport? Naturalmente sull'Unione Sarda oggi in edicola un nuovo numero in regalo dell'informatore sportivo. Sono 16 o 18 pagine oggi, tutte da leggere, dal calcio, ogni serie, ogni categoria, sino al tennis e al basket. Allora Luca, però noi partiamo dal Cagliari. Che sta succedendo?
1: Beh, sta succedendo che il Cagliari probabilmente ha fallito il primo match point, il primo per modo di dire, nel senso che ne ha avuti diversi anche nelle scorse settimane. Contro l'Udinese aveva la possibilità di regalarsi la salvezza aritmetica con un pareggio, il pareggio non è arrivato. E la cosa che più dispiace è che probabilmente in questi giorni il campo sta un po' passando in secondo piano di fronte all'episodio che si è verificato, che sta tenendo banco la discussione.
0: Proviamo Luca a fare chiarezza.
1: Sì, tutto nasce da un istante in cui si scatena una piccola rissa in campo. Inizialmente non si capiva bene cosa fosse successo, poi un giocatore dell'Udinese, precisamente Keenan Davis, sì, ha lamentato dei presunti insulti razzisti che gli sarebbero stati rivolti da un giocatore del Cagliari, che nella fattispecie è Alberto Dossena. Dossena ha smentito, ha detto di non aver non solo rivolto insulti razzisti, ma di non aver detto niente, quindi nessun tipo di insulto nei confronti di Keenan Davis. È chiaro che adesso tutto ciò che è successo all'interno del campo è al vaglio della Procura federale, che dovrà decidere nelle prossime ore, insomma, cosa effettivamente è successo. C'è grande attesa chiaramente per il referto, perché da lì poi si muoverà la procura per eventualmente prendere delle sanzioni, prendere delle decisioni.
0: E naturalmente noi su Unione Sarda, Videolina e Radiolina vi terremo aggiornati in tempo reale. Parliamo di tennis, che a me piace tanto.
1: Parliamo di tennis, sì, perché ci sono in corso gli internazionali d'Italia, oltre a Jannik Sinner, che affronterà nei sedicesimi di finale l'australiano Popirin, l'internazionale d'Italia chiaramente accendono un faro anche sugli altri italiani. La sorpresa del torneo è Pellegrino, che tra l'altro abbiamo visto anche a Cagliari, è un ragazzo che non era neanche chiamato ad entrare nel tabellone principale, e invece si è regalato un secondo turno. Oggi giocherà contro l'americano Tiafoe, è già una grandissima sorpresa. Quando dovesse andare avanti sarebbe inevitabilmente l'uomo del torneo.
0: Ci sta entusiasmando, ci piace.
1: Beh, sì, un ragazzo. È un ragazzo davvero che poi abbiamo imparato anche a conoscere a Cagliari, molto pulito, un bravissimo ragazzo, un grande professionista che probabilmente si meritava una vetrina come questa. E poi, Francesca, diciamo pure che Cagliari continua a portare molto bene, perché dopo aver conosciuto nel 2024 la rinascita di Lorenzo Musetti, che arrivò alla finale di Cagliari, poi da lì ritrovò la sua carriera migliore, quest'anno sembra portare molto bene al vincitore 2026, Matteo Arnaldi, che ieri sì è uscito contro il talento di casa spagnola Hodar, però si è regalato comunque un ottimo torneo battendo De Minor, che insomma l'australiano De Minor, uno dei top 10 giocatori al mondo, quindi insomma Cagliari ha portato bene anche a Matteo Arnaldi.
0: Ha portato benissimo. E poi invece dobbiamo salutare la Dinamo, che a sua volta la Serie A Brescia.
1: Lo sapevamo già, nelle scorse settimane c'era stata un po' la speranza che, nonostante la retrocessione sul campo, ci potesse essere la possibilità che la Dinamo disputasse l'anno prossimo il campionato di A1, una possibilità che in realtà in questi giorni sta un po' perdendo corpo. Ci saranno alcuni club in Serie A1 che dovranno rinunciare, ma il titolo sportivo che si pensava in un primo momento potesse essere rilevato da Sassari verosimilmente poi andrà a una squadra romana, probabilmente addirittura due squadre romane, e quindi la Dinamo dovrà ripartire dalla 2 con un progetto serio, un progetto magari che punti sui giovani per tornare sul campo in A1, che forse poi, Francesca, concedimi, è anche la cosa migliore, perché quando una cosa poi te la meriti sul campo, riesci anche a trascinare il pubblico ed è doppiamente godibile.
0: E noi è quello che alla Dinamo assolutamente auguriamo e ci auguriamo per vedere ancora i grandi campioni in campo. Luca Neri, grazie come sempre, ci vediamo dopo in redazione qui a Radiolina, il segnale orario, lo spot e poi torniamo con la grande musica.
2: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Caffè Corretto.
0: Forse oggi l'affetto è un bene di lusso. A Radiolina ci sono Madame Marrakesh. Che coppia, volevo capire.

0: Madame Marrakesh, grazie a Fabio Leoni perché la musica che ci regala dalla mattina su Radiolina è capace davvero di cambiarci la giornata. E adesso parliamo di libri perché dal 14 maggio sino al 18 torna a Torino la più importante fiera della cultura, non solo italiana, della cultura internazionale. Noi abbiamo in collegamento Simonetta Castia, presidente degli editori sardi. Simonetta, buongiorno.
1: Buongiorno Francesca.
0: Allora, la Sardegna anche quest'anno è pronta a mettersi in vetrina a Torino.
1: Sì, abbiamo lavorato diversi mesi, insomma, assieme alla regione per preparare questo appuntamento che vede l'adesione di circa 33 case editrici, di 4 marchi editoriali e 2 ospiti. Editori che hanno aderito semplicemente con l'esposizione o anche proponendo delle presentazioni, delle proposte editoriali per il programma, che è caratterizzato anche da appuntamenti poi speciali,
0: certo,
1: come anteprime cinematografiche. Insomma, pensiamo al film Quasi Grazia di Peter Marcias, ispirato al libro di Marcello Foïs. Diciamo che il programma è declinato secondo 2 focus tematici che poi sono sintetizzati dal claim La volta dipinta di stelle, una citazione letteraria estrapolata dalla novella L'anellino d'argento di Grazia Deledda. Quindi non solo dunque proposte editoriali che si rifanno chiaramente alle caratteristiche salienti del catalogo degli editori sardi, ma anche appuntamenti dedicati al centenario del Nobel assegnato a Grazia Deledda nel 1926 e al focus che la regione ha tenuto tanto, insomma, a voler ricordare, del riconoscimento UNESCO alle Domus degli Anas avvenuto nel 2025. E abbiamo cercato di restituire coerenza a questo programma.
0: È un ruolo sempre più importante quello che la nostra terra ha a Torino.
1: Sì, è un ruolo importante in questo mare magnum di una fiera, appunto, come ha ricordato, internazionale, quindi popolatissima, ormai con numeri sempre più alti, dove chiaramente il compito è quello di rendersi visibili e di ritagliarsi uno spazio di confronto con gli altri operatori, con il pubblico, con chi ci attende ogni anno. E la regione lo fa individuando delle note che possano renderla riconoscibile e raccontare il ruolo che ha avuto attraverso i propri autori, fondamentalmente, nel tempo.
0: Autori che sono sempre più bravi, sempre più amati in tutta l'Italia e stanno diventando il nostro fiore all'occhiello nelle vetrine di tutte le librerie dal nord al sud della penisola.
1: Sì, autori che speriamo vengano ovviamente promossi dalle proprie case editrici. Ricordiamo appunto che il Salone è una fiera editoriale e la regione, quindi il settore editoria, come sappiamo, si muove un po' come per le altre regioni d'Italia per sostenere la partecipazione di un comparto numeroso, però anche che ha bisogno di essere promosso, visto che le case editrici locali sono fondamentalmente delle microimprese,
0: certo,
1: che si raggruppano sotto forma di un network proprio per rafforzare l'immagine e restituirle più coerenza. E questa soprattutto è la chiave vincente, perché tali sono i numeri, tale lo sforzo organizzativo che bisogna fare per essere presenti a Torino, che risulta sicuramente la formula migliore.
0: E a tutte le case editrici, Simonetta, come giustamente dici tu, le piccole case editrici sarde, va il grande applauso di Radiolina per la forza, per la passione, per il coraggio con cui affrontano il mercato. che ahimè è sempre più competitivo, è sempre più complesso. Perché poi parliamo di soldi, quindi non c'è solo il bello della lettura e di avere un libro tra le mani, ma parliamo anche di soldi. Simonetta Castia, grazie per essere stata con me, presidente degli editori sardi. Questa settimana, quando vuoi, quando sarai a Torino, ci ricollegheremo per fare il punto e mandare il nostro grande bacione a tutti gli scrittori,
1: grazie,
0: agli editori che saranno
1: a tutti voi.
0: Insieme a te a Torino. Buona giornata, abbiamo la pubblicità e poi il meteo. Vediamo cosa sta succedendo nel cielo della nostra Sardegna.